scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Y a mi vida, te voy a hacer la canción con tres.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Le 14:03, buon pomeriggio, bentornati, bentornate all'appuntamento con Voci Protestanti, il programma che apre il pomeriggio di dirette, di trasmissioni, di voci, di programmi su RBE, su Radio Bequit, un susseguirsi anche di persone che ai microfoni appunto dei nostri studi vi terranno compagnia fino alle 7 di questa sera, l'ultimo programma che chiude il pomeriggio dalle 17 alle 19, il mio ritorno in mente con Marta e Samuel, e invece apriamo con Voci Protestanti, una prima parte in monoconduzione e in replica il mattino successivo, saluto anche chi ci sta ascoltando con la replica, e una seconda parte invece insieme ad Arianna Tedesco che mi raggiungerà tra un'oretta in studio, e ovviamente tante notizie da raccontarvi. Di cosa parleremo oggi? Parleremo molto di attualità, sono arrivati parecchi aggiornamenti, soprattutto nella giornata di ieri, che non vi abbiamo raccontato nella puntata di ieri, parecchi aggiornamenti rispetto a situazioni di cronaca, di attualità. È arrivato un commento fermo di condanna da parte del Consiglio Ecumenico delle Chiese rispetto al trattamento che è stato riservato agli attivisti che sono detenuti dalle autorità israeliane, quindi daremo conto di questa comunicazione appunto molto ferma, molto dura, che arriva dal Consiglio Ecumenico delle Chiese. Parleremo di quello che accade in Africa in questi giorni, in queste settimane. Sapete e avete letto sicuramente, o avete sentito certamente, il tema della sanità, della paura di questi contagi dell'Ebola in Congo, in Uganda. Non ci sono solo queste problematiche, sebbene sono quelle un po' più sotto i riflettori, ma continua anche insomma giustamente a essere particolarmente considerato come tema cruciale quello del cambiamento climatico, e se ne è parlato proprio in un convegno che si è svolto in questi giorni in Ghana. Quindi parleremo di Africa sotto vari punti di vista, parleremo anche di un nuovo spazio che nasce a Torino con la Chiesa Valdese di Torino. È nato, o meglio sono stati rinnovati dei locali che in realtà erano già utilizzati dalla Chiesa Valdese di Torino e della Diaconia Valdese, ma in questa veste nuova hanno assunto anche un nome nuovo, e quindi andremo a scoprire insieme la casa della Diaconia, che si chiama Altrimè, un bellissimo nome.

voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. In questo caso diamo voce anche a chi fermamente in questi ultimi giorni ha espresso la propria condanna ai trattamenti e a quello che è stato fatto agli attivisti detenuti dalle autorità israeliane. È un tema che sono certa avete sentito, di cui avete letto, di cui vi siete forse anche informati rispetto all'attualità e alla cronaca. Ci sono state diverse posizioni a livello politico, internazionale, arrivano anche le posizioni, si aggiungono

0: Anzi, ad altre le posizioni, in questo caso delle chiese e del Consiglio Ecumenico delle Chiese, a condannare fermamente appunto il trattamento riservato agli attivisti detenuti da Israele, dalle autorità, dalla polizia israeliana. Il segretario generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese, il pastore Jerry Pillet, ha infatti emanato un comunicato, ovviamente preso insieme allo staff, al gruppo, al consiglio stesso delle chiese ecumeniche, in cui vengono riportate queste parole. Le degradazioni subite dagli attivisti arrestati dalle autorità israeliane, le presunte umiliazioni, i maltrattamenti sono una grave violazione della dignità umana e del diritto internazionale e dei diritti umani. Nessuna considerazione di sicurezza può giustificare tali abusi. Riconosciamo le azioni di principio intraprese da diversi governi per esprimere formalmente la loro condanna di questi atti e la loro preoccupazione per le continue violazioni del diritto internazionale da parte dello Stato di Israele. La retorica disumanizzante e le azioni promosse da alcuni attori politici e coloni israeliani continuano ad alimentare la violenza, l'odio e l'impunità. E dal punto di vista delle chiese viene sottolineato come appunto le chiese, che sono quotidianamente impegnate sul tema della giustizia, della pace, della solidarietà, si vuole affermare appunto come Consiglio Ecumenico delle Chiese la dignità di ogni essere umano. Ed è stato richiesto inoltre l'immediato rilascio degli attivisti detenuti, è stata sollecitata un'indagine indipendente e l'individuazione appunto di responsabili per le violazioni denunciate. Questa è un'ulteriore, potremmo dire quasi ennesima, presa di posizione rispetto a quello che è avvenuto in questi giorni in Israele, e in questo caso però è una presa di posizione che arriva dal mondo chiesa, che è il mondo a cui appunto facciamo riferimento in questo programma. Quindi una denuncia, una condanna ferma da parte del Consiglio Ecumenico delle Chiese. Trovate la denuncia sul sito oicomene.org, la ritrovate pubblicata oggi anche su riforma.it, quotidiano online delle chiese battiste, metodiste e valdesi in Italia.
1: Fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi.

e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo 3 sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Altrimè è il nome di una struttura legata alla Diaconia della Chiesa Valdese di Torino, un nuovo spazio nei locali rinnovati di via Pio V 17 a Torino, e pensati con degli obiettivi veramente molto molto particolari, specifici e anche molto comunitari. Ma noi ne parliamo, o meglio facciamo parlare di questi spazi, di questo progetto, Federica Zanantonio Martin, che è con noi in collegamento audio video. Buongiorno Federica, bentornata su RBE, ciao.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Ciao, allora Federica, ti occupi della diaconia comunitaria della Chiesa Valdese di Torino da parecchio tempo, da parecchi anni, anzi forse ci eravamo già anche sentite in passato per altri progetti, e adesso insomma la novità di questi ultimi periodi, di questi ultimi mesi, è questo spazio, questo luogo di coabitazione sociale Altrimè, che già dal titolo mi sembra veramente molto interessante. Partiamo proprio dal nome, come nasce il nome Altrimè, Federica?
1: Beh, diciamo che il nome Altrimè racconta già quella che è l'essenza di questo spazio, no? Nel senso, sono altre persone come me, no? E nella riconoscenza e nel riconoscimento che abbiamo verso l'altro. Quindi è uno spazio che nasce come relazione, uno spazio di relazione tutto da costruire in realtà. Quindi è stato un nome fortemente voluto dalla Chiesa Valdese di Torino, e un percorso che è stato avviato grazie anche alla collaborazione col Politecnico di Torino. Quindi insomma tutto quello che poi si può, diciamo, oggi vivere come spazio è nato anche grazie a quell'idea lì, a quell'intuizione lì della Chiesa Valdese di portare il Politecnico all'interno di spazi che avevano già una loro storia, no? Anche diaconale, e provare, diciamo, a dargli una forma nuova. Quindi la sfida odierna è quella di cucire un vestito diverso rispetto a quello che era ieri, e oggi siamo i sarti di questo spazio.
0: È ecco. Vero, è vero. Che peraltro è lo spazio che vediamo alle tue spalle. Tu sei ad Altrimè adesso?
1: Sì, sono ad Altrimè, mi dispiace che non riesco a farlo vedere meglio, però è uno spazio molto luminoso.
0: Sì, infatti, questo... si intravede già la luminosità alle tue spalle.
1: Ha degli elementi che richiamano molto all'accoglimento, no? Nel senso che c'è l'uso del giallo, c'è il legno, quindi già è stato proprio pensato per essere uno spazio abitato e accogliente, no? Perché proprio anche, no, la bellezza di uno spazio poi fa sì che è il miglior biglietto da visita che noi possiamo avere anche verso le persone che accogliamo all'interno di Altrimè.
0: Certo, fa venire voglia di rimanerci, fa venire voglia di portare altre persone, di ritornare, quindi assolutamente, anche in modo semplice, però uno spazio può essere semplice ed accogliente nello stesso momento. Quindi una rete di collaborazioni nel pensare questo spazio, ma anche una rete di collaborazioni nell'utilizzare in futuro questo spazio. Chi state pensando di coinvolgere?
1: Allora, parto da chi è già stato coinvolto dall'inizio, nel senso che chiaramente la Diaconia Valdese, della Chiesa Valdese, pardon, di Torino collabora da diversi anni con l'Associazione Mosaico Azione per i Rifugiati, quindi questa è anche una delle tante sedi, una delle tante case che ha Mosaico per le sue attività. Quindi noi ospitiamo due volte a settimana lo spazio di mediazione sociale di Mosaico con la clinica legale, quindi insomma lavoriamo gomito a gomito con i mediatori sociali di Mosaico, gli avvocati. C'è uno psicoterapeuta del centro Fanon anche che presenza gli spazi una volta a settimana, e poi diciamo la grande novità è anche la presenza di Penny Wharton Torino, quindi la scuola d'italiano Penny Wharton, che da qualche mese oramai ha iniziato la sua attività di orientamento linguistico all'interno di questi spazi, quindi uno sportello di orientamento linguistico pensato in proprio in coabitazione durante le stesse ore di Mosaico. Questa l'idea un po' che ci siamo detti fin dall'inizio, era sì uno spazio di relazione, ma anche uno spazio che potesse andare verso una visione un pochino più olistica, no? Dell'incontro con l'altro, quindi provare a dare più risposte in contemporanea per la persona che attraversa la porta di Altrimè, e questo chiaramente è tutto un percorso da costruire, però abbiamo già messo delle prime basi.
0: Certo, come diciamo sovente, per offrire dei servizi a un territorio, bisogna avere delle antenne che captino i bisogni reali di questo territorio. Quindi anche grazie al lavoro che avete fatto in questi anni, Federica, perché appunto è da anni che il percorso della diaconia della Chiesa Valdese di Torino va avanti, però immagino che ormai vi siate fatti un'idea di quello che i quartieri di Torino dove siete, la città di Torino ha bisogno, anche se chiaramente sono dei bisogni sempre in evoluzione, perché non è detto che quello che era necessario 10 anni fa lo sia ancora adesso, ci sono dei cambiamenti, però ecco, comunque la base di ascolto del territorio rimane quella, rimane importante.
1: Sì, è fortissima, è un'esigenza, la prima parte diciamo del nostro lavoro, proprio nel momento in cui ok, abbiamo questi nuovi locali, ora che cosa ci facciamo con questi locali? E non è una risposta scontata, nel senso che siamo ripartiti proprio dal punto zero, no? Siamo ripartiti con la mappatura, incontrando le altre reti, enti del territorio di San Salvario. Abbiamo la fortuna effettivamente di essere riconoscibili e di conoscere gli altri, quindi nell'incontro nuovamente, di nuovo nella relazione, no? Siamo arrivati al punto di dirci ok, dobbiamo garantire uno spazio di relazione, ma che sia anche uno spazio di accompagnamento, di inclusione sociale. E in tutto questo effettivamente la Chiesa Valdese ci mette il suo zampino molto importante, perché questa è stata pensata proprio per essere la casa della diaconia comunitaria della Chiesa Valdese di Torino, quindi tutte le progettualità che sono rivolte al territorio e che sono di carattere sociale trovano qua casa, e tutte le persone che ci cercano insomma devono trovare una risposta, o comunque quantomeno trovare qualcuno che anche solo gli apra la porta, gli offra una tazza di tè, insomma, che possa sentirsi in qualche momento, in questo momento, ascoltato. Quindi questo è stato il primo passaggio, e poi chiaramente continua la collaborazione con Diaconia Valdese, CSD, chiaramente io in primis sono anche per metà tempo appunto un'operatrice della Diaconia Valdese, quindi abbiamo la fortuna di lavorare fortemente sul territorio di Torino, e quindi anche questo negli anni il lavoro ha stretto contatto con altri enti del territorio che non sono solo situazionati in San Salvario, poi questa è appunto una delle ricchezze che ci portiamo anche qua dentro, quindi la collaborazione in primis con il Community Center di Diaconia Valdese, che effettivamente dona un supporto essenziale per tutte le persone che incontriamo all'interno di questi spazi, e poi chiaramente anche gli spazi del Passo Social Point, che insomma anche per vocazione un po' ci ricordano quella che è la voglia di costruire di Altimè delle attività che possano in qualche modo saper incontrare il territorio, incontrare le persone e continuare a vivere negli anni, sapendo però essere consapevoli, abbiamo la consapevolezza che dobbiamo costantemente cambiare, perché quello che appunto, come dicevi tu prima, valeva 10 anni fa, oggi potrebbe non valere più.
0: Assolutamente, questo è vero, e appunto i locali, le strutture, gli spazi di Torino legati al mondo della Chiesa Valdese, della Diaconia, si caratterizzano anche per questo passaggio costante di persone che portano ognuna anche a volte dei doni, no? Delle ricchezze. Quindi magari perfino dei beneficiari di questi spazi, forse Federica, non so se me lo confermi, ma sono nate delle idee, dei percorsi, delle progettualità.
1: Sì, in realtà appunto noi con la Diaconia Comunitaria qua dentro facciamo delle cose che fino a qualche tempo fa forse si facevano ma non si raccontavano tanto, no? Quindi ci sono occasioni di incontri, momenti di studio, a volte di lettura di libri tutti assieme, no? Cioè l'esigenza ci viene chiesto magari di passare del tempo assieme. Noi adesso abbiamo la fortuna di avere anche degli spazi esterni all'interno di questi locali, abbiamo una terrazza che appunto è in work in progress, e ci crea la possibilità veramente di dare una forma un pochino più concreta alla parola comunitaria, no? Abbiamo la fortuna di avere questo progetto che si chiama Diaconia Comunitaria. Ecco, comunitaria qua dentro finalmente prende un senso che sia anche spaziale, no? Che ritrova appunto, si riflette all'interno dello spazio, è una cosa molto preziosa.
0: Bene. Federica, che dire, in bocca al lupo, buon proseguimento. In realtà non avete bisogno di nessun augurio, perché andate in continuità, direi, con quello che già proponevate, semplicemente appunto, come ribadivi, avete uno spazio fisico, dei locali che magari si adattano anche meglio alle vostre esigenze, e che insomma noi vi auguriamo, ma sappiamo saranno vivi di persone, aperti al territorio, abitati, vissuti appunto dalle persone che li attraverseranno. Se qualcuno, Federica, volesse avere qualche informazione, volesse sapere quando siete aperti, come, a chi rivolgersi, come si fa per frequentare Altimè?
1: Allora, la cosa più semplice mi viene da dire è visitare il sito internet della Chiesa Valdese di Torino, c'è un indirizzo mail al quale si può mandare una richiesta, oppure passare banalmente, perché siamo aperti praticamente tutti i giorni, quindi qualcuno insomma si trova, quindi l'idea è un po' questa, di essere sempre più aperti sul territorio costantemente. Per ora appunto non riusciamo a garantire l'H24 normalmente, però 5 giorni su 5 ci stiamo lavorando, quindi insomma chi vuole passare o scrivere, contattarmi, può farlo.
0: Altrimè, via Pio V 17, zona San Salvario, tra l'altro vicinissimo insomma al tempio, alla Claudiana, insomma quella è la zona in cui si trovano anche altri spazi legati al mondo delle nostre chiese protestanti. Grazie Federica Zanantonio Martin per essere stata con noi, buon lavoro a te e a tutta l'equipe della Diaconia della Chiesa Valdese di Torino e della Diaconia Valdese. Ciao.
1: Grazie mille.

0: 6:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Una nuova escalation militare in Libano. Massicci raid israeliani hanno colpito ieri tutto il sud del paese. Secondo il Ministero della Salute di Beirut sono 31 i morti totali per gli attacchi, tra questi 4 bambini. L'esercito israeliano ha inoltre confermato di aver iniziato a operare via terra oltre la cosiddetta linea gialla, cioè la zona di frontiera fissata da Israele in modo unilaterale a sud del fiume Litani, che Tel Aviv sostiene di voler rendere una zona cuscinetto, un'area però di fatto occupata da Israele sul modello di Gaza con interi villaggi rasi al suolo. L'IDF ieri ha emesso ordini di evacuazione per 50 tra villaggi e città, da citare Nabatieh, la seconda città del Libano a nord del fiume Litani. Gli attacchi arrivano dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva detto che Israele è di nuovo in guerra con Hezbollah, annunciando raid sempre più intensi.
1: E nella striscia di Gaza un attacco israeliano ha causato 4 morti nel quartiere di Rimallah, Gaza City, in un raid che per i media di Tel Aviv avrebbe portato all'uccisione di Mohammed Odeh, il capo dell'ala militare di Hamas. Anche a Gaza, secondo Al Jazeera, sono almeno 11 le vittime nella sola giornata di ieri. Odeh era stato nominato circa una settimana fa per sostituire il predecessore Haddad, ucciso sempre in un attacco dell'IDF.
0: I negoziati tra Stati Uniti e Iran proseguono pur con difficoltà. Trump convocherà oggi alla Casa Bianca una riunione di gabinetto straordinaria. Ieri il team diplomatico di Teheran era in Qatar, paese mediatore. A complicare le trattative e gli attacchi di Washington nella notte tra lunedì e martedì a un sito per il lancio dei missili ad alcune imbarcazioni iraniane e per i quali ora Teheran minaccia ritorsioni. In Iran intanto si sta assistendo al graduale ripristino dell'accesso a internet a livello nazionale dopo 3 mesi di blackout quasi totale.
1: Verranno rimpatriati questa mattina i 300 attivisti della flottiglia che si trovano in Libia, tra loro anche 7 italiani. Intanto il console generale d'Italia a Bengasi è in attesa di poter visitare i 2 attivisti, Domenico Centrone e Dina Alberizia, arrestati 2 giorni fa dalle milizie del generale Haftar. Il convoglio di terra era partito il 15 maggio diretto verso Gaza per portare aiuti umanitari, 7 ambulanze, 20 case mobili, 10 camion con cibo e medicinali. Ieri anche Papa Leone ha parlato della flottiglia lanciando un appello per portare aiuti ai Gazawi e chiedendo il rispetto dei diritti umani per tutti.
0: Meno Europa, meno regole sull'ambiente e più nucleare. All'Assemblea di Confindustria ieri è andata in scena la convergenza tra Giorgia Meloni ed Emanuele Orsini, il numero uno degli industriali. I problemi dell'Italia vanno ricercati nella troppa burocrazia di Bruxelles, in particolare nell'eccessiva rigidità della transizione ambientale. Questa è la visione comune, gli industriali ammettano che c'è un problema di salari troppo bassi nel nostro paese, ma affermano di non farcela da soli, criticano le tasse europee sulla transizione ecologica e rilanciano il nucleare. La Presidente del Consiglio asseconda e promette, pensando già alla campagna elettorale per le politiche.
1: Una nuova vittoria all'interno del Partito Repubblicano per Donald Trump. In Texas, Ken Paxton ha vinto le primarie repubblicane per il Senato americano nello Stato, sconfiggendo con più del 60% dei voti il senatore in carica John Cornyn. Per il momento si tratta ancora di proiezioni date dalla CNN, però l'ennesima vittoria di un candidato di Trump che sfida un senatore in carica, caduto in disgrazia con il presidente statunitense. Il senatore Billy Cassidy all'inizio di maggio aveva perso il ballottaggio in Louisiana, così il deputato Thomas Massie in Kentucky. Entrambi erano tra i principali oppositori di Trump nel partito.
0: Le notizie tornano alle 7, una buona giornata e un buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
4: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14.

addirittura Le Danse, la più bella per andare a ballare, il brano che abbiamo ascoltato. E ringraziamo ancora anche Federica Zanantonio Martin, che è stata con noi poco fa, e con lei abbiamo parlato di questi nuovi spazi rinnovati di cui intravedevamo nell'intervista, visto che era appunto anche in video qualche parte di dei locali della diaconia della Chiesa Valdese di Torino. Altrimè l'hanno chiamato così, questo spazio accogliente, coabitato, aperto a diverse attività in rete con diverse associazioni e organismi del territorio torinese. Cambiamo argomento e ricordiamo un evento che c'è stato qualche giorno fa. Non ve ne avevo ancora parlato, in realtà ve ne parlo oggi perché è uscito un articolo sul sito dell'Iglesia Valdense, la Chiesa Valdese del Rio della Plata, e anche su riforma.it. Stiamo parlando del 20 maggio. Ogni anno il 20 maggio si celebra la Marcia del Silenzio in Uruguay in memoria dei desaparecidos, le vittime della dittatura civico-militare degli anni 70-80, ed è un evento che viene organizzato dal 1996 in modo continuativo ogni anno dall'associazione Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos e Desaparecidos. Si tiene a Montevideo e chiede verità e giustizia ancora adesso dopo decenni da questi fatti. Perché ne parliamo? Perché anche l'Iglesia Valdense del Rio della Plata supporta questa iniziativa, questa Marcia del Silenzio, e anche quest'anno ha dato il suo sostegno, la sua partecipazione alla marcia dello scorso 20 maggio, e come hanno dichiarato anche sul loro sito, riprendo le loro parole: la memoria è un elemento centrale di ogni popolo, la memoria è la custode del percorso storico delle diverse comunità, dei loro successi, dei loro errori, della loro gloria, dei loro fallimenti. La memoria è lo strumento di costruzione del comune, e se c'è qualcosa che noi valdesi conosciamo è proprio la memoria. Abbiamo ricordi di liberazione, di sogni, di comunità, di fede condivisa. Abbiamo ricordi anche però del terrore, delle accuse di stregoneria, di persecuzioni, di sparizioni e di morte. E questa è una parte appunto del comunicato che è stato emanato in questi giorni in sostegno, in supporto alle persone che continuano a chiedere giustizia e verità per le vittime e le persone scomparse durante gli anni appunto della dittatura militare in Uruguay. E quindi volevamo rendere conto anche di questa notizia che viene ripresa con l'articolo col titolo "Donde están?", dove sono, anche su riforma.it.

0: Su RBE ed RBE TV ogni giovedì sera dalle 21 alle 22:30 Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride. Ogni giovedì dalle 21 alle 22:30 Pride on Air.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
2: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco. Voci protestanti 328-875-7845 oppure diretta @rbe.it se volete scriverci, se volete contattare la redazione di RBE, segnalarci appuntamenti, incontri, eventi, iniziative o semplicemente se volete magari consigliarci qualcosa da leggere, da vedere, qualche documento che vi ha colpito in modo particolare e di cui vorreste sentir parlare in modo più approfondito. E a proposito di appuntamenti, ancora non abbiamo toccato questo tema e vorrei quindi ricordarvi un paio di incontri per le prossime giornate. Uno riguarda la Libreria Claudiana di Milano, che domani mercoledì 27 ospita alle ore 18 la presentazione del libro di Ruth, un incontro con la presenza di Erika Baricci della Fondazione Ruth, di Davide Saponaro e insieme a loro sarà presente anche Sara Ferrari, che è docente di ebraico all'Università degli Studi di Milano ed è l'autrice di uno dei saggi che saranno appunto presentati in questo incontro alle ore 18 appunto alla Libreria Claudiana di Milano domani sera mercoledì 27, mentre alla Libreria di Torino, in questo caso però è la Libreria Calvino, anzi la Biblioteca Calvino, sarà presentato il libro La musica a modo mio giovedì 28 di maggio alle ore 18:30. Parteciperà tra l'altro anche il coro della Chiesa Battista di Torino e il Passalacqua Gospel Choir a questo momento di presentazione del libro di Montanaro. E ancora un appuntamento per venerdì 29, ultima replica della filodrammatica della Chiesa Valdese di San Secondo con lo spettacolo Libri, Intrighi ed Arredamenti. Ci sono state tre proposte, quella di venerdì sarà l'ultima e chi vuole appunto vedere questo spettacolo può farlo, l'ingresso è libero, l'appuntamento è alle 21 nella sala del teatro della Chiesa Valdese appunto venerdì 29 di maggio. Mi fermo qui con gli appuntamenti, prima di chiudere però ho ancora un argomento di cui vorrei parlare, ovvero il tema dell'Africa di cui vi accennavo poco fa. Prima John Thiele con Taxi Driver e poi andiamo a parlare ancora di attualità e di cronaca.

Il Consiglio Ecumenico delle Chiese riporta un appello in questi giorni in cui sentiamo parlare, leggiamo e vediamo insomma molte notizie relative scusate, all'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda e emana appunto un comunicato in cui si chiede ai governi, alle agenzie internazionali, alle chiese, alla società civile di cooperare in modo che le comunità e soprattutto le comunità più colpite non vengano lasciate indietro, non vengano lasciate in mano soprattutto a questa situazione drammatica di grave attacco, anche attacco fisico nei confronti appunto di chi ha contratto la malattia, di chi purtroppo sta vivendo all'interno di questi percorsi di sanità precaria. L'appello appunto viene esteso praticamente a 360 gradi a tutta la società, quella locale, quella internazionale, ribadendo il fatto che appunto al momento non ci sono diciamo delle rassicurazioni che arrivano neanche dal comparto medico-sanitario. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, purtroppo ha ribadito più volte che non c'è una soluzione, non c'è un vaccino, non c'è una terapia approvata che possa in qualche modo aiutare a distinguere questa epidemia del ceppo di Ebola. Quindi c'è questa grande preoccupazione, questa grande attenzione in alcune zone dell'Africa, rilasciata appunto come preoccupazione anche condivisa anche dal Consiglio Ecumenico delle Chiese. E c'è un'altra preoccupazione che continua, permane in questi anni, il tema dell'emergenza climatica. Se ne è parlato, rimanendo sempre in Africa, in un convegno che si è svolto proprio in questi giorni in Ghana, ad Accra. La conferenza delle chiese di tutta l'Africa ha avuto un incontro che ha riunito leader religiosi, uomini, donne, giovani provenienti da 24 paesi africani e che come obiettivo comune hanno quello di impegnare le diverse confessioni religiose, le diverse denominazioni all'interno appunto di questa evoluzione rapidissima dell'emergenza climatica. E peraltro a proposito insomma di emergenza climatica e di chiese africane, non possiamo dimenticare che questa è un'azione ed è un'attenzione che anche le nostre chiese protestanti portano avanti, ad esempio con la SEVA, con la comunità di chiese in missione, di cui è parte anche la chiesa valdese metodista e che più volte ha richiamato l'attenzione su questi temi dell'emergenza climatica. E quindi questa mobilitazione di Accra in Ghana in questi giorni ha dimostrato che appunto sul campo c'è necessità di tornare a capire come fare a trovare delle soluzioni appunto in un contesto anche in questo caso drammatico e che crea una vulnerabilità, una situazione di estrema precarietà per moltissime persone, per moltissime popolazioni che ne pagano il prezzo altissimo. Quindi due temi importanti: emergenza sanitaria legata al ceppo dell'Ebola, emergenza climatica, giustizia sociale legata in generale insomma a quanto sta avvenendo in questi ultimi anni e decenni. Due focus diversi, ma tutto sommato insomma legati dall'attenzione anche del mondo internazionale e dalla richiesta insomma che questi temi non vengano tralasciati nella dialettica politica internazionale da parte anche delle chiese. E con questa notizia chiudo la prima parte di Voci Protestanti, parte che ricordo viene replicata il mattino successivo, quindi saluto chi ha potuto seguirci fino a questo punto. Con voi l'appuntamento è rimandato a domani, sempre con Voci Protestanti. E per chi invece può continuare a seguire la diretta di questo pomeriggio di martedì 26 maggio, rimanete con noi, tra poco torniamo, proseguiamo il nostro viaggio insieme ad Arianna che mi raggiunge in studio e intanto vi lascio con Elvis Presley, It's Now or Never, adesso o mai più.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Popolare Network.
2: Sono le 7, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Una nuova escalation militare in Libano, sono 31 i morti negli attacchi israeliani nella sola giornata di ieri. Tel Aviv annuncia di aver esteso le operazioni di terra oltre la linea gialla, emessi 50 nuovi ordini di evacuazione nel sud del paese. A Gaza intanto ieri 11 le vittime, l'IDF dice, ucciso il capo dell'ala militare Muhammad Odeh. Trattative tra Stati Uniti e Iran. Trump convoca una riunione di gabinetto sullo stallo negoziale. Ieri il team diplomatico di Teheran era in Qatar. A rendere più difficile un'intesa era il raid di Washington di due giorni fa. Centrosinistra si interroga sul risultato delle amministrative. Al campo largo sono mancati i voti di 5 Stelle. Intanto Meloni accelera sulla legge elettorale, false con Confindustria contro l'Europa. Verranno rimpatriati questa mattina i 300 attivisti della flottiglia fermati in Libia mentre tentavano di raggiungere Gaza. Si attendono ancora notizie sulle condizioni dei due italiani arrestati dalle milizie di Haftar. Il console italiano a Bengasi dovrebbe incontrarli nelle prossime ore. Le notizie tornano alle 7.30. Una buona giornata e un buon ascolto.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo mercoledì 27 di maggio la meditazione è curata dal pastore emerito Donato Mazzarella. In chiusura ascolteremo l'inno 12 dell'Inario Cristiano, Popoli in coro orsù lodate. I versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola per questo mese di maggio sono letti da Gianluca Balliano della Chiesa Valdese di Coazze.
2: Dal libro dell'Esodo, capitolo 15, versetto 11. Chi è pari a te fra gli dèi, o Signore? Chi è pari a te, splendido nella tua santità, tremendo anche a chi ti loda, operatore di prodigi? E continuiamo con la prima lettera ai Corinzi, capitolo 8, versetti 5 e 6. Sebbene vi siano cosiddetti dèi, sia in cielo sia in terra, come infatti ci sono molti dèi e molti signori, tuttavia per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose e noi viviamo per Lui. E un solo Signore, Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose e mediante il quale anche noi siamo.
3: Fratelli e sorelle in ascolto, i due testi che abbiamo davanti oggi ci portano al cuore della nostra fede. Chi è Dio e soprattutto chi è Dio per noi? In Esodo 15:11 leggiamo: «Chi è pari a te fra gli dèi, o Signore? Chi è pari a te, magnifico in santità, tremendo nelle lodi, operatore di prodigi?» Queste parole nascono dopo la liberazione del popolo di Israele dall'Egitto. Non sono una riflessione astratta, ma una confessione di fede, nata dall'esperienza della salvezza. Israele ha visto la mano potente di Dio e non può fare altro che riconoscere che non c'è nessuno come Lui. Dio è unico non solo perché è il più forte, ma perché è santo, completamente diverso, puro, fedele. Egli non è come gli dèi delle nazioni costruiti dall'uomo. È il Dio vivente che agisce nella storia, che salva il suo popolo. Eppure, quando arriviamo al Nuovo Testamento, nella prima ai Corinzi, al capitolo 8, i versetti 5 e 6, l'Apostolo Paolo approfondisce questa confessione. Per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose e noi viviamo per Lui. E c'è un solo Signore, Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose e mediante il quale anche noi siamo. Paolo riconosce che nel mondo si parla di molti dèi e signori, ma per il credente la realtà è chiara: c'è un solo Dio e questo unico Dio si è fatto conoscere pienamente in Gesù Cristo. E qui vediamo qualcosa di straordinario: il Dio dell'Esodo, il Dio che ha aperto il mare, è lo stesso Dio che si è rivelato in Cristo. La sua potenza non è cambiata, ma si è manifestata in modo ancora più profondo, non solo liberando da un nemico esterno, ma salvando dal peccato e dalla morte. E allora la domanda per noi oggi è: chi è Dio per noi? Non basta sapere che Dio è unico, anche Paolo dice che molti riconoscono dei e signori. La differenza sta in quella piccola espressione, per noi, chi è Dio per noi. Per noi c'è un solo Dio, per noi c'è un solo Signore. Questo significa appartenenza, fiducia, relazione. Se Dio è davvero unico, allora non possiamo dividere il nostro cuore. Non possiamo dare la nostra fiducia a Dio e allo stesso tempo cercare sicurezza altrove, nel denaro, nel successo, nel controllo della nostra vita. E allora chiediamoci seriamente: che posto occupa Dio nella nostra vita? Chiediamoci seriamente se ci lasciamo davvero guidare dalla Sua parola nelle nostre scelte. Il canto di Mosè ci invita ad adorare, le parole di Paolo ci invitano a vivere. adorare un Dio senza pari e vivere per Lui, riconoscendo che tutto viene da Lui e tutto è per Lui. Fratelli e sorelle, in ascolto, il Dio che non ha uguali è anche il Dio che ci ha chiamati a sé in Cristo. E la nostra risposta non può essere che questa: fiducia totale, adorazione sincera e una vita interamente orientata a Lui. Amen.

Day Night Radio Show, tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE, potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 8757 845. Day Night Radio Show.

Nuova escalation militare in Libano. Sono 31 i morti negli attacchi israeliani nella sola giornata di ieri. Tel Aviv annuncia di aver esteso le operazioni di terra oltre la linea gialla, emessi 50 nuovi ordini di evacuazione nel sud del paese. A Gaza intanto ieri 11 le vittime, l'IDF dice, ucciso il capo dell'ala militare di Hamas, Muhammad Odeh. Le trattative tra Stati Uniti e Iran. Trump convoca una riunione di gabinetto sullo stallo negoziale. Ieri il team diplomatico di Teheran era in Qatar. A rendere più difficile un'intesa, i raid di Washington di 2 giorni fa. Il centrosinistra si interroga sul risultato delle amministrative. Al campo largo sono mancati i voti dei 5 Stelle. Intanto Meloni accelera sulla legge elettorale, fa asse con Confindustria contro l'Europa. Verranno rimpatriati questa mattina 300 attivisti della flottiglia fermati in Libia mentre tentavano di raggiungere Gaza. Si attendono ancora notizie sulle condizioni dei 2 italiani arrestati dalle milizie di Haftar. Il console italiano a Bengasi dovrebbe incontrarli nelle prossime ore.

0: 7:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Partiamo, lo sentivate, dalla nuova escalation militare in corso in Libano. Massicciera ed israeliani hanno colpito ieri tutto il sud del paese. Secondo il Ministero della Salute di Beirut sono 31 i morti totali per gli attacchi, tra questi 4 bambini. L'IDF ha emesso ordini di evacuazione per 50 tra villaggi e città, mentre l'esercito israeliano ha confermato di aver iniziato a operare via terra oltre la cosiddetta linea gialla, cioè la zona di frontiera fissata da Israele in modo unilaterale a sud del fiume Litani, che Tel Aviv sostiene di voler rendere una zona cuscinetto, un'area però di fatto occupata da Israele sul modello Gaza, con interi villaggi rasi al suolo. Qual è l'obiettivo di Tel Aviv? Ascoltiamo Mauro Pompili, giornalista esperto del paese.
1: L'obiettivo di Tel Aviv è quello di prendersi una fascia piuttosto ampia del sud del Libano che vada anche oltre il fiume Litani. Questo gli permetterebbe geograficamente di riunire del tutto i territori che hanno occupato nel Golan siriano, di costruire dal loro punto di vista una grande sicurezza per il nord di Israele. Quella zona del Libano e quella zona del Golan, che sono le fattorie di Sheba, sono ricchissime di acqua. E poi c'è in ballo questo affare enorme del petrolio e del gas marino. Riuscirà a farlo? Molto dipenderà da USA e Iran, di sicuro anche la politica libanese, che nell'ultimo mese sembrava aver aperto molto un trattato con Israele, i famosi contatti a Washington fra ambasciatori eccetera. Proprio ieri il presidente della Repubblica, Siamo Maronita, ha ribadito che non può esserci nessun trattato con Israele finché Israele sarà presente sul territorio libanese. Sembra quasi un vicolo cieco e probabilmente l'unica soluzione passerà attraverso la soluzione della guerra USA e Iran. Man mano che gli USA si avvicinano alla pace con l'Iran, Israele ne è terrorizzato e fa di tutto per impedire che ciò avvenga.
0: Nella striscia, un attacco israeliano ha causato 6 morti nel quartiere di Ramallah, Gaza City, in un raid che per i media di Tel Aviv avrebbe portato all'uccisione di Muhammad Odeh, capo dell'ala militare di Hamas. Non ci sono al momento altre conferme sulla sua morte. Anche a Gaza, secondo Al Jazeera, sono almeno 11 le vittime nella sola giornata di ieri. Odeh era stato nominato circa una settimana fa per sostituire il predecessore Izzaddin Haddad, ucciso sempre in un attacco dell'IDF. E ora le trattative tra Stati Uniti e Iran. Trump convocherà oggi alla Casa Bianca una riunione di gabinetto straordinaria sullo stallo negoziale. E ieri il team diplomatico di Teheran era in Qatar, al momento il principale paese mediatore. A rendere più difficile un'intesa ora sono gli attacchi di Washington della notte tra lunedì e martedì, per i quali Teheran minaccia ritorsioni. Il servizio.
2: Ancora tensione alle stelle tra Iran e Stati Uniti lungo lo stretto di Hormuz, mentre i negoziati restano al palo. Nonostante le trattative proseguano serrate da entrambe le parti, si parli di progressi. Washington ha sferrato un nuovo attacco nel sud dell'Iran, colpendo un sito per il lancio di missili e alcune navi per la posa delle mine. Un raid di autodifesa per proteggere le truppe, così ha dichiarato il comando americano in Medio Oriente. Ma per la leadership di Teheran si tratta di una violazione flagrante del cessate il fuoco, violazione che non sarà lasciata senza risposta, e il leader supremo Mojtaba Khamenei ha minacciato che la risposta potrebbe andare ben al di là del Medio Oriente. Il raid americano ha colto di sorpresa, è avvenuto nell'area di Bandar Abbas, città portuale, sede di una base navale iraniana. Eppure la firma dell'accordo veniva data come imminente da parte del presidente americano Donald Trump, ma per ora l'accordo tra Teheran e Washington non c'è, perché resta ampia la distanza di posizioni. I nodi da sciogliere sono molti, in primis la restituzione all'Iran di 12 miliardi di dollari congelati all'estero. Oltre a questi fondi da sbloccare c'è la questione del nucleare. Donald Trump ha assicurato che l'uranio arricchito sarà immediatamente consegnato agli Stati Uniti per essere portato nel paese distrutto. Di opinione diversa, ovviamente, la leadership di Teheran. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Ora ci spostiamo negli Stati Uniti. Quarto check-up medico dall'inizio dell'ultima presidenza per Donald Trump. La Casa Bianca ha parlato di controlli di routine, ma il tema resta lo stato di salute del presidente, che ha quasi 80 anni. E in diretta con noi su questo Roberto Festa. Buongiorno Roberto.
3: Buongiorno, controlli medici di routine, appunto, con la Casa Bianca che conferma però che Trump soffre di insufficienza venosa cronica, una condizione circolatoria che gli provocherebbe appunto il gonfiore evidente e i lividi che lui poi copre con il trucco. C'è anche però un video, il video generato dall'intelligenza artificiale postato sul sito della Casa Bianca, in cui si vede Donald Trump gettare in un cassonetto della spazzatura l'entertainer e suo critico Stephen Colbert, per poi mettersi a ballare tra l'entusiasmo del pubblico. Comunque, a quasi 80 anni, li comperà a giugno, tra poche settimane, la salute di Trump comincia davvero a preoccupare, a fare notizia. Il comportamento del presidente si fa ogni giorno che passa sempre più strano, singolare. Trump appare concentrato, focalizzato su se stesso, poco interessato a ciò che gli succede attorno. Ad essere allarmati sono soprattutto i repubblicani. Il presidente è del tutto indifferente, o comunque sembra del tutto indifferente, al destino del partito al midterm. Appoggia i candidati più radicali contro quelli più affidabili, esperti, moderati. È successo anche stanotte in Texas, dove il senatore Cornyn, non sostenuto da Trump, ha perso le primarie e ha perso quindi il seggio. E poi Trump si vanta quotidianamente della sua nuova lussuosa ballroom della Casa Bianca, vuole costruire un arco sul Potomac, che si è rappresentato come Gesù Cristo, ha minimizzato l'aumento del prezzo della benzina, liquidando l'impennata dei prezzi della scorsa settimana come una bazzecola, e cambia continuamente idea, posizioni sulla guerra in Iran. È appunto un complesso di fatti che allarmano e fanno sorgere il dubbio che il paese più potente al mondo sia guidato da un ottantenne non in condizione di guidarlo. Alessandra.
0: Grazie Roberto. La politica italiana, il centro-sinistra si interroga sul risultato delle amministrative, in particolare sulla sconfitta a Venezia. I flussi elettorali indicano che a mancare sono stati i voti dei 5 Stelle. Da Roma, Anna Bredice.
4: Ora nell'opposizione c'è il solito discorso del bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, la conta delle città vinte o perse, facendo finta che Venezia sia stato solo un inciampo. Ma da lì arrivano segnali che Elisland per prima e tutta l'opposizione devono considerare. I 5 Stelle hanno votato compattamente Martella. Dall'analisi dei flussi non pare che questo sia avvenuto. Il risultato del Movimento 5 Stelle anche in altre città pone l'eterno problema se per Conte sia inevitabile l'alleanza con il PD, il patto di coalizione, oppure no. Eppure fino a settimane scorse il cronoprogramma seguiva ancora il post referendum a Conte, che aveva chiesto le primarie subito dopo, e un asse ormai sicuro di alleanze. Ora si sta a metà, così come a metà è un po' questo risultato del voto. La destra non perde, la sinistra non vince, ma la destra che non perde è solo carburante per Giorgia Meloni, che temeva una sconfitta. Elly Schlein subito dopo il voto ha detto che si va avanti insieme. E questo è vero, alle politiche contro il programma, ma anche l'unità di una coalizione. Più che il referendum sulla giustizia, l'opposizione sperava che le amministrative potessero essere la prima prova per misurare il malcontento dovuto alla crisi economica causata dalla guerra, ma a quanto pare altri fattori hanno contato, più locali, ma che l'opposizione non è riuscita ad intercettare appieno. Linea allo studio.
0: Intanto Giorgia Meloni prova a riprendere slancio facendo asse con Confindustria. Ieri alla Assemblea Nazionale degli Industriali la Presidente del Consiglio e il numero uno di Confindustria Orsini hanno attaccato la troppa burocrazia europea e in particolare l'eccessiva rigidità della transizione ecologica, rilanciando il nucleare. Parallelamente la destra di governo accelera sulla legge elettorale. Giulia Merlo è giornalista del Domani.
5: È un'accelerata che va letta nell'ottica di un centrodestra che in questo momento vuole chiudere il più velocemente possibile il dossier legge elettorale, perché è chiaramente qualcosa che non appassiona gli elettori, e questo lo sanno anche loro, non appassiona probabilmente neanche i loro di elettori, e c'è sempre poi un capitale politico da dover spendere, perché comunque l'opposizione sta andando molto all'attacco. Quindi l'accelerata è dovuta certamente ai risultati che insomma vengono letti positivamente, ma anche al fatto che se si vuole completare l'iter alla Camera entro la fine di giugno per poi portarla al Senato e chiudere auspicabilmente entro l'autunno, bisogna che la Commissione lavori a tappe forzate. I due aspetti che vengono considerati più critici sono il premio di maggioranza, che secondo le indiscrezioni dovrebbe essere corretto portando la soglia per ottenerlo dal 40 al 42% e riducendo il numero dei seggi fissi, perché non si ecceda la quota del 55% di rappresentanza totale poi nelle Camere. Probabilmente verrà modificato anche il sistema del ballottaggio. E da ultimo la questione delle preferenze, però il nodo vero ora è capire preferenze sì, preferenze no, e l'ipotesi in campo che sta prendendo corpo e che comunque l'ha preso anche negli scorsi giorni è una vecchia proposta di Ignazio La Russa, il quale proponeva l'ipotesi di liste con preferenze ma capolista bloccato.
0: Verranno rimpatriati questa mattina i 300 attivisti della flottiglia che si trovano in Libia, e tra loro ci sono anche 7 italiani. Intanto il console generale d'Italia a Bengasi è in attesa di poter visitare i due attivisti Domenico Centrone e Dina Alberizia, arrestati insieme ad altre 8 persone 2 giorni fa dalle milizie del generale Haftar. Al momento non si sa ancora nulla sulle loro condizioni. Il convoglio di terra era partito il 15 maggio diretto verso Gaza per portare aiuti umanitari, cioè 7 ambulanze, 20 case mobili, 10 camion con cibo e medicinali. Ieri anche Papa Leone ha parlato della flottiglia lanciando un appello per portare aiuti ai Gazawi. In Italia crescono gli omicidi commessi da minori, aumentati di oltre il 150% in un anno. L'allarme arriva dal Congresso Nazionale della Società Italiana di Psichiatria e Psicopatologia Forense. Complessivamente il numero degli omicidi in Italia continua a diminuire, con un calo del 72% in 10 anni, e questo secondo l'analisi basata sui dati della Criminal Poll. È tuttavia il numero dei minori che si macchiano di questo reato che è in controtendenza. È passato da 14 casi nel 2023 a 35 nel 2024, arrivando a rappresentare il 12% del totale. Ascoltiamo Antonella Inverno di Save the Children, autrice di Dentro le mura e Viaggio intorno agli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso.
6: Sicuramente c'è un tema di aumento di violenza giovanile e comportamenti predatori in qualche modo. Quando guardiamo tuttavia al dato sugli omicidi, dobbiamo essere consapevoli del fatto che l'incidenza maggiore sia in città, dove sono anche aumentati molto i minorenni denunciati o arrestati per associazione di tipo mafioso. Quindi ecco, ancora una volta dobbiamo interrogarci su quello che è il mondo adulto e dall'altro lato su quelle che sono le carenze, le mancate opportunità educative che questi ragazzi hanno. E d'altra parte è vero che il fenomeno della violenza giovanile è un fenomeno in aumento e questo sembra essere dovuto sia a una frattura del patto educativo e del patto sociale, soprattutto che caratterizzano il mondo della scuola e della famiglia. Ecco, questo associato anche a un'altra serie di fattori, tra cui anche la violenza a cui i minori e i giovani vengono esposti tutti i giorni online, senza tregua, sempre ancora una volta da parte del mondo degli adulti. Ecco, tutto questo ha portato una perdita di contatto emotivo e di empatia verso l'altro.
0: Un'ondata di caldo record sta interessando gran parte dell'Europa. Oggi in Italia è stata diramata un'allerta arancione per temperature elevate in 14 città. Domani invece l'allerta diventerà rossa a Bologna, Firenze, Roma e Torino. In Gran Bretagna sono state raggiunte temperature record per il mese di maggio. Ieri a Londra si sono toccati i 35 gradi. Dal Regno Unito il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
7: Record battuto a Kew Gardens nel sud-est di Londra a 34,8 gradi, era dal 1922 che a maggio non faceva così caldo e notti tropicali negli ultimi giorni con temperature non al di sotto dei 20 gradi, spiagge e località balneari affollate, fuori stagione, ma anche problemi per servizi e infrastrutture. Le compagnie ferroviarie sono state duramente criticate per aver cancellato numerose corse a causa delle condizioni estreme. Nel Kent centinaia di case sono rimaste senza acqua per quasi 3 giorni.
8: Our country just isn't prepared for this level of heat. So because why would you prepare for something that never happened really before?
7: 5 persone, delle quali 3 adolescenti, hanno perso la vita dopo aver riscontrato gravi difficoltà mentre facevano il bagno in dei corsi d'acqua e nelle piscine. Anche il sistema sanitario nazionale risente dell'emergenza, in aumento i ricoveri di pazienti, specialmente anziani. Temperature previste in calo da giovedì, ma resteranno oltre la media stagionale.
0: Le notizie tornano alle 8:30, redazione Omar Caniello e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.
9: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE. Questo è Campeon Edizione Mondiale. Benvenuti.
9: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBE.
11: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Esattamente questa settimana, nel 2015, le canzoni prime in classifica erano...
12: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. E ora pubblicità.
1: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
2: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
1: Ma non tutto è sempre sicuro.
2: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Escalation militare israeliana in Libano. Secondo il Ministero della Salute di Beirut sono 31 i morti totali per i massicci attacchi che hanno colpito ieri tutto il sud del paese, tra questi 4 bambini. L'IDF ha emesso ordini di evacuazione per 50 tra città e villaggi, mentre l'esercito israeliano ha confermato di aver iniziato a operare via terra oltre la cosiddetta linea gialla, cioè la zona di frontiera fissata da Israele in modo unilaterale a sud del fiume Litani, che Tel Aviv sostiene di voler rendere una zona cuscinetto, un'area però di fatto occupata da Israele su modello di Gaza, con interi villaggi rasi al suolo.
3: Il ministro della difesa israeliano Katz ha annunciato l'uccisione di Muhammad Odeh, capo dell'ala militare di Hamas. La notizia non è stata per ora confermata dal gruppo armato palestinese. La morte di Odeh, che era stato nominato circa una settimana fa, è avvenuta nel corso di un raid a Gaza City che ha causato 6 morti nella striscia. Secondo Al Jazeera sono almeno 11 le vittime nella sola giornata di ieri.
2: E arriveranno in Italia stamattina i 6 attivisti della flottiglia fermati in Libia. Oggi saranno rimpatriati tutti i 300 attivisti che hanno tentato di portare aiuti umanitari a Gaza via terra. Intanto il console generale d'Italia a Bengasi è in attesa di poter visitare 2 attivisti, Domenico Centrone ed Ina Alberizia, arrestati insieme ad altre 8 persone 2 giorni fa dalle milizie del generale Haftar. Al momento non si sa ancora nulla delle loro condizioni.
3: La maggioranza accelera sulla legge elettorale, la destra punta a farla arrivare alla Camera nell'ultima settimana di giugno per poi poter procedere con tempi contingentati a luglio. A quel punto potrebbe non essere escluso un avvio dei lavori sulla riforma del sistema di voto entro la pausa estiva anche al Senato. Le opposizioni chiedono nuove audizioni nel tentativo di rallentare l'iter della legge.
2: È in corso dalle prime ore di stamattina una vasta operazione di polizia coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari nei confronti di un'organizzazione criminale accusata di smaltimento illecito di rifiuti speciali provenienti da varie province della Campania, abbandonati in aree agricole delle province di Foggia e nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Sono 19 le persone arrestate. Ulteriori informazioni saranno fornite nel corso della conferenza stampa che si terrà questa mattina alla Procura di Bari.
3: Mahmoud Khalil non verrà espulso dagli Stati Uniti. L'attivista e studente della Columbia University era stato preso di mira dall'amministrazione Trump per il ruolo avuto nelle gigantesche proteste pro-PAL che hanno interessato l'Ateneo nel 2024. Una corte di appello statunitense ha accolto la sua richiesta di sospensione dell'esecuzione sia dell'espulsione che di possibili detenzioni in attesa che il caso venga valutato dalla Corte Suprema. Khalil era stato arrestato dall'ICE, la polizia di frontiera americana, ed era diventato un simbolo della repressione dei manifestanti filo-palestinesi negli Stati Uniti.
2: Un'ondata di caldo record sta interessando gran parte dell'Europa. Oggi in Italia è stata diramata un'allerta arancione per temperature elevate in 14 città. Domani invece l'allerta diventerà rossa a Bologna, Firenze, Roma e Torino. In settimana temperature fino a 36 gradi. Le notizie tornano alle 9:30. Buona giornata e buon ascolto.

0: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Buongiorno e buon mercoledì 27 maggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino. Sempre verso Torino per traffico intenso troviamo rallentamenti tra San Paolo e Corso Unità d'Italia. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
3: È tempo di 5 per 1000.
4: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
5: 1. È vicina ai territori.
6: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
7: 2. È comunitaria.
8: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
9: 3. È gratuita.
10: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
11: 4. È plurale.
12: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
13: 5. È culturale.
14: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
3: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
2: Se ci ascolti in FM siamo sul 101.1 in Valbormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: vedessi me.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: gente.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: interrompe.
1: Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
2: Sono le 9:15 minuti e 33 secondi. Buongiorno, ben trovati a tutti. Io sono Francesco Piperis e vi do il benvenuto dallo studio 3 di Lucerna San Giovanni alla puntata di Almeno due pagine al giorno di oggi, mercoledì 27 maggio 2026. E buongiorno a Jacopo Bertuglia.
3: Buongiorno Francesco.
2: Ciao Jacopo, e voglio ringraziare e salutare anche Francesco Varalda che stamattina cura la regia di questa trasmissione che apre la giornata di diretta su RBE Radio e TV. Anche oggi focalizziamo la nostra attenzione intanto sui giornali e sulle prime pagine dei giornali italiani, su alcune testate internazionali. Play Live oggi è un Play Live, diciamo, domestico se vogliamo, e daremo uno sguardo un po' più approfondito alle testate italiane ma anche internazionali, con un focus specifico. Nella seconda parte ci dedicheremo un po' di più alla, come posso dire, a quella che è la specificità di Almeno due pagine al giorno, ovvero lo spazio culturale, e sul nostro tavolo ci sono alcune riviste, alcuni supplementi culturali, anche gli ultimi usciti. Ne parleremo, insomma daremo un'occhiata ai contenuti che ci hanno più colpito di queste riviste a nostra disposizione. Voglio anche aggiungere che intanto però alle 9:40 realizziamo in realtà una conversazione, perché incontriamo Paolo Pileri, che è professore di urbanistica del Politecnico di Milano, che ha contribuito in realtà alla realizzazione di un progetto che arriva in realtà da lontano, che è la depavimentazione o il depaving delle città negli Stati Uniti e insomma all'estero. Succede già da qualche tempo. Ora Genova ha introdotto per prima gli incentivi per i privati. Insomma, il professor Pileri è stato come dire protagonista anche di questo lavoro preliminare di preparazione. Ne parliamo alle 9:40, ma intanto però vogliamo cominciare con i titoli dei giornali, con i focus principali di oggi. Jacopo?
3: Sì, partiamo in realtà da un riassunto che parte dall'America. Infatti in questi giorni si stanno tenendo nei diversi stati degli USA le primarie repubblicane. Chi ne uscirà vincitore potrà partecipare alle elezioni per il rinnovo della Camera, che si terranno a novembre, le cosiddette midterms. Questa è un'ottima occasione per vedere come Trump influisce sugli elettori. Infatti, se in Europa e in Canada il sostegno trumpiano si è rivelato più un pericolo che un vantaggio, negli Stati Uniti l'endorsement del presidente sembrerebbe fondamentale per vincere, almeno tra i repubblicani nel suo stesso partito. Trump infatti ha sostenuto con successo gli sfidanti dei legislatori repubblicani che lo avevano scontentato e che non avevano la sua stessa linea su certe questioni chiave, in particolare in stati repubblicani come Louisiana, Indiana, Kentucky e Texas. Questi episodi rispondono ad una domanda che molti si sono posti in questi mesi, ovvero quanta influenza politica ha il presidente sul suo partito. La guerra in Iran non piace praticamente a nessuno, l'economia va male, il prezzo della benzina e della carne di manzo aumentano, il 38% degli elettori approva il presidente, ai minimi storici come approval rating, e nonostante i democratici siano sicuri di vincere le midterm, Trump però sta dimostrando di poter ancora vincere, almeno all'interno del suo partito, perché sta influenzando costantemente i candidati che sceglie e che supporta. Alcuni casi eclatanti, come in Kentucky, Thomas Massey, che è uno storico rappresentante repubblicano, per la prima volta non ha ricevuto il supporto di Trump e non è stato eletto, e anche in Texas l'ultimo caso Lo storico rappresentante repubblicano del Texas è stato scartato in favore invece di un candidato approvato da Trump. Invece ci spostiamo nella guerra in Iran, infatti i negoziati tra Iran e Stati Uniti sembrano stare ancora in piedi nonostante i bombardamenti americani della notte scorsa, i primi dall'inizio del cessate il fuoco l'8 aprile. In risposta al bombardamento il petrolio ha subito un rincaro del 3,5%, come potevamo aspettarci, e a mettere ulteriormente a dura prova gli sforzi di pace, martedì Israele ha sferrato oltre 120 attacchi aerei contro il Libano in quella che è stata, queste sono parole della Reuters, una delle giornate più intense negli ultimi tempi in termini di bombardamenti, secondo quanto riferito da fonti della sicurezza libanese. L'Iran ha chiesto che la cessazione degli attacchi israeliani in Libano sia parte integrante di qualsiasi accordo, questo ce lo dice sempre la Reuters, poi nel pratico sembrerebbe che Israele si senta però escluso da questi accordi di pace. Parliamo invece di noi, di un fronte più nazionale. Ieri infatti si è tenuta l'assemblea di Confindustria, oltre agli industriali era presente anche la premier Giorgia Meloni, il ministro Giorgetti e anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini ha chiesto la sospensione dei certificati sulle emissioni di CO2 e un vero mercato unico a livello dell'energia, quindi sollecita la creazione di un mercato unico a livello dell'energia però a livello europeo. E Meloni anche si rivolge all'Europa chiedendo più autonomia agli stati e dice l'Europa faccia meno ma meglio, e invece c'è un solido punto d'intesa tra industriali e governo per quanto riguarda il nucleare. Però noi adesso partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali, partiamo dal Corriere della Sera che questa mattina titola l'assemblea, si rischia il deserto industriale, salari troppo bassi ma non possiamo alzarli da soli, Meloni sferzata all'Europa, Confindustria dure critiche di Orsini all'Unione, la premier rilancia. Il taglio del Corriere in merito è molto neutro, riportando giusto quello che è successo ieri. Leggiamo nell'articolo, nell'anteprima dell'articolo in prima pagina, la premier Giorgia Meloni interviene all'assemblea di Confindustria, in platea anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, la premier pungola l'UE, gigante burocratico che deve fare meno e meglio, e continua: non ho cambiato idea sulle spese per la difesa, e agli industriali dice siate coraggiosi e lo sarò anch'io. Per il presidente di Confindustria Emanuele Orsini c'è rischio di deserto industriale e sui salari sono bassi ma le aziende da sole non riescono ad alzarli. Sempre sulla prima pagina del Corriere si parla invece di guerra in Iran, Iran attacco USA e Israele avanza ancora in Libano, conflitto in Medio Oriente, si tratta ancora per un'intesa ma continuano gli attacchi, gli americani colpiscono un sito di missili e navi, la protesta di Pasdaran, violata la tregua, ci difenderemo. Il presidente Trump parla con Netanyahu, Israele allarga le operazioni in Libano. E poi l'editoriale di Paolo Mieri dal titolo La sfida aperta e i ritardi. Le elezioni amministrative di domenica e lunedì hanno dato qualche sorpresa positiva per il centrodestra, ma non sono destinate a lasciare un segno nei libri di storia. Non c'è stato nessun terremoto, altre elezioni dello stesso genere si terranno di qui alle politiche e ogni volta scopriremo che le cose non saranno andate come annunciato ai pronostici. Adesso, ad analizzare con attenzione i numeri, prendiamo atto del fatto che sostanzialmente la sfida tra centrodestra e centrosinistra è ancora aperta, con opportunità e problemi risolti per entrambi gli schieramenti. È emerso invece qualcosa che riguarda in particolare il centro-sinistra, scrive ancora Paolo Mieli, e cioè che aveva dato una lettura eccessivamente ottimistica dei risultati referendari di 2 mesi fa. Questo Paolo Mieli sul Corriere della Sera. Corriere che in prima pagina mette una fotonotizia di De Gregori scrivendo De Gregori non scrivo più canzoni, ho perso l'ispirazione. Tenco si uccise e decisi, non andrò mai a Sanremo. Questo è un estratto dell'intervista realizzata da Andrea Lafranchi per il Corriere a De Gregori. Poi ancora sulla spalla destra, l'inchiesta, gli scontri al derby, Torino, l'ultraferito, IPM, la pista del lacrimogeno, e poi ancora la Ferrari elettrica è diventata un caso.
2: Allora, intanto ci concediamo un passaggio musicale, perfezioniamo anche la visualizzazione dei giornali stamattina, c'è Malcolm Strachan, questo è Quest for Love.

0: Quest for Love di Malcolm Strachan, una novità discografica che sta girando dentro il nostro palinsesto da qualche settimana. Allora Jacopo, intanto in questi tre minuti che ci separano dal GR di Popolare Network andiamo sugli altri giornali italiani, no?
1: Sì, e concludiamo la triade Stampa Repubblica iniziando dalla Stampa. E infatti assemblea di Confindustria: servono più investimenti per crescita, sanità e scuola. Meloni attacca la UE, soffoca l'economia. Allora, io ho letto il discorso della Meloni e non ha mai detto testuali parole, ovvero soffoca l'economia, che la Stampa virgoletta invece in prima pagina. E continua però la Stampa: Orsini al governo, salari bassi, a caro energia, usiamo i 20 miliardi del bonus fiscali. Poi il commento di Stefano Lepri: quei sussidi inutili, cari solo alla politica, quei 20 miliardi subito che il presidente della Confindustria chiede sono una proposta di buon senso che quasi certamente finirà nel nulla. Questo è l'anteprima dell'articolo di Stefano Lepri sulla Stampa. E poi, se scendiamo in pancia alla prima pagina, compare di nuovo una fotonotizia che ci è già familiare di questa mattina, perché di nuovo Francesco De Gregori si racconta in un docufilm Rai. Canto ma non voglio le celebrazioni, di nuovo la fotonotizia anche della Stampa, non solo il Corriere, dedicata a De Gregori. Invece sulla spalla destra compaiono anche gli editoriali di questa mattinata per la Stampa, ovvero Iran e Israele, bombe sulla tregua, Trump all'angolo, editoriale di Natali Tocci. E poi ancora il sindaco di Yarun: l'IDF ha distrutto anche le chiese, un articolo a firma di Giulia Della Michelina. Di questo articolo mi piacerebbe leggere un breve estratto, lo trovate a pagina 12 della Stampa, e scrive Giulia Della Michelina: tra pochi giorni Adi Bajaka avrebbe dovuto festeggiare l'anniversario della sua elezione come Mukhtar a Yarun, la carica di amministratore civile di un piccolo centro urbano di quartiere. Quando ha cominciato il suo mandato non ci si aspettava che avrebbe passato questo giorno a Beirut, sfollato come tutte le 350 famiglie del suo villaggio, che paga il prezzo di trovarsi al confine con Israele. Assieme ad altre 55 località, Yarun rientra nel perimetro della cosiddetta linea gialla istituita dall'esercito di Tel Aviv nel sud del Libano. Le demolizioni, dove i residenti non possono tornare, i raid vanno avanti anche nel resto del paese, mentre l'esercito israeliano ha annunciato l'estensione delle operazioni di terra anche a nord del fiume Litani. Questo è appunto l'articolo di Giulia Della Michelina. Noi ci spostiamo con questi ultimi 20 secondi che ci rimangono prima del GR di Popolare Network sulla Repubblica, che questa mattina titola: Meloni e industriali, asse contro l'Europa, la Premier la UE deve fare meno e meglio per sconfiggere la crisi, Orsini a Bruxelles, burocrazia lunare, Schlein, il governo dov'è? E poi ancora dall'Iran al Libano, un giorno di guerra, missili americani su cacciamine dei Pasdaran, Israele estende raid di terra oltre la linea gialla. E poi ancora: NATO più sola in caso di attacco, gli USA tagliano navi e aerei. Adesso sono le 9.32 e 21 secondi ed è il momento di ascoltare il GR di Popolare Network.
2: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
3: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
2: Un viaggio nella musica classica.
3: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
2: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
3: Un viaggio in compagnia di Lorenza.
2: E l'Ermanno.
3: Classicamente. La domenica alle 9
2: e il venerdì alle 21.
4: Popolare Network.
5: E 31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. A Milano un ragazzo di 22 anni è stato ucciso a coltellate. È successo nella tarda serata di ieri nella stazione di Certosa in via Mambretti. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato vittima di un'aggressione, forse scattata in seguito a una rissa, ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che sono state necessarie le manovre di rianimazione e una prima stabilizzazione prima dell'arrivo in ospedale. Il decesso è avvenuto questa mattina. Insieme al ragazzo, ieri sera c'era un'altra persona, probabilmente un parente, che è stato invece portato all'ospedale Sacco in codice verde, con abrasioni alla mano e alla gamba destra.
6: Ieri in Libano i bombardamenti più intensi delle ultime settimane, nonostante il cessate il fuoco, almeno sulla carta. Sono più di 120 i raid israeliani che hanno colpito tutto il sud del paese nell'ambito di operazioni militari annunciate dal primo ministro Benjamin Netanyahu. Secondo il ministro della salute di Beirut sono 31 i morti totali, tra questi 4 bambini. L'IDF ha messo ordini di evacuazione per 50 tra villaggi e città, mentre l'esercito israeliano ha confermato di aver iniziato a operare via terra oltre la cosiddetta linea gialla, cioè la zona di frontiera che Tel Aviv sostiene di voler rendere una zona cuscinetto, un'area però di fatto occupata da Israele.
5: Il ministro della difesa israeliano Katz ha annunciato l'uccisione di Muhammad Odeh, capo dell'ala militare di Hamas. La notizia non è stata per ora confermata dal gruppo armato palestinese. La morte di Odeh, che era stato nominato circa una settimana fa, è avvenuta nel corso di un raid a Gaza City che ha causato altri 6 morti. Nella striscia, secondo Al Jazeera, sono almeno 11 le vittime nella sola giornata di ieri.
6: In Ucraina, nella notte, le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Cherniv, nel nord del paese. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare della città. Non si hanno al momento notizie di vittime.
5: Arriveranno in Italia stamattina 6 attivisti della flottiglia fermati in Libia. Oggi saranno rimpatriati tutti i 300 attivisti che hanno tentato di portare aiuti umanitari a Gaza via terra. Intanto il console generale d'Italia a Bengasi è in attesa di poter visitare i 2 attivisti Domenico Centrone ed in Alberizia, arrestati insieme ad altre 8 persone 2 giorni fa dalle milizie del generale Haftar. Al momento non si sa ancora nulla sulle loro condizioni.
6: È in corso, dalla prima ora di questa mattina, una vasta operazione di polizia coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari nei confronti di un'organizzazione criminale accusata di smaltimento illecito di rifiuti speciali provenienti da varie province della Campania e abbandonati in aree agricole della provincia di Foggia e nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Sono 19 le persone arrestate.
5: Una nuova vittoria all'interno del Partito Repubblicano per Donald Trump. In Texas, Ken Paxton ha vinto le primarie repubblicane per il Senato americano nello Stato, sconfiggendo con più del 60% dei voti il senatore in carica John Cornyn. Per il momento si tratta ancora di proiezioni date dalla CNN. È però l'ennesima vittoria di un candidato di Trump che sfida un senatore in carica caduto in disgrazia con il presidente statunitense. Il senatore Bill Cassidy all'inizio di maggio aveva perso il ballottaggio in Louisiana e così il deputato Thomas Massie in Kentucky. Entrambi erano tra i principali oppositori di Trump nel partito. Le notizie tornano alle 10.30. Una buona giornata e un buon ascolto.
4: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
7: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Per lavori invece si viaggia rilento tra Casella e Falchera verso Chivasso. Per traffico intenso si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso quest'ultimo e sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino. Ci occupiamo infine della provincia di Asti per informarvi che lungo la provinciale 30 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Moncalvo e Grazzano Badoglio. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Questi sono i Pulp di Jarvis Cocker, Dogs Are Everywhere, un titolo molto profetico, devo dire. Intanto sono le 9:43 minuti, allora vi porto sul Corriere della Sera, il corsivo del giorno, firma Cristina Dell'Acqua, dal titolo A scuola con l'intelligenza artificiale e la fatica necessaria. Da millenni Sisifo spinge il suo masso lungo la montagna, sapendo che ricadrà ancora e in eterno. Quel gesto antico non smette di raccontarci perché dentro quella salita infinita c'è qualcosa che assomiglia profondamente alla condizione umana, il tentativo ostinato di dare significato alla fatica anche quando il mondo sembra chiedere soltanto velocità ed efficienza. Forse è proprio da qui che dovremmo ripartire per capire che cosa sta accadendo oggi nella scuola, nell'epoca dell'intelligenza artificiale entrata nelle aule prima ancora che si decidesse come affrontarla. L'intelligenza artificiale è arrivata nella vita degli studenti come confidente a cui chiedere consiglio, amica fedele che riassume libri, traduce testi, scrive temi, cerca spiegazioni immediate. La domanda giusta non è però come impedire agli studenti di usare l'intelligenza artificiale, ma piuttosto cosa deve diventare la scuola quando le risposte sono ormai ovunque, rapide e rassicuranti. E qui emerge il rischio più sottile: confondere la velocità con la conoscenza. L'intelligenza artificiale seduce perché accorcia la ricerca e completa frasi, idee, esercizi, testi, ma educare non ha mai significato semplicemente completare qualcosa, semmai lasciare incompiuti. Un insegnante non cambia la vita di uno studente perché gli fornisce tutte le risposte, ma perché gli consente una domanda che continua a lavorare dentro di lui, alla ricerca di verità che resistono, non che semplicemente funzionino, come accade nel mito greco, con il suo linguaggio che custodisce un modo antico ma sempre vivo di raccontare con parole più grandi della realtà. Sisifo ci parla della possibilità di trovare significato persino nella ripetizione, nello sforzo e nella salita quotidiana. E forse molti studenti conoscono già quella sensazione: verifiche che si accumulano, aspettative continue, informazioni infinite da consumare rapidamente, la percezione di ricominciare ogni giorno dallo stesso punto. La domanda che Sisifo ci sussurra è: cosa perdono i nostri ragazzi quando eliminiamo tutta la fatica? Perché è una fatica che costruisce identità, che passa anche da quel momento in cui gli occhi di uno studente riconoscono se stesso in quella salita ripetuta, nella stanchezza, nella sensazione di ricominciare ogni mattina. Ed è forse proprio qui che la scuola è indispensabile. Ci saranno sempre strumenti capaci di alleggerire il peso del masso, ma resterà profondamente umano il motivo per cui scegliamo ogni volta di continuare a spingerlo. Questa è Cristina Dell'Acqua con il suo corsivo del giorno, affirma che titola stamattina, A scuola con l'AI e la fatica necessaria. Allora io direi che, insomma, non riusciamo a metterci in contatto con il professor Pileri, possiamo concederci un passaggio musicale, chiedo conforto a Francesco Varalda, possiamo anche, come dire, cominciare ad anticipare in realtà gli ascolti del diciamo che ci portano dentro Play Live. Vogliamo ascoltare in realtà oggi un paio di brani, o più di un paio di brani a tema fuoco, se vogliamo, ma intanto questo è un brano che incendia davvero i cuori e le teste. Questo è Ben Harper, Fight for Your Mind.

0: E come sempre, per citare le fonti autorevoli, come direbbe Jacopo Bertuglia, che cosa vuoi dire a Ben Harper, all'Innocent Criminal, insomma questo Ben Harper della prima fase, una fase davvero molto infuocata, impastata di rock, di blues, di soul, questa Fight for Your Mind credo che sia una, dovrebbe essere la colonna sonora, diciamo, delle nostre giornate. Disco meraviglioso, artista maiuscolo, immenso, insomma, da recuperare, come dire, quantomeno per i due terzi, diciamo, della sua carriera artistica. È tornato Jacopo Bertuglia, recupereremo Paolo Pileri nei prossimi giorni, ma intanto vogliamo ripartire allora dai giornali italiani, Jacopo.
1: Ripartiamo i giornali italiani. Prima però volevo dirti che apprezzo molto il tuo citazionismo, soprattutto quando parli di me. E ripartiamo dai giornali italiani, in particolar modo dal Manifesto, che questa mattina titola "Amici come prima, gli abusi sulla flottiglia sono tutta colpa di Ben-Gvir. A Tajani bastano le lievi condanne di Netanyahu al ministro estremista per assolvere Israele. Restano ferme sul tavolo di Nordio le rogatorie della procura di Roma che indagano l'intera catena di comando". E la fotonotizia appunto è dedicata a Tajani, che stringe felice e sorridente la mano di Netanyahu. Sulla spalla destra invece l'editoriale di Andrew Francisco, "Nelle mani dell'IDF, tortura per tortura. Ho preso il passaporto, poi ho attraversato la porta, appena oltre ci aspettavano decine di soldati mascherati, mi hanno spinto la testa verso il basso, mi sono strattonato in avanti, mi hanno forzato le mani dietro la schiena e le hanno sollevate in alto, mentre mi spingevano il collo e il viso verso il ponte d'acciaio della nave sotto di me. Il dolore è stato immediato e acuto, avevo già deciso che non avrei urlato, mi sono aggrappato a quella decisione con tutte le mie forze. Non sono rimasto a lungo in piedi. I soldati mi hanno stretto i polsi con fascette di plastica il più forte possibile". Questa è una testimonianza da uno degli attivisti della flottiglia, e non è l'unica, ce ne sono molte altre, e anche ho avuto modo di cercare e spulciare in questi giorni testimonianze di giornalisti palestinesi che sono stati rinchiusi all'interno dei carceri israeliani, e devo dire, non fatelo per il vostro bene, non cercatele, perché sono veramente struggenti. E quindi davvero meglio per voi di non farlo, fatevi bastare i racconti altrui. Il Manifesto: "Al campo largo sono mancati voti 5 stelle, questo nella pancia il Manifesto. Il centrosinistra riflette sulle comunali, furfaro del PD, sconfitte pesanti, tutti responsabili". E poi ancora un caso di cui non abbiamo ancora avuto modo di parlare, ovvero Pedro Sanchez nei guai, monta il caso Zapatero, il governo socialista spagnolo nel mirino della magistratura è in difficoltà, potrebbe avere i giorni contati. Nel PSOE, nel partito alleato dei nazionalisti baschi, c'è già chi chiede elezioni anticipate. Ci mancava solo la foto dei gioielli nella cassaforte per acuire i dubbi sull'ex premier dal volto pulito. Questo il Manifesto. Adesso ci spostiamo però sul Sole 24 Ore. Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria, che ci dà uno sguardo anche sull'incontro che è avvenuto sull'assemblea di Confindustria, dove era presente anche la premier Giorgia Meloni. Infatti titolo del Sole 24 Ore: "Orsini, responsabilità, fiducia e coraggio. Meloni, UE miope, stop alla burocrazia". Assemblea Confindustria, e nella prima pagina, nell'anteprima, c'è un piccolo riassunto: il presidente, emergenza energia, una minaccia esistenziale per le aziende, proposta sul fisco, riallocare 20 miliardi a crescita, sanità e scuola, la premier, dobbiamo difendere famiglie e imprese dalla crisi. "Noi imprenditori chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio". Questo l'appello del presidente degli industriali Emanuele Orsini all'assemblea di Confindustria tenutasi ieri a Roma, alla presenza del presidente della Repubblica Mattarella. Orsini ha parlato di emergenza e energia, mentre la premier Giorgia Meloni ha annunciato aiuti per famiglie e imprese e un cantiere burocrazia, scagliandosi contro un'Unione Europea miope. Questo è il titolo d'apertura del Sole 24 Ore. E poi la fotonotizia è dedicata invece all'energia di Mosca: import di gas russo, ecco i primi 5 paesi europei, Francia in testa. E appunto si vede un'infografica dove vengono rappresentati i 5 paesi europei che importano più gas russo, e sono Francia, Ungheria, Belgio, Slovacchia e Spagna. Poi ancora partite IVA, più fedeli ma resta a rischio evasione per una su due, questo è uno degli articoli che troviamo sul Sole 24 Ore. E concludiamo questa prima pagina con un articolo messo giusto nell'angolino del Sole 24 Ore: la nuova elettrica Ferrari, la borsa boccia luce, il titolo perde più dell'8%. Infatti è stata annunciata la nuova Ferrari elettrica, che dal valore più o meno di 500.000 euro, e appena subito dopo l'annuncio il titolo in borsa ha subito un tracollo spaventoso, meno 8% per la Ferrari, e si sono viste nelle ultime ore anche dichiarazioni da parte di Montezemolo, ad esempio.
0: Sì, era molto risentito.
1: Spero tolgano il cavallino dalla macchina.
0: Il cavallino, certo, però un cavallino elettrico è molto affascinante. Sì, esatto, come ipotesi, sì. Tra l'altro.
1: Oltretutto ha anche detto: questi siamo sicuri che la Cina non ce la copieranno.
0: Non escluderei neanche questo, però insomma.
1: Tra le dichiarazioni di Montezemolo, insomma. Bene, allora, adesso per concludere questa panoramica italiana, anche perché sono le 9.56, quindi anche il momento di chiuderla dal punto di vista nazionale, ecco, andiamo invece sul Domani, che sarà uno degli ultimi giornali italiani che guardiamo oggi, e leggiamo tra i titoli: sull'Ucraina l'UE sfida la Russia, Putin vuole destabilizzarci, resteremo a Kiev, Trump e Netanyahu, l'asse del male, le bombe che allontanano la pace, raid sui siti missilistici e imbarcazioni a Hormuz e autodifesa, Teheran promette rappresaglie, Israele allarga la guerra in Libano, nuova offensiva di terra oltre la linea gialla e attacchi aerei nel sud. E poi ancora gli editoriali sul Domani: il potere e l'apparenza, tra rococò e nazi style, l'architettura del trumpismo. Questo Jan Werner Müller sul Domani: non sono cambiate soltanto le grandi lettere sulla facciata dell'edificio, qualcuno si è premurato perfino di modificare la scritta su un piccolo furgone della manutenzione, che ora recita Trump Kennedy Center. Ma la ridenominazione del Kennedy Center, il cuore culturale di Washington, è solo un tassello di una reinvenzione insieme caotica e sinistra. Questo Jan Werner Müller sul Domani. E poi ancora il secondo editoriale sulla prima pagina del Domani: perché l'Italia dei cacicchi vince ancora, come liberarsi dal fenomeno, Gianfranco Pasquino sul Domani. E poi sulla spalla destra, sul taglio basso del Domani: insulti agli ebrei, le chat antisemite del partito di Meloni, dialoghi dei dirigenti di FDI a Trento. Il Domani ha intercettato delle chat di Fratelli d'Italia a Trento, dove ci sono effettivamente degli insulti antisemiti che commentano una foto di David Parenzo. E per concludere, diciamo, questa rassegna stampa nazionale, ci spostiamo sui giornali di destra, quindi Libero, che questa mattina titola: che figuraccia compagni, la sinistra si processa, le sparate preelettorali da Venezia sfratto a Meloni e il flop del voto degli immigrati, si rianima la fronda anti-Schlein, lo sbaglio di pensare che il referendum fosse la svolta. La fotonotizia è dedicata al neoeletto nuovo sindaco di Venezia, Simone Venturini: per i turisti cafoni un ticket da 50 euro al giorno. Questo il commento alla fotonotizia di Libero. E poi l'editoriale di Mario Sechi questa mattina ha il titolo di Il buco del PD nell'acqua alta non è un dettaglio, la sconfitta Venezia ha aperto la seduta di un'autocoscienza nel campo largo, parlano di tutto ma non hanno messo a fuoco il problema, perché il dettaglio locale che diventa caso nazionale, l'errore di posizionamento, la coalizione che sosteneva Andrea Martella ha proposto una narrativa culturale identitaria priva di prospettiva economica credibile, mentre l'elettorato veneziano, storicamente orientato alla logica di sistema, al commercio e all'affidabilità, ha premiato il pragmatismo percepito dal centrodestra con Venturini. Questa è l'analisi tecnica di Mario Sechi, che questa mattina, come tutte le mattine, firma l'editoriale di Libero. E poi ci spostiamo ancora un attimino sulla Verità, che sposta il focus a Venezia. Il PD ha puntato sui bengalesi, spaventando gli altri elettori, il boomerang del voto islamico, il gioco della sinistra per capitalizzare alle urne il tifo per l'immigrazione incontrollata, per adesso è perdente ma è pure pericoloso, commenta la Verità. I musulmani tendono ad anteporre la sharia alle nostre leggi, di nuovo come catenaccio sulla Verità, prima di candidarli andrebbe chiesto loro se rispettano la Costituzione, si commenta. E appunto io direi che questa rassegna stampa nazionale possiamo chiuderla così, vorrei dire in bellezza, però meglio di no. E appunto direi che possiamo concederci,
0: sì, della musica, e abbiamo, intanto Jacopo rimane qui con me stamattina, e abbiamo aperto un po' il fronte del fuoco, come si dice in questi casi, con Ben Harper. Adesso ci vogliamo concedere ancora un paio di passaggi musicali che stanno quantomeno nel titolo dentro quel territorio. Ci sono i Public Enemy, ma c'è anche l'immenso Jimi Hendrix.
2: RBE, vicina a te.
3: E ora pubblicità. Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
4: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
5: Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
6: Playback.

Eccolo qui, Jimi Hendrix con Fire. Prima c'era un pezzo con un video, se ci seguite anche in video sul canale 87 del Digitale Terrestre avete avuto modo di godere di questi quasi 5 minuti di Fight the Power, uscito nel 1989 per la Motown dei Public Enemy. Prima ascoltavamo appunto, cioè dopo, chiedo scusa, abbiamo ascoltato Jimi Hendrix, un pezzo del 1970 in realtà, poco prima della sua morte, pubblicato da Track Records, da Reprise Records. Allora sono le 10:10 minuti e 20 secondi. Bentornati

0: Tornati ad almeno due pagine al giorno, in realtà dentro lo spazio di approfondimento che si chiama Play Live, che comincia in questi minuti anche sul nostro canale YouTube. E allora intanto c'è un numero, il 328 8757 845, che è il numero che potete utilizzare per interagire con noi in questo diciamo in questo primo stralcio di Play Live. Jacopo è qui con me perché vogliamo in realtà aprire la finestra e i ragionamenti su alcuni dei contenuti che arrivano in realtà dall'internazionale. Abbiamo abbondantemente, come dire, compulsato l'informazione italiana in tutta la prima parte di almeno due pagine al giorno e di Play. Adesso da dove ripartiamo, Jacopo?
1: Ma ripartiamo appunto, come hai detto anche tu, dall'internazionale, questa mattina anche più rilassati e cercando di prendercela più con calma. E infatti ripartiamo da politico, cosa che di solito non facciamo, perché Politico ci racconta i retroscena, gli ultimi attriti tra Ucraina e Russia. L'ultima ondata di attacchi russi infatti viene giustificata da Mosca come una risposta ad un attacco ucraino contro la città di Staroblisk, occupata dalla Russia e dove, secondo i funzionari del Cremlino, è stato colpito un dormitorio studentesco causando la morte di 21 persone di età compresa tra i 18 e i 21 anni. Ovviamente non è stato confermato, la notizia non è stata confermata se non dagli organi di stampa russi. L'esercito ucraino dal canto suo ha negato ogni responsabilità, affermando di aver colpito un obiettivo militare russo e di esserne sicuro. Negli ultimi giorni il Cremlino ha invitato i diplomatici europei a lasciare Kiev pena il rischio di essere bombardati, queste le parole esatte. Martedì infatti l'Unione Europea ha convocato il massimo rappresentante diplomatico di Mosca a Bruxelles. Le condanne sono state chiare dalla comunità europea e il magazine Politico, da cui appunto stiamo spulciando adesso, riporta che martedì un funzionario del Ministero degli Esteri tedesco ha dichiarato a Politico che la minaccia della Russia nei confronti dei cittadini stranieri dimostra che la Russia stessa continua a puntare all'escalation. Il funzionario ha poi aggiunto che Berlino sta valutando costantemente la situazione della sicurezza a Kiev. Nel corso della giornata di martedì, la Germania ha convocato l'ambasciatore russo per chiedere spiegazioni in merito alla minaccia. Beh, appunto, è importante parlare di Russia e Ucraina, come è importante parlare di tutti i conflitti che stanno avendo nel mondo in questo momento, però in particolar modo nell'ultimo periodo è tornata al centro delle cronache il conflitto russo-ucraino, perché gli attacchi su Kiev, gli attacchi sull'Ucraina da parte della Russia si sono intensificati anche a livello di distruzione. Ne parlavamo lunedì, è stato utilizzato questo il weekend scorso un missile supersonico, l'Oreshnik, che può anche portare testate nucleari. Quindi è importante anche tornare un attimo sull'argomento e vederlo in un'ottica anche più europea, quindi di cosa percepisce l'Europa, e Politico ci permette di fare proprio questo. Però noi, a proposito di percezioni e di visioni di noi dall'esterno, passiamo alla BBC, perché racconta oggi l'Italia la BBC. Infatti l'Italia è finita sulle cronache internazionali sia sulla BBC che sul Guardian. E vi leggo l'articolo della BBC. La Corte di Cassazione italiana ha stabilito che un hotel a 5 stelle delle Dolomiti ha agito legalmente rifiutandosi di fornire l'acqua del rubinetto a una turista. Infatti una donna ha invano sostenuto che l'acqua è una risorsa naturale, un diritto umano universale, dopo che un cameriere le aveva offerto solo acqua minerale in bottiglia da 7 euro al ristorante dell'hotel e alle 5 stelle Sassonger di Corvara durante la stagione sciistica del 2019. La Corte di Cassazione italiana ha respinto la sua richiesta di risarcimento di 2.700 euro per danni morali ed economici, secondo quanto riportato dai media italiani, scrive la BBC. La donna ha affermato che i suoi diritti di consumatrice sono stati violati quando il personale le ha rifiutato l'acqua del rubinetto, sostenendo che si trattava di un elemento essenziale del servizio offerto dall'hotel e paragonando la situazione al trovare un letto con le lenzuola e il sapone in bagno. I giudici della Corte Suprema hanno respinto la sua richiesta, stabilendo che le leggi e i regolamenti italiani non obbligano le strutture a fornire acqua del rubinetto agli ospiti e che la decisione di servirla spetta alle singole strutture. La BBC fa poi giustamente notare che invece in Inghilterra e Galles i locali sono tenuti per legge a fornire acqua potabile e gratuita su richiesta, e questo fa anche il paio con un libro che abbiamo raccontato nelle scorse settimane, giusto Francesco, edito da Altra Economia, Imbottigliati,
0: di Luca Martinelli, esattamente, che racconta in realtà proprio questo ragionamento ragionamento, questo pensiero, quindi insomma grazie per aver citato quell'approfondimento, quell'intervista, quella conversazione con Luca Martinelli, conversazione come tutte le altre, mi permetto di aggiungere, che trovate sia sul nostro canale YouTube nella sezione delle live, ma anche sul nostro sito rbe.it. Jacopo?
1: Sì, noi rimaniamo ancora un attimo sulla BBC, però, perché compare sulla BBC un articolo: la NASA svela i prossimi passi per la costruzione di una base lunare permanente. La NASA infatti avrebbe diffuso i dettagli dei moduli di atterraggio robotici, dei droni saltellanti e dei veicoli che intende inviare sulla Luna nell'ambito dei piani statunitensi per la costruzione di una base lunare. Leggiamo dalla BBC. Blue Origin, ovvero la società del fondatore di Amazon Jeff Bezos, è una delle diverse aziende selezionate per costruire appunto questi velivoli. Gli Stati Uniti vogliono riportare gli americani sulla Luna prima che il presidente Donald Trump lasci l'incarico nel 2028, ma la NASA è in competizione con la Cina per riportare gli esseri umani sulla superficie lunare, il che significa che l'agenzia spaziale è sotto pressione per apparire vincitrice alla nuova corsa allo spazio, diciamo la corsa allo spazio del XXI secolo, quella tra Stati Uniti e Cina. La Cina sta portando avanti con determinazione i propri piani per far atterrare esseri umani sulla Luna entro il 2030, leggiamo ancora dalla BBC. Lunedì ha lanciato la sua navicella spaziale Shenzhou 23, inviando un equipaggio di astronauti alla stazione spaziale cinese di Tiangong. A marzo la NASA ha annunciato un programma da 20 miliardi di dollari per la costruzione di una base permanente alimentata da energia nucleare e solare al polo sud della Luna entro il 2032. L'amministrazione della NASA, Jared Isaacman, ha dichiarato martedì che questi annunci significano che gli Stati Uniti non rinunceranno mai più alla Luna. Una base consentirebbe agli Stati Uniti di condurre esperimenti scientifici, potenzialmente estrarre risorse preziose e viaggiare più facilmente verso Marte, ma la maggior parte degli esperti concorda sul fatto che la tempistica della NASA sia irrealistica. Nonostante il successo degli Stati Uniti nell'inviare 4 astronauti in orbita attorno alla Luna con la missione Artemis 2 ad aprile, alcuni scienziati ritengono che la Cina sarà probabilmente il prossimo paese a far atterrare degli esseri umani sulla superficie lunare. Questa dalla BBC, che appunto ci consente di vedere anche come gli attriti tra le due più grandi potenze si sviluppano anche verso l'alto, anche verso lo spazio. E noi però ci spostiamo dalla BBC adesso e andiamo sul Guardian, quindi altra testata inglese, e andiamo sul Guardian per parlare di ghiacciai. Infatti leggiamo dal Guardian che in Indonesia dei ricercatori hanno portato avanti una missione a novembre per monitorare l'andamento dei ghiacciai tropicali dell'Oceania. Le calotte glaciali un tempo imponenti del Puncak Jaya, una montagna circondata da fitte foreste pluviali nella Papua Occidentale, sono sopravvissute oltre le previsioni che indicavano la scomparsa entro il 2026, ma si sono ridotte significativamente a una frazione delle loro dimensioni originarie. Il più significativo dei due ghiacciai rimasti, conosciuti localmente come neve eterna e chiamati in inglese ghiacciai dell'eternità, ha perso il 95% della sua superficie dal 2002, secondo quanto rilevato dalla spedizione. Il ghiaccio scomparirà non è una questione di se, ma di quando, ha affermato Klaus Steiman, un esploratore danese fondatore di Project Pressure, organizzazione benefica per l'ambiente, e quel quando arriverà molto molto presto, ha continuato Steiman. Steiman, sempre appunto lo stesso ricercatore danese, dice anche: potrebbe sembrare strano provare una reazione emotiva nei confronti di un oggetto inanimato, ma documentare la scomparsa dei ghiacciai dell'eternità lo ha commosso fino alle lacrime mentre tornava al campo dopo aver girato in una rara mattinata di cielo sereno. A livello filosofico si prende l'eternità, qualcosa di astratto, costrutto umano, e noi stiamo uccidendo proprio ora i nostri stessi costrutti, ha detto. Questo solleva alcune domande molto interessanti, credo, riguardo al minuscolo granello che siamo nel tempo geologico e alla quantità di caos che siamo riusciti a provocare in così poco tempo, conclude Steiman, appunto ricordiamolo, ricercatore danese che a novembre è andato in Indonesia per documentare la scomparsa dei ghiacciai tropicali dell'Oceania, una delle pochissime aree dove effettivamente esistono dei ghiacciai tropicali insieme alla zona delle Ande in America Latina. Però adesso
0: direi prendiamo fiato, tiriamo fiato un attimo, ascoltiamo i Decemberists, questa è The Wrong Ear.

0: Questi sono i Decemberists con The Wrong Year. Sono le 10:23 minuti e 32 secondi. Allora, Jacopo, insomma, ci dicevamo poco fa che stamattina, in questa prima parte dedicata allo spazio internazionale, avremo anche focalizzato l'attenzione anche su un tema che riguarda molti e molte di noi. In realtà, insomma, parliamo di tabacco, se non sbaglio, parliamo di sigarette. Qual è la fonte? Insomma, da dove ripartiamo sostanzialmente?
1: Ma allora iniziamo in realtà da un focus più nazionale, perché ripartiamo una pagella politica che ci racconta di una proposta di legge italiana, però poi ci spostiamo invece fino alla Cina e parleremo della situazione del tabacco in Cina, certo, che è di cui è importante parlare, e vedremo il perché. Appunto, tornando, facendo un passo indietro, Pagella Politica oggi ci racconta che esiste una proposta di legge su iniziativa popolare per aumentare il prezzo delle sigarette. La proposta è stata portata avanti da una serie di associazioni, tutte impegnate nell'ambito della lotta ai tumori e della ricerca oncologica, e prevede un aumento di 5 euro per ogni pacchetto di sigarette. Al momento ha già superato le 50.000 firme e dunque potrà essere depositata in Parlamento, dove potrà essere discussa ed eventualmente approvata. I 5 euro in più saranno applicati sui pacchetti di sigarette e a tutti i prodotti da fumo e contenenti nicotina. Dalla nuova accisa sono invece esclusi i prodotti farmaceutici contenenti nicotina e quelli usati per la terapia sostitutiva nella dissuefazione dal fumo, leggo da Pagella Politica. Invece gli introiti, questo lo diciamo noi, saranno destinati al finanziamento e al rafforzamento del servizio sanitario nazionale. Nella presentazione di questa proposta di legge, le associazioni scrivono che la strategia di incremento del prezzo drastico si è dimostrata la più efficace anche in altri paesi, come ad esempio in Francia e in Irlanda, nel ridurre in maniera significativa il numero di fumatori. In questi anni, ad esempio, la Francia ha adottato un vero e proprio programma nazionale contro il consumo di tabacco, e il governo francese ha deciso, ad esempio nel 2023, di voler aumentare il prezzo delle sigarette a 13 euro entro il 2027, dopo una previa decisione di aumentare il prezzo dal 2010 al 2021 da 5 euro a 10 euro. Secondo i dati più aggiornati del Ministero della Sanità francese, tra gli adulti tra i 18 e i 75 anni il fumo quotidiano è sceso dal 25% nel 2014 al 18% nel 2024, pari quindi a circa 4 milioni di fumatori quotidiani in meno, quindi numeri sostanziosi e considerevoli. In Irlanda il discorso è leggermente diverso: negli ultimi anni il governo irlandese ha più volte aumentato l'accisa sul tabacco, l'ultimo prezzo che hanno raggiunto i pacchetti di sigarette è intorno ai 19 euro per pacchetto. Sul fronte dei risultati, in Irlanda il calo dei fumatori è stato marcato tra il 2014 e il 2024, quindi in questo periodo di 9 anni, e in questo periodo i fumatori abituali sono passati dal 23 al 17% della popolazione, ma nel 2025 la diminuzione si è poi fermata e per adesso è statica al 17% della popolazione. Per quanto riguarda l'Italia, però, non è detto che una volta depositata in Parlamento questa proposta venga approvata e diventi poi legge. Non esiste infatti un obbligo che sia uno per i parlamentari di esaminare le proposte di legge di iniziativa popolare, tanto che negli ultimi 30 anni meno dell'1% di queste proposte è arrivata in fondo all'esame parlamentare, diventando legge a tutti gli effetti, dice Pagella Politica. E rimanendo appunto, come dicevamo, sul tema delle sigarette, del tabacco e in particolare delle misure che si adottano per limitare il consumo di nicotina, ci spostiamo sul New York Times, che ci racconta della Cina. Il titolo dell'articolo è: Xi Jinping ha smesso di fumare, ma la Cina non riesce ancora a farlo. Il monopolio del tabacco cinese è diventato così vitale a livello finanziario per il governo che anche il leader più potente ha fallito nel calmierare l'abitudine del fumare del paese. Traduzione mia, come avete potuto sentire, è un po' stentata. E infatti il New York Times, questo articolo del New York Times a firma di Joy Dong, inizia con una storia, ovvero: in una calda giornata primaverile del 2012 Xi Jinping, allora vicepresidente della Cina, incontrò Bill Gates a Pechino. Mentre i due uscivano dalla sala riunioni, la conversazione si spostò sul tema del fumo in un paese che consuma quasi la metà delle sigarette prodotte nel mondo. Xi, ex fumatore, disse di sentirsi molto meglio dopo aver smesso di fumare anni prima e descrisse il consumo di tabacco come un grave problema per la Cina. l'ha ricordato questo il dottor Ray Yip, allora responsabile della fondazione Gates in Cina. Xi, che sarebbe diventato presidente l'anno successivo, promise di fare qualcosa per il tabacco. Qualche giorno dopo Gates partecipò ad un evento antifumo con Peng Liyuan, la moglie del leader cinese e cantante famosa. Entrambi indossavano magliette rosse con uno slogan antifumo. Eppure, conclude il New York Times in questa premessa, nei 14 anni trascorsi da allora, mentre Xi è diventato il leader cinese più dominante negli ultimi decenni, Pechino ha compiuto solo lenti progressi nel frenare il consumo di tabacco e nell'emanare un divieto nazionale di fumo nei luoghi chiusi. Mentre le vendite di sigarette sono diminuite in gran parte del mondo, la Cina ha preso la direzione opposta. Infatti, si elencano tutta una serie di dati, ve ne dico giusto un paio: il consumo di sigarette in Cina è cresciuto del 39% dal 2003 al 2023, mentre nel resto del mondo ha registrato un calo del 26%, quindi la tendenza è inversa. I 2,4 trilioni di sigarette vendute ogni anno in Cina rappresentano quasi la metà del totale mondiale. In Cina si consumano la metà del totale di tutte le sigarette che vengono consumate al mondo. E un pacchetto in Cina costa circa 2,5 euro. Il principale produttore di sigarette del paese è la China National Tobacco Corporation ed è controllata ed regolata dall'amministrazione statale cinese per il monopolio del tabacco. Nel 2025 l'azienda ha generato circa 244 miliardi di dollari tra utili e gettito fiscale, pari a circa il 7% delle entrate pubbliche nazionali e quasi quanto la Cina dichiara di spendere per la difesa. Oggi in Cina molte leggi per diminuire il consumo di tabacco non sono efficaci, in conseguenza l'ingerenza del monopolio statale e dell'atteggiamento ambiguo del governo nei confronti del tabacco. Basti pensare che appunto tutte le norme che si cerca di promulgare per evitare il fumo all'interno dei locali vengono bloccate dalla China National Tobacco Corporation, ma anche banalmente i pacchetti delle sigarette cinesi non contengono immagini che avvisino della pericolosità del tabacco e non contengono nemmeno la famosa scritta "il fumo uccide". Io non so se potete vederlo, però per chi ci guarda su YouTube o in TV sto mostrando i pacchetti di sigarette cinesi, che sono molto belli per carità, però dopodiché le sigarette e il tabacco, come sappiamo, hanno effetti distruttivi sulla salute e quindi non è funzionale che siano belli alla fin fine.
0: Belli per le collezioni ma non per la salute.
1: Assolutamente, diciamo. Ne terrei 12 in casa, ma non è questo il punto. E infatti oggi in Cina, come dicevo, molte leggi vengono completamente bloccate. La dipendenza dal tabacco poi è particolarmente marcata nelle principali regioni produttrici di tabacco, leggiamo dal New York Times. A Kunming, capoluogo della provincia dello Yunnan della Cina sud-occidentale, nel 2024 le imposte sul tabacco hanno rappresentato oltre la metà del bilancio comunale. A Changde, città della provincia dell'Hunan nella Cina centrale, nel 2022 le imposte sul tabacco hanno rappresentato il 20% del gettito fiscale. Gli uffici locali preposti al tabacco si battono per indebolire anche le più modeste iniziative antifumo, ma non vi si riesce a causa, come dicevo, del blocco, del collo di bottiglia che si trova ai vertici del Partito Popolare. Tuttavia, quello che sta funzionando negli ultimi tempi è l'iniziativa popolare, anche come è successo da noi, come sta succedendo da noi. Infatti molti comici, molti cantanti, molti personaggi in vista si stanno schierando pubblicamente a favore delle iniziative antifumo. E, ad esempio, leggo il New York Times: la spinta per un divieto nazionale di fumo nei luoghi chiusi prese slancio in circa allo stesso periodo. L'ultima volta che la signora Peng, la first lady cinese, si schierò pubblicamente a favore delle iniziative antifumo, apparendo nuovamente con il signor Gates a Seattle per valutare le ricerche su come aiutare le persone. Questo appunto ce lo dice il New York Times, parla dell'ultima volta che la first lady cinese si schierò con l'antifumo. Però non è solo appunto dal governo che appunto ci sono prese di posizione nette, ma anche comici, personaggi in vista e piccoli appunto sindaci, piccoli legislatori, eccetera. Adesso, dopo appunto questo focus sul tabacco, sono le 10
0: a comprare 30... le sigarette.
1: Speriamo di no. Sono le 10:32 e 35 secondi, quindi è il momento di ascoltare il GR di Popolare Network.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
3: Popolare Network.
4: Dieci e 31 minuti, buongiorno alle notizie di Popolare Network.
3: 6 attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia sono stati rimpatriati dalla Libia. 4 sono atterrati questa mattina a Fiumicino, altri 2 sono attesi nel pomeriggio a Venezia. Oggi saranno rimpatriati tutti i 300 attivisti che hanno tentato di portare gli aiuti umanitari a Gaza via terra. Il gruppo era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagni, tra cui 2 italiani, Domenico Centrione e Dina Alberizia, tuttora in stato di detenzione con l'accusa di ingresso illegale in Libia. Il console generale d'Italia a Bengasi è in attesa di poter visitare i 2 italiani.
4: Ieri in Libano i bombardamenti più intensi delle ultime settimane, nonostante il cessate il fuoco, almeno sulla carta sono più di 120 i raid aerei israeliani che hanno colpito tutto il sud del paese nell'ambito di operazioni militari annunciate dal primo ministro Benjamin Netanyahu. Secondo il Ministero della Salute di Beirut sono 31 i morti totali, tra questi 4 bambini. L'IDF ha emesso ordini di evacuazione per 50 tra villaggi e città, mentre l'esercito israeliano ha confermato di aver iniziato ad operare via terra oltre la cosiddetta linea gialla, cioè la zona di frontiera che Tel Aviv sostiene di voler rendere una zona cuscinetto, un'area però di fatto occupata da Israele.
3: Il ministro della difesa israeliano Katz ha annunciato l'uccisione di Muhammad Odeh, capo delle brigate Qassam, cioè l'ala militare di Hamas. La notizia non è stata per ora confermata dal gruppo armato palestinese. La morte di Odeh, che era stato nominato circa una settimana fa, è avvenuta nel corso di un raid a Gaza City che ha causato 6 morti. Nella striscia, secondo Al Jazeera, sono almeno 11 le vittime nella sola giornata di ieri.
4: Spagna, la polizia ha perquisito questa mattina la sede del centrale del PSOE, il Partito Socialista Spagnolo. L'intervento riguarderebbe una richiesta di documenti e informazioni nel quadro di un'inchiesta su un presunto finanziamento illecito del partito. La perquisizione avviene mentre il leader socialista e premier spagnolo Pedro Sanchez è a Roma nella seconda giornata del suo viaggio ufficiale in Italia.
3: È ripresa l'attività della commissione di vigilanza RAI dopo quasi 2 anni di stop. L'ufficio di presidenza della bicamerale ha votato all'unanimità l'avvio della discussione su una risoluzione sulla cessione del Teatro delle Vittorie sul piano immobiliare della RAI. Il dibattito è dunque stato avviato in una riunione plenaria. Lo sblocco dell'attività era stato deciso dopo la protesta del deputato di Italia Viva Roberto Giacchetti, che aveva avviato uno sciopero della fame.
4: A Milano un ragazzo di 22 anni è stato ucciso a coltellate, successo nella tarda serata di ieri nella stazione di Certosa in via Mambretti. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato vittima di un'aggressione, forse scattata in seguito ad una rissa, ed era stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli. Il decesso è avvenuto questa mattina.
3: Le notizie tornano a mezzogiorno e mezza. Una buona giornata e buon ascolto.
5: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
6: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino sono possibili rallentamenti tra Bruere e Pianezza verso Aosta. Vi informiamo che lungo la statale 21 della Maddalena si viaggia senso unico alternato a tratti saltuari per lavori tra Borgo San Dalmazzo e Demonte. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: RBE TV. Da guardare. Da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

potevamo da questi microfoni anche noi, come dire, realizzare una sorta di tributo a Miles Davis, che ieri avrebbe compiuto 100 anni. Intanto abbiamo ascoltato Solea scritto da Gil Evans e finito poi in tanti dischi, ma intanto abbiamo ascoltato dal disco Sketches of Spain, pubblicato da Columbia Records il 18 luglio del 1960. Sono le 10:42 minuti e 50 secondi. Allora, in questo ultimo blocco, in realtà, di Play Live, come detto in apertura, vogliamo occuparci di cultura e vogliamo allora ripartire proprio dai 100 anni di Miles Davis. Ci sono, insomma, anche in rete tributi di tutti i tipi per questo immenso artista del jazz, a partire intanto dall'ANSA di ieri. 100 anni fa nasceva Miles Davis, già mito in vita. Era nato il 26 maggio del 1926, il trombettista ha travalicato i confini del jazz. Celebrare il centenario della nascita di Miles Davis, che cade appunto il 26 maggio, vuol dire celebrare l'opera di uno dei geni innovatori della musica del Novecento, si legge sull'agenzia. Il pezzo è firmato da Paolo Biamonte. La sua potenza creativa, la sua capacità di anticipare il futuro, la sua lezione secondo cui i principi fondanti della sua arte sono l'individualità dello stile e del suono, ne fanno una figura che ha travalicato i confini del jazz e che già in vita conviveva con il suo mito. Sono davvero pochi gli artisti che nel corso della loro carriera sono riusciti a cambiare più volte le regole del loro ambito espressivo, aprendo nuove possibilità creative come ha fatto lui. Il paragone possibile è Picasso, che in fondo lo riguarda da vicino per la passione con cui nell'ultima parte della sua vita tumultuosa si è dedicato alla pittura. Per completare il quadro d'assieme mancano due elementi fondamentali. Il primo è il sommo trombettista creatore di un sound che è come l'impronta digitale dell'anima, l'espressione di un'idea di musica ispirata all'icastica formula Less is More, dove le pause e i silenzi valgono esattamente quanto le note. Il secondo elemento è il leader assemblatore di talenti. La sua parabola artistica coincide in parte con l'evoluzione stessa del jazz, la sua vera palestra. Da giovanissimo sono stati i locali della 52esima strada di New York, i templi del bebop, il ragazzino di Alton, Illinois, che ancora frequentava i corsi della prestigiosa Juilliard School. In realtà sognava di suonare accanto ai suoi idoli Charlie Parker e Dizzy Gillespie, e riflettevamo qualche giorno fa in redazione di quanto siano bellissimi i nomi di molti dei jazzisti, come Charlie Parker, come Miles Davis, come Dizzy Gillespie, come Sonny Rollins, insomma, che se n'è andato soltanto due giorni fa, e insomma Thelonious Monk, insomma anche i nomi, come dire, richiamano una meraviglia, una mitologia, un mito intorno a quel genere, e parliamo in questo caso solo nello specifico del jazz. Poi potremmo aprire tante porte rispetto anche ad altri ambiti culturali, non soltanto la musica. Questo intanto è uno stralcio del pezzo di Paolo Biamonte sull'ANSA di ieri. Vi porto anche sulla copertina di Robinson, che è il supplemento culturale di Repubblica, che sabato scorso dedicava proprio la copertina al grande Miles Davis. Kind of Miles è il titolo che fa il verso ad uno dei dischi più famosi del grandissimo jazzista, Kind of Blue. Il grande Davis nasceva il 26 maggio di 100 anni fa per rivoluzionare il jazz, e non solo perché la sua musica resta nell'aria, generandone altra ancora. Un pezzo di Giancarlo De Cataldo e poi altri interventi, ancora un'intervista a Geoff Dyer di Claudia Morgoglione. E poi però voglio sfogliare con voi in realtà quantomeno le prime pagine del supplemento culturale di Repubblica. Un Miles Davis di spalle con la tromba, e il titolo: suonala ancora, Miles Davis
come quella sera. Giancarlo De Cataldo firma il pezzo, che ha questo catenaccio. Fine anni 80, in un club newyorkese, lui è lì sul palco, sembra placato, riconciliato, si esibisce di tre quarti, ma non perché odia i bianchi, come qualcuno dice. Cronaca vera di un concerto rimasto indimenticabile. E allora leggiamo l'attacco di questo pezzo. Ti va di sentire Miles Davis? Magari, dal vivo non l'ho mai sentito. Suona stasera in un club non molto lontano da qui. Se per te va bene, ma non sarà complicato? Dico, non si deve prenotare, ritirare i biglietti, forse ci stiamo muovendo troppo tardi. Guarda che qui non siamo a Roma, con un telefono e una valida carta di credito si può andare dappertutto. Già, non siamo a Roma, siamo a New York, autunno del 1988, è l'attacco del pezzo di Giancarlo De Cataldo. È la prima volta che metto piedi in America, gli amici che mi ospitano sanno come muoversi. Due ore dopo la telefonata, siamo in questo club, ambiente piccolo, non c'erano tavoli disponibili, ma pagando l'ingresso e varie consumazioni si poteva stazionare al bancone o in piedi a ridosso del palco. Miles in quintetto o sestetto, era di bassa statura, piccolino, chissà perché, come tutti gli eroi giovani e belli, uno se lo figurava massiccio e torreggiante, come un Mingus, per dire, il grande, immenso Charles Mingus. Suonava di tre quarti o di spalle, però come una cosa naturale, senza l'ostentato disprezzo per la gente del quale si vociferava, anzi disposto di tanto in tanto a piazzarsi di tre quarti, se non proprio a voltarsi verso di lui. Miles fa così perché odia i bianchi, dicevano. Li odia da quella sera in cui un poliziotto ubriaco quasi gli spaccò la testa prima di portarlo in galera, semplicemente perché il suo muso da giovane jazzista non gli piaceva. Appena mezzo secolo prima di Black Lives Matter, però, Massino a un certo punto non odiava i bianchi, ha collaborato a lungo con musicisti non di colore, con stima e reciproca sintonia. Odiava, disse in un celebre intervista a Playboy del 1962, il pregiudizio, si infuriava per il populismo razzista. Accetteresti che tua sorella sposasse un nero, anche se allora non si era così pettinati nel linguaggio? E la nota di De Cataldo, e rispondeva: a chi ti dice che il nero vorrebbe sposare tua sorella? Tutto è pronto per l'esibizione, si fa un po' di silenzio, il quintetto non ha gruppo di spalla. 3, 2, 1, via la musica. Per anni mi sono andato in giro raccontando quella serata magica al Blue Note. Ho visto Miles, era nel periodo post-funk, lontani gli ultimi acuti della furia innovatrice che nella vita lo aveva portato ad abbracciare e poi tradire il bebop, gli amori, il cool, il classico, la famiglia, il rhythm and blues, lo stesso funk. Sembrava placato, riconciliato, quell'alternanza irripetibile fra melodia e ritmo, la forza squassante degli acuti e il morbido velluto degli assolo che sembravano pattinare su superfici di colori, spume marine, brezze oceaniche, ghiacciai innevati. E il pezzo molto bello, insomma, con la scrittura molto fine ma anche molto calda, devo dire, in certi momenti anche molto lavica, di Giancarlo De Cataldo, insomma, lo ritrovate dentro questo pezzo che ricorda Miles Davis e il racconto di un concerto a New York del 1988. E poi ancora Claudio Morgoglione, lo citavamo poco fa, ancora su Robinson, era l'irascibile trombettista supremo, orgoglio nero ma senza militanza, pessimo carattere eppure capace di continue evoluzioni con le sue composizioni. Lo scrittore britannico Geoff Dyer, autore di Natura morta con custodia di sax, svela il lato oscuro e la genialità del sommo Miles. E ancora Massimo Donà, in una nota, tutta la musica del mondo, e l'altro pezzo, da Birth of the Cool a Tutu, passando per Kind of Blue, cinque dischi fondamentali, cinque nuovi inizi, ecco la guida essenziale all'ascolto dei capolavori con cui Miles Davis ha cambiato per sempre la storia del jazz. Questo è quello che insomma riguarda in realtà la maggior parte in realtà del
tema principale dell'ultimo numero di Robinson in edicola da domenica scorsa, dedicato a Miles Davis. Abbiamo voluto anche noi, come dire, aprire una sorta di squarcio e di racconto di quello che è stato Miles Davis. Voglio ancora però ricordare che c'è una mostra molto, molto bella dedicata a Miles Davis 100. Wall of Sound Gallery celebra il centenario della nascita di Miles Davis con una selezione di fotografie di Jim Marshall, Joe Alper e Luciano Viti. Nel 2026, come detto, ricorrono i 100 anni della nascita di due immensi musicisti, Miles Davis e John Coltrane. Miles Davis nasce il 26 maggio del 1926 ed oggi celebriamo lui. Tra le sue opere leggendarie c'è Kind of Blue, e per celebrare questo anniversario Wall of Sound Gallery presenta una selezione di fotografie dedicate a Miles Davis, realizzate proprio da tre grandi autori che hanno saputo avvicinarsi alla sua immagine, alla sua presenza scenica, al suo mistero con sensibilità differenti. Gli scatti sono di Jim Marshall, Joe Alper e Luciano Viti. A proposito del lavoro di Wall of Sound Gallery, cercatelo in rete, recuperate anche gli scatti, ma e poi anche le altre mostre che insomma focalizzano l'attenzione molto sull'arte contemporanea e non solo. Sono le 10 e 53 minuti che scattano in questo preciso istante. Ci vogliamo concedere un passaggio musicale. C'è MT Jones, questa è Easy.

0: di MT Jones. Allora, al volo, intanto è uscito già da qualche giorno, come sempre a metà mese, il supplemento culturale di Editoriale Domani, che si intitola Finzioni, che come sempre è ricco di spunti e contenuti che vi suggerisco di sfogliare. Insomma, è una rivista che fa il paio molto con Tutto Libri, ma soprattutto con quelle riviste che danno spazio molto alla narrazione, e Finzioni appunto rientra dentro quello spettro di riviste. Sto sfogliando con voi Il Linguaggio è Sempre un Gioco di Specchi, Dal Futuro Mia Figlia Ha Sempre Saputo Che Sarebbe Nata, un dialogo con la scrittrice Chiara Tagliaferri con il suo nuovo libro, e poi ancora molto spazio anche alle illustrazioni, al graphic novel. Questo dentro il numero di Finzioni, che in realtà è in edicola già dal 16 maggio, ma che potete decisamente recuperare, così come per esempio Alias, il supplemento invece culturale del fine settimana del Manifesto, con una vignetta di Michael e Mirko in prima pagina. Che c'hai, due spicci? No, che poi ti ci abboni a Netflix. Questo il come dire, la vignetta che ricorda dentro questo tratto molto molto molto essenziale in realtà i lavori di Zero Calcare. Epiche animate di periferia e il titolo, fumetti, miti del passato e fine del mondo nel confronto tra Zero Calcare e Michael e Mirko in occasione della nuova serie Due Spicci. Giancane racconta la lingua comune che ha portato alla colonna sonora e a un concerto che poi si è tenuto nei giorni scorsi al Circo Massimo. E allora direi, sono le 10:58 minuti e 33 secondi, siamo in coda a questa puntata di Almeno Due Pagine al Giorno di Play Live. Grazie mille davvero per averci seguito anche oggi, grazie a Francesco Varalda per la cura in regia, grazie a Jacopo Bertuglia che ha letto come i giornali. Dopo di noi il GR, poi a seguire le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Domani Almeno Due Pagine al Giorno non andrà in onda, ma la rassegna stampa dei giornali partirà comunque regolarmente alle 9:15 e ci sarà ovviamente Jacopo Bertuglia a leggere con voi e per voi i giornali italiani e internazionali. Noi ci ritroviamo qui invece venerdì 29 maggio, comunque sempre a partire dalle 9:15, sempre con Jacopo Bertuglia. E allora sono le 10:59 minuti e 20 secondi, buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato Almeno Due Pagine al Giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: Voci protestanti alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE dalle 14 alle 16.
3: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nuovi sviluppi sull'avvertenza Conecta, chiedo scusa, piccolo problema tecnico. Torniamo subito alle notizie del giorno. Ecco, dicevamo, nuovi sviluppi sull'avvertenza Conecta, l'azienda attiva nel customer care, acquisizione clienti e recupero crediti e marketing digitale, dopo l'accordo che aveva evitato la chiusura delle sedi di Ivrea e Asti. In entrambe le strutture infatti emerge il nodo dei trasferimenti forzati. Nella sede Eporediese sono a rischio 40 posti per dipendenti delle attività di back office non telefonico che l'azienda intenterebbe trasferire nella sede centrale di Torino. Secondo i sindacati si tratterebbe di licenziamenti mascherati, visto che difficilmente personale impiegato con orari part-time, quindi con paga ridotta, troverebbe sostenibile il pendolarismo con Torino. Sono stati scarcerati con il solo obbligo di firma gli 8 tifosi della Juventus arrestati in seguito ai disordini avvenuti prima del derby torinese nella giornata di domenica. arrestati. In seguito all'udienza di convalida che si è svolta nel pomeriggio di ieri, il giudice per le indagini preliminari ha infatti convalidato l'arresto, ma ha disposto per loro una misura cautelare meno afflittiva. Nel frattempo, sempre nel pomeriggio di ieri, altri due ultras sono stati arrestati in differita. Per loro l'udienza di convalida si terrà entro i prossimi due giorni. La maggior parte dei tifosi arrestati appartiene al gruppo Viking 1986, di cui farebbe parte anche il tifoso ferito durante i tafferugli e attualmente ancora ricoverato all'ospedale Molinette. Si svolgerà domani alle 17.15 al centro famiglie di Torre Pellice l'ultimo dei due appuntamenti dell'evento Giocando si impara, iniziativa promossa dal SERD dell'ASL Torino 3, il centro famiglie CIS Pinerolese e la cooperativa sociale Crescere Insieme, con l'obiettivo di far scoprire a genitori di figli preadolescenti e adolescenti il mondo dei videogiochi e di conseguenza conoscere meglio i propri figli e figlie attraverso un laboratorio dedicato alla gestione dei videogiochi in famiglia, esplorando rischi, opportunità e nuovi modi di condividere l'esperienza videoludica. Ne abbiamo parlato con l'operatore del SERD di ASL Torino 3, Fabio Pellerano.
4: L'idea è un po' di sviluppare un po' di curiosità, di interesse, partendo da un'esperienza personale e per poi condividerla e un po' non vedere solo i videogiochi come uno strumento pericoloso dove le persone si perdono, ma anche che può avere dei fattori positivi nelle esistenze degli individui. Quindi cerchiamo un po' di valorizzarli e di farli vedere un altro aspetto per provocare poi una discussione, uno scambio, un confronto e utilizzarli come uno strumento. Noi ci occupiamo di dipendenze comportamentali, quelle dipendenze senza sostanza. Ci sono alcuni comportamenti che purtroppo possono poi, su cui noi possiamo perdere un controllo e quindi sono assimilabili alle dipendenze da sostanze come funzionamento sia a livello neurobiologico sia proprio poi dei comportamenti. Ci occupiamo tradizionalmente di gioco d'azzardo, quindi di disturbo del gioco d'azzardo, ma negli anni ci stiamo occupando anche di dipendenze o comunque di problemi legati all'uso eccessivo delle tecnologie, quindi chi sta troppo sui social, al trading online, allo shopping e anche ai videogiochi, proprio perché alcune persone si possono imbagliare in quell'attività lì. E non pensate che sia solo legato al mondo giovanile, perché ho incontrato anche quarantenni e cinquantenni che per un periodo della loro vita hanno abusato, esagerato dei videogiochi, quindi non possiamo solo legarlo a un fenomeno giovanile che poi più o meno si normalizza tra virgolette, ma è anche un fenomeno del mondo degli adulti. Noi proporremmo degli scenari tipici che si svolgono in famiglia e proporremmo un po' partecipanti a questo gruppo, creiamo un po' partendo da dei casi nostri inventati, tra virgolette poi presi dalla realtà ovviamente, certo. Li caleremo un po' sui partecipanti e con loro costruiremo delle strategie di risposta un po' alle fasi più critiche. Daremo un po' una partecipazione attiva e ovviamente noi abbiamo una posizione, poi chi ha la nostra posizione opposta ben venga, ne parliamo e cercheremo di, noi ovviamente portiamo una filosofia, un approccio.
3: Secondo i dati forniti dal Ministero delle Politiche Sociali, in Piemonte gli affidamenti familiari dal 2022 al 2024 sono calati di quasi l'8%. A livello nazionale nello stesso periodo sono aumentati di quasi 2 punti percentuali. Parallelamente non cala la domanda, solo a Torino nel 2025 i minori bisognosi di protezione sono stati 104.

0: si svolgerà dal 3 al 7 giugno 2026 a Torino. L'edizione 2026 presenta 69 film in arrivo da 30 nazioni, suddivisi in sezioni competitive e proiezioni speciali. Saranno inoltre proposti due focus corrispondenti alla sezione panoramica, ciascuno dei quali presenta tre film convergenti su un tema specifico, accompagnati da panel di approfondimento. Il primo affronterà il tema dell'ipersfruttamento delle risorse, del modello economico di crescita infinita. Il secondo analizzerà la discrepanza tra la consapevolezza della crisi ambientale da parte degli scienziati e l'indifferenza irresponsabile con cui le loro ricerche vengono accolte da istituzioni e decisori politici. Ai nostri microfoni la direttrice artistica Lia Furci.
1: Il festival nasce proprio con l'idea che il cinema è un grandissimo e potentissimo mezzo di diffusione dei temi ambientali, perché i film che in tutti questi anni sono sempre stati presentati, come dire, raccontano storie che non solo informano gli spettatori, ma li coinvolgono emotivamente come fa il cinema. Certo. E quindi come dire, li spingono a cercare informazioni, ad agire spesso, a modificare alcune delle proprie abitudini quotidiane nella vita di tutti i giorni. Insomma, riescono veramente a diffondere i temi ambientali e soprattutto la consapevolezza dell'importanza della salvaguardia del nostro pianeta in maniera molto efficace. Ci sono sicuramente dei temi che, come dire, sottendono un po' tutti i film che abbiamo visto, ed è soprattutto, da un lato, la consapevolezza degli autori che ormai siamo in pieno antropocene e che la relazione tra gli esseri umani e il pianeta va ripensata. E quindi temi come lo sfruttamento, l'ipersfruttamento delle risorse e questa economia di crescita infinita vadano assolutamente ripensate in un'ottica sia di protezione dell'ambiente, ma anche in un'ottica di giustizia sociale. E quindi direi che nella maggior parte dei film che presentiamo, che siano cortometraggi o lungometraggi, c'è veramente questo tentativo da parte degli autori di riflettere su qual è e quale dovrebbe essere o potrebbe essere il nostro posto nel mondo.
0: Siamo allo sport con il basket. Si è chiusa ieri sera a Venezia la stagione della Bertrand d'Ertona, che ha perso contro l'Umana Reyer Venezia in gara 5 dei quarti di finale, dopo essere riuscita a rimontare la serie nelle due gare interne dopo le due sconfitte iniziali. 87 a 83 il punteggio finale di una gara intensa, equilibrata e spettacolare, con i piemontesi a un solo possesso di svantaggio a 51 secondi dalla sirena finale. A risolvere per i veneti il canestro di Cole, che di fatto mette il sigillo alla qualificazione dei lagunari. Per i tortonesi l'amarezza di aver perso l'occasione di una storica qualificazione, pur avendone avuto la chance. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo soleggiato con addensamenti pomeridiani in montagna più estesi all'interno delle valli cuneesi. Nel pomeriggio locali rovesci o temporali all'interno delle valli cuneesi, Pellice e Chisone. In Liguria mattinata soleggiata, nel corso delle ore centrali nubi sul comparto alpino e sulle vette avetane, ma senza fenomeni di rilievo. Cieli sereni sui settori costieri con qualche velatura sulla riviera di Ponente in serata. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

sa che farei, a tutti mozzerei lo capo a tondo. Se fosse morte andarei da mio padre, se fosse vita fuggirei da lui. Similemente faria da mia madre, se fosse cieco come sono e fu.

Buongiorno amici e amiche di RBE, benvenute e benvenuti a Café Bleu alle 11:18 minuti e 14 secondi. Prendiamo la linea dallo studio 4 qui a Lusenna San Giovanni in Valpellice, in provincia di Torino, per un nuovo viaggio alla scoperta della bellezza nutriente, quella fondamentale per vivere nel modo migliore il nostro tempo libero o per pensare a qualcosa di bello mentre siamo occupati e occupati nelle nostre attività giornaliere. Questo è Café Bleu dal lunedì al venerdì, un morning show che vi tiene compagnia nella seconda parte della vostra mattinata, tra libri, tra musica dal vivo, musica raccontata, musica ascoltata, musica che vuole essere il più possibile nuova al vostro ascolto, tenendo conto di un sound, di un suono che vuole caratterizzare questa trasmissione, che è quello che proponiamo ogni giorno su RBE, dal jazz alla musica hip hop, al rap, al cantautorato, all'elettronica. Non c'è genere se non un unico genere, quello che vuole trasferire questa trasmissione, che vuole caratterizzare questa ora e mezza circa insieme, in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì. Anche oggi parleremo di musica, ascolteremo nuova musica, parleremo di concerti in programma nel prossimo periodo, nella prossima fine primavera, inizio estate 2026. Parleremo ancora del Salone del Libro e di come ragazzi e ragazzi possono essere coinvolti e coinvolte in un evento così grande come il Salone Internazionale del Libro di Torino. Ancora spazio alla musica con Chris Montez, con la sua Sunny.

Sunny, un classico della musica pop, alle 11:22 minuti e 22 secondi riprendiamo la linea in questo mercoledì 27 maggio 2026 dalla Valpellice, lo sguardo verso la nostra vicina Pinerolo, quando domani 28 di maggio ci sarà al parco di Villa Prever l'inaugurazione e la chiusura allo stesso tempo del progetto Metamorfosi di scultura diffusa 2025-2026 che ha coinvolto la Galleria Losano con la città di Pinerolo e altri enti privati e pubblici, con le opere di Ilario Isola che vi abbiamo presentato in più di un'occasione qui su RBA, in particolare a Café Bleu. Domani sarà presentata ufficialmente l'opera che è, come mai consuetudine per quanto riguarda il progetto di scultura diffusa e con la città di Pinerolo che acquista opere da ogni edizione di questa biennale. Ebbene, domani sarà presentata l'opera che l'artista di Bagnolo darà alla città di Pinerolo e che sarà appunto posizionata e rimarrà all'interno del parco di Villa Prever, dove nei prossimi giorni ci sarà l'inaugurazione della nuova biblioteca dedicata ai ragazzi e alle ragazze di Pinerolo e non solo di Pinerolo. Tanti bei motivi per assistere domani all'inaugurazione pubblica di questa opera di Ilario Isola, artista di Bagnolo Piemonte, che ha caratterizzato l'edizione 2025, inizio 2026 di Biennale Scultura Diffusa. Ancora musica nel nostro bistrò prima di raccontare quello che vedremo oggi e ascolteremo oggi qui su RB Radio e RB TV. Vi propongo un brano di un artista che abbiamo avuto ospite qui a Café Bleu tempo fa, prima del suo concerto al Folk Club di Torino, in via Perrone 3 bis. C'è davvero un locale che non è piccolo, è solo piccolo a livello proprio di spazio, ma in realtà è così accogliente e ospita musicisti e musiciste provenienti da tutto il mondo, un po' come lei, come Ilaria Pilar Patassini e la sua Niagara.

La voce suggestiva di Ilaria Pilar Battassini e la sua Niagara. Tra poco scopriremo insieme un progetto che ha riguardato un gruppo di lavoro di 5 giovani che hanno realizzato una parte importante del Salone del Libro di Torino. In che modo lo scopriremo tra poco. Io mi bevo un caffè. A dopo.

0: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: I Queen nella mattina di RBE per Café Bleu. Venite con me, amici e amiche di RBE, scopriamo insieme, ripercorriamo il lavoro svolto da un gruppo di 5 ragazzi che hanno curato il programma di una parte fondamentale del Salone del Libro di quest'anno, una parte dedicata al Bookstock, alla Biblioteca delle Passioni, agli incontri organizzati da 5 giovani che sono stati insomma insieme per un anno per organizzare tra Torino e Parma, per organizzare una parte fondamentale del Salone del Libro di Torino. La testimonianza di Letizia Vercelli Panizzolo e di Lorenzo Riggio su RBE. Sono in un posto bellissimo, la Biblioteca delle Passioni. Questo è solo uno dei progetti di uno spazio privilegiato qui al Salone del Libro, che ho il piacere di introdurvi con Lorenzo. Ciao.
1: Ciao a tutti.
0: E Letizia, ciao.
2: Ciao.
0: Allora, Lorenzo, innanzitutto introducimi e introducici. Questa è la Biblioteca delle Passioni, ma è solo una delle parti di questo spazio dell'ingotto dedicato alla lettura e all'incontro e alla condivisione.
1: Esattamente, questo è lo spazio della Biblioteca delle Passioni, che è all'interno del padiglione 4, che è proprio un padiglione più dedicato all'ambiente più giovanile e, al di là dell'editoria, è più un ambiente di relax, di rilassamento, okay, e di attività interattive.
0: Aggiungerei anche condivisione, sono tanti gruppi, tanti ragazzi e ragazze che si stanno rilassando e attraverso i libri, attraverso il Salone del Libro si ritrovano, e anche questo è un po' il filo conduttore, l'obiettivo di questo spazio.
2: Sì, Letizia. Esattamente, quello di dire che noi persone giovani comunque abbiamo una grande passione, possiamo condividerla, vogliamo condividerla e vogliamo lo spazio appunto per condividerla e parlarne insieme.
0: Benissimo. Che dite, ci spostiamo, Lorenzo?
1: Sì, lo direi assolutamente.
0: Venite con me, andiamo. Allora, Lorenzo, tu fai parte del gruppo di lavoro che quest'anno il Salone del Libro ha voluto incentrare sui ragazzi e sulle ragazze, partendo dal titolo scelto per l'edizione 2026.
1: Sì, esattamente, il mondo salvato dai ragazzini di Elsa Morante. Ovviamente noi siamo 5 ragazzi che veniamo da Torino e da Parma e noi siamo proprio nativi di questo ambiente della Biblioteca delle Passioni, però ci siamo trovati catapultati in questo lavoro che diciamo porta tanta responsabilità.
0: Perché tanta responsabilità?
1: Perché noi poi alla fine abbiamo dovuto elaborare delle tematiche, abbiamo portato anche degli incontri realizzati proprio su questo, quindi diciamo che è una cosa che non si fa tutti i giorni e poi anche per l'attinenza delle tematiche e la nostra responsabilità nel renderle interessanti e anche che tutti potessero comprenderle e partecipare.
0: Tematiche che riguardano il tema del Salone del Libro o più in generale che cosa?
1: Diciamo, io direi più l'interessamento a, quindi okay, lavoro, intelligenza artificiale, sport, sono alcune delle tematiche che noi abbiamo trattato nei nostri incontri.
0: E tu, Letizia, di quale parte del lavoro ti ha visto coinvolta in questo spazio della Biblioteca delle Passioni e di altro?
2: Io ho fatto parte del gruppo di lettura appunto del Bookstock, che è questo spazio giovanile.
0: Padiglione 4 Bookstock.
2: Esatto, e il gruppo di lettura si occupa appunto sia di leggere libri e di andare per fortuna a intervistare le persone che hanno scritto questi libri, ma anche appunto di animare lo spazio della Biblioteca delle Passioni.
0: Come hai conosciuto il Bookstock?
2: L'ho conosciuto perché mi è arrivata una mail nello spam.
0: Semplice.
2: Esatto.
0: Hai visto che conviene guardare lo spam alla fine? Ogni tanto, dai, non buttare tutto così. Cioè, tu sei andata nello spam, così quel giorno sarò nel libro. Ma figurati, sarà, no? Invece no.
2: Sì, sarà la solita mail per dire ricordati che esistessero nel libro, e diceva che stavano formando un gruppo di lettura. Mm-hmm. E io non mi consideravo una grande lettrice, non mi considero neanche adesso una grande lettrice. E ho detto, vabbè, io provo a partecipare. E poi mi è arrivato un messaggio dicendo, complimenti, fai parte del gruppo di lettura del Salone.
0: Ed era tutto vero, non era uno spam.
2: Esatto, esattamente, tutto vero.
0: Sapete cosa pensavo? Pensavo al fatto che, Lorenzo e Letizia, pensavo al fatto che la lettura è un atto privato, spesso e volentieri, un atto in cui noi prendiamo un libro in mano, un racconto, un fumetto, lo leggiamo e spesso e volentieri lo leggiamo dentro di noi. Il gruppo di lettura invece, Letizia, tutto questo lo amplifica, vede tante persone legarsi, un po' come quella scena meravigliosa del Cielo sopra Berlino, in cui nella biblioteca di Berlino sentiamo le voci delle lettrici e dei lettori dentro la biblioteca, che è una scena meravigliosa. Unire tutte queste voci, quindi lasciare l'intimità per condividerla, anche questo è un po' un obiettivo del gruppo di lettura.
2: Sì, è quello di amplificare in tutta quanta Italia, perché
0: veniamo ecco,
2: da
0: tra l'altro
2: tutta quanta Italia,
0: ah,
2: siamo
0: sì?
2: 40
0: ah,
2: persone, e abbiamo tantissime persone dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalla
0: Bello.
2: Puglia.
0: Sono qua tutte?
2: Sì, sono tutte quante nella Biblioteca delle Passioni.
0: è una bella responsabilità, d'accordo, però anche uno stimolo, dai, no?
1: Allora, io devo dire che è un enorme stimolo, anche perché io sono una persona che procrastina abbastanza. Vabbè, dai, ogni grande...
0: Benvenuto nel club, comunque.
1: Perfetto. Però, per dire, sono degli ambienti estremamente stimolanti che poi ti portano, per forza di cose, sì, a muoversi. E poi diciamo, sì, è una grande responsabilità, ma in un ambiente come del Salone del Libro come fai a stare fermo anche un attimo? E quindi è stato proprio bello, noi ci siamo rapportati in quanto cosa interessa a noi giovani ragazzi? Mm-hmm. Il dialogo, effettivamente il dialogo con anche le generazioni che lavorano, che certo, governano, che controllano, anche perché a noi fa piacere proprio entrare a far parte del dibattito, del dialogo, anche perché tutti abbiamo opinioni diverse, però si riesce sempre a dialogare secondo noi.
0: Letizia, per questo lavoro, adesso giriamo perché qua c'è un totem meraviglioso con tanti punti interrogativi che a me piacciono molto. Io sono innamorato dei punti interrogativi, anche perché stimola sempre la condivisione, la domanda, l'interazione, è lì apposta, credo. Queste domande sono fondamentali per questo lavoro che avete svolto qui al Salone. Ormai, insomma, questo è l'ultimo giorno, possiamo dire che siamo quasi ai titoli di coda. Ti spiace un po', tra l'altro?
2: Sì, moltissimo.
0: Davvero?
2: Sto cercando di trattenere le lacrime.
0: Sei già la saudade di questo. Saudagi? Anche tu c'è un po' di nostalgia?
1: Eh? Io mi sa che...
0: Da dire la verità.
1: Io dormirò qua. Tornerò agli uffici, mi chiudo da qualche parte.
0: Insomma, un lavoro di condivisione, questo è come argomenti tu, Letizia? Ma ho sentito il parere di Lorenzo, vorrei anche un tuo parere su questa idea di dare, affidare, tendere la mano al pubblico più giovane per organizzare una parte cospicua del Salone 2026.
2: Secondo me hanno fatto più che bene, perché le interviste più belle le abbiamo fatte noi.
0: Bisogna dirla, sicuramente non come la mia. No. Beh, dici una ad esempio.
2: È venuta fuori una bellissima intervista con Melania Mazzucco. Oh. È stata molto intima e lei ha dato tantissimi bellissimi consigli su come vivere proprio il nostro periodo che va dai 20 ai 25 anni. Mm-hmm. Essendo super sincera, perché sapeva che davanti a lei c'erano persone che capivano la giovane Melania che è stata.
0: È vero, bello questo. Tu hai un altro ricordo in particolare, un'altra Polaroid, immagine che vuoi condividere?
1: Allora, un'altra bellissima immagine. Noi, vabbè, come curatori abbiamo inaugurato un nuovo spazio nella Biblioteca delle Passioni, che è appunto il Salotto, dove non solo noi ma anche gli altri gruppi hanno invitato degli ospiti a parlare, diciamo, sullo stesso piano. Quindi ognuno poteva, partivamo da una domanda e da lì una discussione di 45 minuti. Abbiamo avuto come ospiti, vabbè, Giava Scego, Francesco Costa, Daniele Mencarelli, e io mi ricordo questo ospite, Alberto Ravasio, che praticamente ci ha raccontato che è stato querelato 8 volte per una cosa che ha scritto all'interno del suo ultimo libro.
0: Pensate che roba, 8
1: sì,
0: volte?
1: 8 volte da 8 avvocati bergamaschi. Infatti io ho detto... Va bene.
0: Puoi raccontare in breve, giusto perché insomma non sapesse la storia.
1: Allora, la domanda era praticamente i creativi al giorno d'oggi, grandi sognatori o futuri mantenuti? Lui è un ex studente della scuola Holden che è uscito con la Quodlib, è un bravissimo scrittore, e effettivamente noi stavamo riflettendo, perché anche io faccio la scuola Holden, quindi poi questo me lo chiedo, poi il rischio c'è sempre.
0: Beh,
1: per carità.
0: Insomma,
1: però alla fine è uscita questa cosa che diceva lui, che è effettivamente necessario in questo caso diffamare e anche un po' essere diffamati. C'è questa cosa del rischio che per forza di cose porta ad un'esposizione.
0: Certo.
1: E lui effettivamente ci ha descritto questa situazione.
0: In chiusura, Letizia e Lorenzo, parto da te Letizia. Siamo in un contesto, quello italiano lo sappiamo, se ne parla spesso, ma insomma siamo arrivati alla nausea, però penso che sia centrale il discorso della lettura, delle persone che in Italia insomma leggono sempre meno, leggiamo sempre meno. Io ieri ho avuto modo di incontrare persone che lavorano nel mondo dell'editoria, che curano in particolare il genere romance, cioè quello di Liala, però al giorno d'oggi, quello che leggeva mia nonna, però alla fine c'è ancora questa cosa del romanticismo, delle passioni, parliamo di Biblioteca delle Passioni e di sentimenti. Tu come la vedi in futuro? Un tuo parere, insomma, di giovane lettrice, hai fatto parte insomma di questo lavoro organizzativo non solo come lettrice utente del Salone, ma anche dal dietro le quinte. Come lo vedi un po' il futuro della lettura?
2: Secondo me continueremo a leggere.
0: Abbiamo bisogno di storie?
2: Sicuramente, abbiamo bisogno di evadere comunque ogni tanto e di scoprire qualcosa di nuovo, anche per poterci dire che tutto sommato quello che facciamo noi non è strano. C'è qualcuno che lo vive, che l'ha vissuto, e quindi abbiamo bisogno delle storie.
0: Ma perché il libro allora, per evadere? E non altro, più semplice magari, più comodo?
2: Perché con il libro io faccio un'azione attiva in cui mi attivo e devo prendermi del tempo, mi creo un momento, mi stacco dalla realtà e solo con il libro io devo obbligarmi a trovarmi questo spazio.
0: Tu come argomenti questo concetto, Lorenzo?
1: Allora, parto da una piccola premessa. Ho cominciato a proprio leggere cose effettivamente serie in terza liceo, quindi...
0: Ah, siamo in due.
1: È perfetto.
0: E no... Poi... possiamo dirlo, possiamo fare assolutamente...
1: Ma, sì, ma è normalissimo, io ho cominciato a leggere Nietzsche, quindi... Ragazzi, no, proprio stranissimo. Però alla fin fine ho scoperto anche la mia passione per la scrittura, il voler scrivere. E secondo me la questione del libro, io dico, vado un po' contro questa cosa che diceva Letizia, perché secondo me non è tanto... l'evasione quanto l'accettazione della realtà. Nella realtà ci sono determinate cose che sono anche brutte, io ci rido sopra, perché anche con la scrittura capisci che il mondo è anche quello.
0: Qual è il tuo sogno? Vuoi scrivere?
1: Io sì, io vorrei scrivere il prossimo anno.
0: Il prossimo anno? Il 2027?
1: Perché ovviamente c'è la prova d'autore alla scuola.
0: Ah, ok. Allora, il 2027. Dai.
1: Forse uscirà Lorenzo Liggio. Un qualcosa su un'esperienza che ho vissuto al mio 21esimo compleanno. Niente spoiler, ma è molto cruda. Letizia ride perché lo sa già.
0: Ah, tu sei già, quindi?
2: Sì, ma non farò spoiler.
0: E tu invece, il tuo sogno, la tua aspirazione?
2: Il mio sogno è diventare una grandiosa archeologa.
0: Ah.
2: Sto già scavando e continuerò a farlo con tanta gioia e per appassionare altre persone.
0: Bello, dai. Ciao, ciao Letizia.
1: Ciao
0: Lorenzo, ciao.
3: RBE, cultura, informazione, relax.

0: che vuoi. Il suono, il sound di Ziba con Quello che vuoi, e restiamo in Liguria, torniamo ben volentieri in Liguria dopo aver parlato in più di un'occasione con Ziba. Ci spostiamo leggermente più in là, spostando il nostro sguardo verso una novità. Noi amiamo le novità, amiamo anche gli aeroplanini di carta, ne sto costruendo uno proprio in questo momento nello studio 4 di RBE. Ci colleghiamo con Daria, l'autrice del singolo che siamo pronti per lanciare, è proprio fresco fresco, caldo caldo di giornata, vedete un po' voi come definirlo, amici e amiche di RBE. Il titolo del singolo è Paper Plane, l'aeroplanino di carta che sto facendo adesso, ha visto? Ecco, dunque, tra poco lo ascolteremo, ma prima conosciamo chi sta dietro questa canzone. Daria, ciao Daria, benvenuta su RBE.
1: Ciao, grazie, buongiorno a tutti.
0: Dove ti trovi in questo momento? Sei in un luogo bucolicissimo.
1: Sono nel giardino dell'albergo dove lavoro.
0: Ah, che bello!
1: Come dicevo prima, sono un oste, quindi adesso...
0: Okay.
1: Siamo in questa pausa tra colazioni e pranzi.
0: Benissimo, no? Proprio ti becchiamo nel momento ideale, mentre io finisco il mio aeroplanino di carta, perché il singolo si intitola appunto Paper Plane in inglese, anche questo è un tema, ti chiederemo il perché della sì. scelta della lingua inglese. È uscito il 22 di maggio, insomma da pochi giorni. Questo singolo ha cominciato il suo cammino, ma non solo questo singolo, anche un po' il tuo capitolo come solista. E voglio di raccontarti un po' com'è nata questa idea di Paper Plane e del tuo cammino come musicista solista.
1: Sì, allora, Paper Plane in particolare è un pezzo che mi porto dietro da tanti anni, perché l'avevamo iniziato a scrivere ancora con i due Luchi, che sono i due miei compagni reduci di quella che era la band che avevamo prima del Covid ormai, che erano in Extension, e appunto eravamo rimasti io, Luca e Luca, e stavamo scrivendo dei pezzi, poi la vita interviene, soprattutto a quest'età tanti poi prendono strade diverse, quindi inevitabilmente anche la musica ha preso una strada diversa, però spiaceva lasciare questi pezzi così abbandonati, e quindi ora pian pianino li facciamo uscire tra quelli vecchi e qualcosa di nuovo.
0: A me incuriosisce che parli al plurale, non credo sia plurale maiestatis, Daria, non vorrei mancarti di rispetto, no. Però insomma... Dimmi, dici di più. Quindi tu non lavori da solo, ovviamente, parliamo di un progetto solista, ma non ci sei solo tu, Daria, vero?
1: Sì, no, io ho questa grande fortuna di aver incontrato Ziba, che saluto e ringrazio tanto e sempre, perché fare le cose con lui è molto bello, e penso che anche quello che ne esce è bello, quindi... Quindi, direte voi.
0: Quindi insomma, hai parlato di un momento della vita in cui le cose possono cambiare, hai parlato della nostra età, a quest'età, in questo momento, ecco, ma a quale età ti riferisci, giusto per spiegarlo a chi ci guarda ascolta?
1: Sì, in realtà è un ventaglio piuttosto largo, che poi ogni persona gli arriva in un momento diverso, diciamo il passaggio dalla giovinezza all'età adulta, quando si comincia un po' a...
0: Okay.
1: Magari chi lavora, chi mette su famiglia,
0: okay.
1: È fisiologico che in tutte le band poi se si inizia così presto ci sia un momento in cui si prendono strade diverse.
0: E poi in mezzo a queste strade diverse resta comunque una costante, che è la musica, l'amore per la musica, l'amore per una forma canzone che si rinnova. Per questo tuo capitolo, Daria, per questo tuo nuovo percorso, cammino, chiamiamolo come vogliamo, hai scelto Paper Plane per iniziare questo percorso. È una canzone in inglese, una canzone che è molto in levare, richiama delle sonorità reggae, è un qualcosa che richiama il tuo passato per guardare al futuro. Raccontaci.
1: Sì, sicuramente Paper Plane può essere vista un po' come un ponte tra quello che era reggae The Next Station, che non era mai stato molto roots, perché poi le influenze erano tante anche lì, ma appunto non siamo giamaicani, quindi per quanto l'amore per il levare sia forte, inevitabilmente poi le cose si mischiano. Mm-hmm. E Paper Plane, sia come contenuto del testo che come sound, parla proprio di passaggi, è un passaggio.
0: Bello. Quindi un passaggio fondamentale, parliamo di reggae, parliamo di Next Station, è una band reggae di quale zona della Liguria?
1: Savona, con due V, proprio di Savona.
0: Ottimo, quindi fare reggae a Savona. Come si suona a Savona? Com'è il movimento musicale di Savona e dintorni? Noi abbiamo conosciuto Ziba, ad esempio, e anche altri musicisti, altri cantautori, però si suona? Ci sono spazi in cui suonare, occasioni in cui poter esprimersi attraverso la musica, e c'è un pubblico che ha voglia di ascoltare musica dal vivo?
1: Allora, Savona di nuovo è un po' un gioiellino, secondo me. Ci sono tante cose che si muovono nel sottobosco. Ci sono, vabbè, c'è Randox, che è un locale fantastico, che per quanto piccolo tira fuori delle chicche mica da ridere. E ci sono anche tanti ragazzi, anche giovani, vedo che stanno mettendo su band, suonando, si macina. Ripresa dopo il Covid è, cioè, è molto bello.
0: Bello, bello. Tu però sei di Genova, vero?
1: Io sono di Cogoleto, in realtà.
0: Cogoleto.
1: Patria dei rapper della West Coast Ligure.
0: Davvero? Ma dai, sì, spiegami, perché insomma io sono curioso.
1: Sono vicina di casa di Easy, e poi anche... come si chiama? Mi viene Marietto, ma lui è Tedua, anche cresciuto con noi a Cogoleto.
0: Quindi insomma c'è una base rapper importante a Cogoleto, e tu reggae, hai questa propensione verso il mondo del reggae. E Purple Plane, il brano che tra poco lanciamo, come dicevamo, un po' il primo capitolo di questo nuovo percorso, di questo nuovo libro che stai scrivendo, Daria, è il nuovo inizio questo? Ci saranno altri singoli? Prevedi un album, un EP? Racconta.
1: Sì, io in realtà sarei voluta uscire direttamente con un disco, perché poi abbiamo scritto talmente tanto in questi anni che il materiale c'è e io smanio dalla voglia di farlo uscire. Però intanto adesso è uscita Paper Plane, poi magari nell'arco dell'estate un altro singolo, e a settembre mi piacerebbe fare di nuovo il festival reggae che faccio qui da me a Sciarborasca, che si chiama Sciarborasta, il festival, e magari contestualmente farne uscire ancora un'altra... Bello. Comunque sì, il progetto è di far uscire tante cosine nei prossimi mesi.
0: Bene, bene. La scelta dell'inglese è una scelta stilistica, una scelta che per te è un'opportunità, è una domanda annosa, o forse no, chi lo sa? Dici tu.
1: No, sicuramente lo è. Per me lo è. Allora, ci sono tanti modi di rispondere, perché ci sono tanti motivi per cui canto in inglese. Tra quelli che mi mettono in meno in difficoltà c'è il fatto che l'inglese inevitabilmente è più semplice, perché l'italiano, quando si vuole stare dentro la metrica, richiede una precisione che, quando manca, mi fa storcere il naso, e quindi...
0: Meglio evitare.
1: Allora, sì, e poi l'inglese, perché ascolto tanta musica in inglese, quindi poi viene spontaneo, anche se non sono madrelingua. Inevitabilmente poi spontaneamente escono le cose in inglese.
0: Sai perché te l'ho chiesto? Beh, noi qua nella zona dalla quale trasmettiamo, siamo nella zona di Pinerolo, qui è patria degli Africa Unite, per dire, e anche loro iniziarono più di 40 anni fa cantando in inglese, poi dopo il loro reggae, il loro modo di interpretare la musica e levare si è evoluto toccando il dub e comunque cantando in italiano. È una mia curiosità, insomma. Il tuo approccio con il pubblico, con i concerti, avremo modo di guardarti e di ascoltarti dal vivo prossimamente?
1: Io sì, guarda, la cosa a cui tengo di più è fare i live, più che far uscire pezzi, numeri, cose, non mi interessa. Io smanio dalla voglia di suonare, anzi mi piacerebbe tornare a fare una band, ma quello vediamo. per adesso l'unica data che abbiamo è il 13 di giugno, saremo a Calice Ligure, a casa praticamente di amici. È una serata un po' particolare, le dinamiche non sono quelle di un solito concerto, quindi
0: un secret concert,
1: è
0: del genere.
1: Un codice, perché lo spazio richiede un'organizzazione particolare, quindi se
0: arrivo
1: qualcuno
0: lì,
1: fosse in zona,
0: arrivo lì, suono e devo dire una parola chiave per entrare. Se io dico un po' come veniva a Berlino anni fa.
1: Io a Berlino, farlo, non
0: hai visto che bella idea che ti ho dato?
1: Sì, sì.
0: Ok, Calice Ligure, un posto meraviglioso, sopra finale, verso l'interno Ligure, che è da scoprire, è un vero e proprio scrigno di bellezza, a mio parere. Daria, siamo quasi arrivati al termine della nostra chiacchierata, siamo pronti per lanciare, come io tra poco lancerò il mio aeroplanino di carta, siamo pronti per lanciare Purple Plane, però siccome siamo arrivati quasi a mezzogiorno, alle 11:58 minuti, io ho un po' di langurino. Tu ami cucinare?
1: No.
0: Ah, ecco, boh, cioè, bello. Secco
1: non
0: così.
1: È tra le cose che amo un sacco di cose, ma la cucina no.
0: E quindi se fossimo lì con te in questo momento, che cosa ci prepareresti?
1: Vado un attimo
0: per
1: a chiedere in cucina, arrivo.
0: No, davvero. No, ma dai, un piatto, qualsiasi, una roba che...
1: Facciamo due trofie al pesto.
0: Voilà, e la portiamo a casa.
1: Due trofie al pesto e un po' di spada di secondo.
0: Ah, proprio completo, meraviglioso. Daria, grazie per esserti raccontata, grazie per essere stata
1: grazie
0: con noi.
1: Voi.
0: Noi siamo pronti per lanciare Paper Plane, eccola qua. Lancio anche l'aereo, ti auguro tanta bella strada con la tua musica. Alla prossima, Daria. Grazie.
1: Grazie a voi, buona
0: ciao.
1: Giornata. Ciao.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. Cause it's the way we choose to live. We're both the kite and the wind and the blowing when we are uncovered over.

0: E ora pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Se cucini tu, lui era Newt alle 12.4 minuti e 26 secondi, mercoledì 27 maggio, ancora buongiorno a tutte e a tutti, un grazie per aver scelto Caffè Blu, per aver scelto RBE per accompagnare la vostra mattinata, seconda parte della mattinata insieme tra musica, parole e incontri. E poco fa abbiamo incontrato Lorenzo e Letizia al Salone del Libro, siamo tornati indietro nel tempo di qualche giorno per ripercorrere il progetto che ha dedicato spazio a un gruppo di lavoro giovane. Sono giovani dai 18 ai 25 anni, coloro che hanno realizzato una parte importante del Salone del Libro, con giovani residenti a Torino e a Parma che hanno dato spazio alla Biblioteca delle Passioni, a uno spazio tranquillo, calmo dove poter leggere, a un salotto in cui ospiti imprevedibili e a sorpresa dialogavano con il pubblico. Insomma, un bel progetto che ha celebrato in pieno il tema dedicato ai giovani di quest'anno al Salone del Libro. Chiudiamo la parentesi del Salone, giusto ricordando che molti dei contenuti che abbiamo prodotto al Salone del Libro come RBE al nostro stand sono già disponibili sul canale YouTube della nostra emittente. Tra poco invece ci immergeremo nella musica di Kraftwerk, nel momento dedicato al groove della nostra emittente, in particolare di questa trasmissione, e c'è una particolarità di questo lavoro, di questa intenzione di accompagnarvi alla scoperta di musica, di brani e di progetti che magari non sono così diffusi in radio, e questo insomma mi permette di provare a realizzare dei ponti, a realizzare delle idee fuori dall'algoritmo, fuori da quell'idea di musica preconfezionata, un po' come quella che viene raccontata

Tivoli Corporation, Voyage Libre. Vi ricordate questa canzone? Noi di volta in volta, insomma, ogni tanto la proponiamo qui a Café Bleu. Siamo tornati un po' indietro nel tempo perché ci piace questo sound, il groove, quella cosa che ti fa battere il piede a tempo, ti fa muovere il collo in maniera scordinata, magari con il proprio ritmo, quel ritmo che ci caratterizza. Non bisogna per forza seguire un'onda, sentirsi giudicati e giudicate in quello che è il movimento del corpo quando ascolta la musica, che è un po' quello che accade ad esempio nelle esperienze offerte dai concerti di Cosmo, che in questa estate, fine primavera, inizio estate 2026, propone i concerti della Fonte, l'album uscito a metà aprile con il suo nuovo percorso musicale. Sono tutta una serie di matinee, l'ultima più recente è stata a Milano al Miami Festival il 24 di maggio, il prossimo sarà il 2 giugno a Firenze per il Festival Decibel. Poi ci saranno anche altre iniziative a Cesenatico, a Bard ad esempio, non lontano da noi, il 12 di luglio al Forte di Bard ci sarà questo concerto del mattino con la musica dal vivo di Cosmo. Penso e magari proporrà anche questa canzone, Ogni Giorno Ogni Notte, con un video meraviglioso che abbiamo montato su RBA grazie al lavoro del regista Josué Ponté. Cosmo su RBA.

0: sogno.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Relax adesso, amici e amiche di RBE. Ci lasciamo accompagnare dalle note di 5 brani che compongono la selezione del Ghetto di Café Bleu. Il groove alla nostra maniera, cucinato e preparato per voi. La ricetta è semplice: 5 canzoni che uniamo insieme senza momenti didascalici, senza momenti di talk, tutta per voi la magia della musica, partendo con Enzo Carella, JP&JP, Giuni Russo, La Bionda, Pino D'Angiò. Via!

che donna sei. Io le inchiodo contro il muro con un'aria da mandrillo. I miei soli souvenir sono rossetti e tacchi a spillo. Le castane le consumo solamente a colazione e le rosse le rifiuto, ne ho già fatto indigestione. Quando sono di tre quarti le regalo a qualche amico, se decido per più tardi le conservo dentro il

0: Ok, così cantava Pino D'Angiò poco fa, una novità nella selezione musicale di Caffablè di RBE, un video montato fresco fresco, una canzone proposta fresca fresca di giornata. Questo era il momento dedicato alla musica di Caffablè, diverse novità anche oggi, tra queste Daria col suo Piper Plane. Abbiamo lanciato anche l'aereo poco fa, eccolo qua, l'aereo lanciato, lo lancio di nuovo, bellissimo. Amici e amiche di RBE, ci risentiamo domani alle 11:15, ci riguardiamo domani anche su RBE TV, nella nostra ricerca della bellezza quotidiana proseguirà domani, lasciamo lo spazio agli altri programmi del palinsesto, tra poco il giornale nazionale di Popolare Network, Claudio Petronella, Giosuè Ponte in regia, vi auguriamo tanti, tanti bei motivi per sorridere, ciao!
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.

0: Libano, Hezbollah denuncia scontri con l'esercito israeliano oltre la linea gialla, la zona occupata da Tel Aviv. L'IDF aveva annunciato un'estensione delle operazioni militari. Nel paese ieri i raid più intensi delle ultime settimane, 31 le vittime. Caso del Mastro, la procura di Roma ha chiesto di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario e il prestanome che era in affari con lui. Serve il via libera della giunta per le autorizzazioni. Le opposizioni, la destra dia il via libera se non ha nulla da nascondere. Il governo accelera sulla legge elettorale, oggi verrà stabilito l'iter. Obiettivo, farla arrivare alla Camera a giugno. Il testo bis, con modifiche su premio e ballottaggio, però ancora non c'è. Milano, 22enne ucciso a coltellate alla stazione Certosa. La rissa scoppiata sui binari senza un vero motivo. Si indaga sul motivo, sul mondo delle gang sudamericane, per le polemiche e le strumentalizzazioni è solo questione di tempo. E Salvini dà inizio alle danze, altro sangue per mano di balordi stranieri, dice. Minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Partiamo dal Libano, dove da ieri si sono intensificati gli attacchi israeliani, sia con raid aerei che con truppe di terra. Poco fa Hezbollah ha fatto sapere che scontri sono in corso con l'esercito di Tel Aviv a nord del fiume Litani, dopo che l'IDF ha detto di aver iniziato a operare via terra oltre la cosiddetta linea gialla, cioè oltre la zona di frontiera fissata da Israele in modo unilaterale e a sud del fiume Litani, che Tel Aviv sostiene di voler rendere una zona cuscinetto e di fatto occupata da Israele sul modello Gaza. Ieri ci sono stati bombardamenti più intensi delle ultime settimane, con 31 morti tra cui 4 bambini. Sulla situazione tra nuovi ordini di evacuazione a sud e i timori di un peggioramento degli scontri verso la capitale Beirut, ascoltiamo Giulia Gerosa, che coordina il programma Libero Libano per il CESVI.
1: Dove lavoriamo noi è la zona che al momento sta accogliendo maggiormente gli sfollati, perché è una zona che si trova tra Beirut e Sidone ed è quella, diciamo, più a sud e più sicura, quindi da quel punto di vista abbiamo una visione sui movimenti, su quello che sta accadendo. In generale si stimano 1.200.000 sfollati. Chiaramente lo Stato ha messo a disposizione i rifugi collettivi, sostanzialmente convertendo le scuole, gli istituti delle scuole pubbliche in shelter, in rifugi per l'appunto, però questo, diciamo, che riesce ad accogliere una minima parte degli sfollati. Questi giorni sono dei giorni dove si celebra una festività musulmana, quindi la gente, soprattutto le famiglie, tendono a rincontrarsi, a stare insieme, è una festa molto comunitaria e, come era successo già durante la festività a conclusione del Ramadan, era stato un periodo dove Israele aveva attaccato molto di più. Sicuramente c'è una generale un po' sfiducia nel tipo di tregua che è, perché realisticamente, diciamo, la gente vede che non è rispettata, però, diciamo, questa intensificazione sicuramente, oltre che sfiducia, c'è una preoccupazione maggiore che si ritorna a una fase come quella che è stata a marzo.
0: Qual è l'obiettivo di Tel Aviv nel sud del Libano? Ascoltiamo Mauro Pompili, giornalista esperto del paese.
2: L'obiettivo di Tel Aviv è quello di prendersi una fascia piuttosto ampia del sud del Libano che vada anche oltre il fiume Litani. Questo gli permetterebbe geograficamente di riunire del tutto territori che hanno occupato nel Golan siriano, di costruire dal loro punto di vista una grande sicurezza per il nord di Israele. Quella zona del Libano e quella zona del Golan, che sono le fattorie di Sheba, sono ricchissime di acqua. E poi c'è in ballo questo affare enorme del petrolio e del gas marino. Riuscirà a farlo? Molto dipenderà da Hussein, di sicuro anche la politica libanese, che nell'ultimo mese sembrava aver aperto molto un trattato con Israele, i famosi contatti a Washington fra ambasciatori eccetera. Proprio ieri il presidente della Repubblica, Stiano Maronita, ha ribadito che non può esserci nessun trattato con Israele finché Israele sarà presente sul territorio libanese. Sembra quasi un vicolo cieco e probabilmente l'unica soluzione passerà attraverso la soluzione della guerra USA-Iran. Man mano che gli USA si avvicinano alla pace con l'Iran, Israele ne è terrorizzato e fa di tutto per impedire che ciò avvenga.
0: Il ministro della difesa israeliano Katz ha annunciato l'uccisione di Muhammad Odeh, capo delle brigate Qassam, cioè dell'ala militare di Hamas. La notizia non è stata per ora confermata dal gruppo armato palestinese. La morte di Odeh, che era stato nominato circa una settimana fa, è avvenuta nel corso di un raid a Gaza City che ha causato 6 morti. Nella striscia, secondo Al Jazeera, sono almeno 11 le vittime nella sola giornata di ieri. Trump convocherà oggi alla Casa Bianca una riunione di gabinetto straordinaria sullo stallo negoziale con l'Iran. Ieri il team diplomatico di Teheran era in Qatar, al momento il principale paese mediatore. Rendere più difficile un'intesa ora però sono gli attacchi di Washington della notte tra lunedì e martedì e per i quali ora Teheran minaccia ritorsioni. I 7 visti italiani della Global Summit Flottiglia sono stati rimpatriati dalla Libia. 4 sono atterrati questa mattina a Fiumicino, altri 2 sono attesi nel pomeriggio a Venezia. Oggi saranno rimpatriati tutti i 300 attivisti che hanno tentato di portare aiuti umanitari a Gaza via terra. Il gruppo era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagni, tra cui 2 italiani, Domenico Centrione e Dina Alberizia. Il console generale d'Italia a Bengasi è in attesa di poter visitare i 2 italiani per accertarsi delle loro condizioni. All'arrivo degli attivisti a Fiumicino c'era anche la portavoce italiana della flottiglia Maria Elena Delia, che ha rilasciato questa dichiarazione ai giornalisti presenti.
3: Non sappiamo nulla, ormai sono quasi 3 giorni, non abbiamo avuto modo di sentirli, il console non ha avuto modo di incontrarli, non sappiamo neanche ufficialmente se siano in uno stato di fermo, in uno stato di detenzione, e quindi non sappiamo veramente nulla. Sappiamo certamente che la Libia orientale è complicata, è un paese in cui non c'è un governo lineare, in cui ci sono molti interlocutori con cui insomma dover dialogare, però che per 3 giorni non si sia avuto una prova di vita, una prova di diciamo incolumità, una prova che stiano bene, e questo è a nostro avviso veramente molto molto grave. Quindi nuovamente chiediamo che venga fatto tutto il possibile per darci almeno informazioni.
0: La Procura di Roma ha chiesto di poter acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio, attualmente in carcere dove sta scontando una pena definitiva a 4 anni nell'ambito di un'indagine sul clan Senese. La vicenda che coinvolge Del Mastro riguarda gli affari intercorsi tra i due, e cioè la società di ristorazione 5 Forchette, di cui l'esponente di Fratelli d'Italia è stato socio. Secondo gli inquirenti, Caroccia è un prestanome del clan camorristico dei Senese e in questa veste avrebbe gestito il ristorante Bisteccherie d'Italia, di cui Del Mastro era assiduo frequentatore fino ad entrare nella società. Il telefono di Caroccia è stato già sequestrato da settimane dagli inquirenti, ma per aprirlo e analizzarne il contenuto serve l'ok della Giunta per le autorizzazioni del Parlamento. L'ex sottosegretario, che al momento non è indagato, sostiene di non aver saputo nulla del profilo di Caroccia. Giorgia Meloni lo ha sempre difeso pubblicamente, salvo poi pretenderne le dimissioni all'indomani della sconfitta al referendum sulla magistratura. Del Mastro è stato ascoltato ieri dalla Commissione parlamentare antimafia, di cui è parte Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, che ai nostri microfoni ora chiede che la Giunta dia il via libera alla richiesta della Procura di Roma.
4: Del Mastro continua a dire di non sapere che tutto è avvenuto a sua insaputa rispetto alle indagini e alle inchieste che gravavano sul suo socio Mauro Caroccia. Addirittura è arrivato a dire di non aver mai inserito in Google il nome della persona con cui andava a costituire la società per il ristorante. Noi pensiamo che questa versione sia del tutto incredibile, nel senso che non regge e non sembra, diciamo, una versione che possa giustificare quanto accaduto. In questo senso la richiesta di stamattina della Procura di accedere alle chat nel telefono di Caroccia è una richiesta che può aiutare a fare chiarezza, quindi ci aspettiamo che la Giunta per le autorizzazioni velocemente e in tempi brevissimi dia il proprio assenso, perché in caso contrario, nel caso in cui la maggioranza si rifiutasse di autorizzare la Procura, significherebbe che il sottosegretario Del Mastro ha mentito in commissione e che ha qualcosa da nascondere.
0: Il governo accelera sulla legge elettorale, la destra punta a farla arrivare alla Camera nell'ultima settimana di giugno per poi poter procedere con tempi contingentati a luglio, in modo da far iniziare i lavori al Senato entro la pausa estiva. Dopo i rilievi costituzionali sono state apportate delle modifiche. Il cosiddetto Biniami bis dovrebbe prevedere un premio di maggioranza non più al 40% ma al 42%, mentre dovrebbe scendere il numero di seggi massimo che si ottiene una volta ottenuto il premio. Al momento ipotesi queste lasciate filtrare dalla maggioranza perché non c'è ancora un testo scritto. Le opposizioni lamentano proprio questo e precisano se ci saranno modifiche rispetto alla prima versione serviranno nuove audizioni, dunque tempi più lunghi. A Alessandro Alfieri è senatore del PD.
5: Noi non l'abbiamo ancora visto, cioè abbiamo letto dei giornali a proposito della volontà di dialogo, quindi lo vedremo oggi quando verrà presentato. Se è un testo, diciamo, che innova radicalmente, è chiaro che si ricomincia da capo, quindi possono essere fatte delle nuove audizioni, perché noi abbiamo fatto tutto il lavoro basato sul vecchio testo, possono ripartire nuove audizioni, quindi un altro mese di tempo, ed è chiaramente quello che chiederemo noi se vogliono andare in questa direzione. Mi sembra di capire, da quello che fanno filtrare, che non cambia moltissimo sul tema dei premio, del premio di maggioranza, che è quello che ci preoccupa di più, perché porta vicino ai quorum di garanzia per l'elezione del Presidente della Repubblica e per altri quorum di garanzia, ad esempio sul CSM, sulla Corte Costituzionale. Quindi a noi di certo questo non va bene, ma poi soprattutto il presupposto non è che cambi una legge elettorale, perché hai visto che ci siamo rafforzati come coalizione di centrosinistra, non è che cambi le regole del gioco perché presumi che la coalizione avversaria e l'opposizione possa vincere. Non funziona così. Noi abbiamo sempre detto dal primo momento in cui siamo stati che se si vuole conciliare stabilità e rappresentanza, noi ci siamo, ma una legge elettorale che, se dovessero arrivare le due coalizioni al 47,5 e al 47, la coalizione che prende lo 0,5% in più rischia di arrivare vicino al 60% dei seggi, cioè i quorum di garanzia, e quella che ha perso dello 0,5 va sotto il 40, mi sembra che la rappresentanza e la governabilità non le abbiamo conciliate.
0: È ripresa l'attività della commissione di vigilanza RAI dopo quasi due anni di stop. L'ufficio di presidenza della bicamerale ha votato all'unanimità l'avvio della discussione su una risoluzione sulla cessione del Teatro delle Vittorie e sul piano immobiliare della RAI. Il dibattito è dunque stato avviato in una riunione plenaria. Lo sblocco dell'attività era stato deciso dopo la protesta del deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, che aveva avviato uno sciopero della fame. Ora ci spostiamo in Spagna. La polizia ha perquisito questa mattina la sede centrale del PSOE, cioè il Partito Socialista Spagnolo. La perquisizione avviene mentre il leader socialista e premier spagnolo Pedro Sánchez è a Roma nella seconda giornata del suo viaggio ufficiale in Italia. Il servizio da Madrid.
6: Mentre Sánchez era ricevuto in Vaticano da Leone XIV, la Guardia Civile è entrata nella sede del Partito Socialista Spagnolo di Madrid e nel domicilio di alcuni ex dirigenti socialisti. All'inizio si pensava una perquisizione legata a un possibile finanziamento illecito del Partito Socialista. Poi, con il passare delle ore, si è venuto a sapere che riguardava un caso già conosciuto che non ha niente a che vedere con la corruzione. Ma l'immagine della polizia entrando nella sede del Partito Socialista è comunque un duro colpo per Sánchez. Nei socialisti spagnoli c'è rabbia e sgomento per quella che molti considerano una persecuzione giudiziaria con l'unico obiettivo di far cadere Sánchez. La settimana scorsa l'imputazione dell'ex premier Zapatero per riciclaggio ha sconvolto il partito, ma le indagini contro i familiari di Sánchez o i suoi più stretti collaboratori ormai non si contano più. In molti casi, però, con il passare del tempo, le prove si sono, se non sgonfiate, almeno ridimensionate. I famosi gioielli trovati nella cassaforte di Zapatero, per esempio, erano della moglie. Ma per il leader dell'opposizione Alberto Feijóo, il governo di Sánchez è in agonia ed è tornato a chiedere elezioni anticipate. Sánchez per ora sembra intenzionato a resistere, ma tra i suoi alleati iniziano a sorgere dubbi sulla possibilità di terminare la legislatura assediato dalle indagini giudiziarie. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: A Milano un ragazzo di 22 anni è morto in seguito alle ferite riportate durante una rissa sulla banchina della stazione di Milano Certosa ieri sera. Un fatto di cronaca che certo non mancherà di suscitare dibattito e anche con le solite strumentalizzazioni da destra. Vediamo per ora i dettagli con Diana Santini.
7: Sì, buongiorno Alessandra, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici. Allora, il ragazzo, lo hai detto poco fa, aveva solo 22 anni, si chiamava Gianluca Ibarra Silvera, era nato a Milano nel 2003 da famiglia proveniente dall'Ecuador. Ieri sera alle 22, verso le 22, si trovava con il fratello più piccolo di un paio d'anni e un altro ragazzo sul binario 6 della stazione Certosa di Milano, zona ovest. I tre sarebbero stati raggiunti da un altro gruppo di ragazzi, una decina. Secondo le prime ricostruzioni è scoppiata una rissa. Non si conosce il motivo. Il fratello della vittima, anche lui portato in ospedale con ferite lievi, nelle prime dichiarazioni ha parlato di un raid senza particolari motivazioni, ha detto di non conoscere gli aggressori. Si indaga nel mondo delle gang sudamericane. Nel corso della colluttazione Gianluca Ibarra Silvera è caduto a terra, lì è stato colpito con qualcosa di tagliente, un coltello oppure un coccio di bottiglia. Nei paragini sono stati trovati molti, i colpi sono stati tanti, fatale quello alla gamba che ha scatenato una fortissima emorragia. Quando sono arrivate le ambulanze in via Mambretti, il ragazzo era già incosciente, è stato stabilizzato ma è poi morto appena arrivato al Fate Bene Fratelli verso le 22:30. Gli aggressori, tra cui l'omicida, sarebbero scappati in diverse direzioni, alcuni anche in treno, prendendo al volo un convoglio in direzione di Treviglio. Questo è ad ora quello che sappiamo. Quello che invece possiamo presumere è che l'episodio rinfocolerà le polemiche più o meno strumentali sulla sicurezza in città, anche perché il tema dei coltelli, delle lame naturalmente esiste, così come esiste quello della microcriminalità minorile. La prima a dichiarare stamattina è stata Raffaella Paita di Italia Viva, che ha parlato di episodio inquietante che mette in discussione la narrazione meloniana. Poi pochi minuti fa il commento del ministro Salvini, che sulle seconde generazioni si è già distinto su un altro doloroso caso di cronaca, quello di Modena qualche tempo fa. Altra violenza per mano di balordi stranieri è la diagnosi di Salvini. Quanto alla cura, visto che il fatto è avvenuto in una stazione, quindi c'è anche un interesse ministeriale, diciamo, Salvini ha chiesto il raddoppio del numero degli agenti della Polfer.
0: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 15:30. In redazione Omar Caniello e Alessandra Tommasi, una buona giornata e un buon ascolto.
8: Popolare Network.
9: Su RBE ed RBE TV, ogni giovedì sera dalle 21 alle 22:30, Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22:30. Pride on Air.
10: E ora pubblicità.
11: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
12: Ogni giorno un album diverso. Benvenuti a Giradischi. Con Homogenic, Björk sforna un capolavoro della musica elettronica. Uscito nel 97, questo progetto è segnato da diverse disavventure personali dell'artista islandese, da cui testi delicati che si intrecciano meravigliosamente con una padronanza orchestrale e un'innovazione techno. Il disco si basa quasi interamente su due soli elementi, un ottetto dark islandese e beat elettronici duri, distorti e vulcanici. Per voi, Bachelorette, All is Full of Love e Yoga.

0: ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Aggiornamento con l'informazione delle ore 13 sul nord-ovest, in studio Nicolo Sezzo. Oggi 27 maggio è atteso un nuovo picco delle ondate di caldo con temperature fino ai 36-37 gradi. Per oggi in Piemonte il bollettino delle ondate di calore predisposto dall'ARPA, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, segnala il livello 3, il più alto, dunque un forte disagio che si prolungherà almeno fino a giovedì. Nelle province sono state segnalate temperature massime di 36 gradi ad Alessandria, 35 a Torino, 34 ad Asti, Novara e Vercelli, 33 a Verbania, 32 a Cuneo e a Novara. Per oggi è previsto un ulteriore aumento e i termometri localmente hanno toccato anche i 39 gradi. Sono stati scarcerati con il solo obbligo di firma gli 8 tifosi della Juventus arrestati in seguito ai disordini avvenuti prima del derby torinese nella giornata di domenica, in seguito all'udienza di convalida che si è svolta nel pomeriggio di martedì 26 maggio. Il giudice per le indagini preliminari ha infatti convalidato l'arresto, ma ha disposto per loro una misura cautelare meno affittiva. Nel frattempo, nel pomeriggio di ieri, altri due ultra sono stati arrestati in differita. Per loro l'udienza di convalida si terrà entro i prossimi due giorni. La maggior parte degli ultra bianconeri arrestati apparterrebbe al gruppo Viking 1986, di cui farebbe parte anche il tifoso ferito durante i tafferugli e attualmente ancora ricoverato all'ospedale Molinette. Si svolgerà domani alle 17.15 al Centro Famiglia di Torre Pellice l'ultimo dei due appuntamenti dell'evento Giocando si impara, iniziativa promossa dal SERD dell'ASL TO3 e il Centro Famiglia CISP Nerolese e la cooperativa sociale Crescere Insieme, con l'obiettivo di far scoprire a genitori di figli preadolescenti e adolescenti il mondo dei videogiochi e di conseguenza conoscere meglio i propri figli e figlie attraverso un laboratorio dedicato alla gestione dei videogiochi in famiglia, esplorando i rischi, opportunità e nuovi modi di condividere l'esperienza videoludica. Abbiamo parlato con l'operatore del SERD ASL TO3, Fabio Pellerano.
2: L'idea è un po' di sviluppare un po' di curiosità, di interesse, partendo da un'esperienza personale e per poi condividerla e un po' non vedere solo i videogiochi come uno strumento pericoloso dove le persone si perdono, ma anche che può avere dei fattori positivi nelle esistenze degli individui. Quindi cerchiamo un po' di valorizzarli e di farli vedere un altro aspetto per provocare poi una discussione, uno scambio, un confronto e utilizzarli come uno strumento. Noi ci occupiamo di dipendenze comportamentali, quelle dipendenze senza sostanza. Ci sono alcuni comportamenti che purtroppo possono poi, su cui tutti noi possiamo perdere un controllo e quindi sono assimilabili alle dipendenze da sostanze come funzionamento, sia a livello neurobiologico sia proprio poi dei comportamenti. Ci occupiamo tradizionalmente di gioco d'azzardo, quindi disturbo da gioco d'azzardo, ma negli anni ci stiamo occupando anche di dipendenze o comunque di problemi legati all'uso eccessivo delle tecnologie, quindi chi sta troppo sui social, al trading online, allo shopping e anche ai videogiochi, proprio perché alcune persone si possono imbagliare in quell'attività lì. E non pensate che sia solo legato al mondo giovanile, perché ho incontrato anche quarantenni, cinquantenni che per un periodo della loro vita hanno abusato, esagerato dei videogiochi. Quindi non possiamo solo legarlo a un fenomeno giovanile che poi più o meno si normalizza, tra virgolette, ma è anche un fenomeno del mondo degli adulti. Noi proporremmo degli scenari tipici che si svolgono in famiglia e proporremmo un po' partecipanti a questo gruppo. Creiamo un po' partendo da dei casi nostri, inventati, tra virgolette, poi presi dalla realtà ovviamente, certo. Ricaleremo un po' sui partecipanti e con loro costruiremo delle strategie di risposta un po' alle fasi più critiche. Daremo un po' una partecipazione attiva e ovviamente non abbiamo una posizione, poi chi ha la nostra posizione opposta ben venga, ne parliamo e cercheremo di, noi ovviamente portiamo una filosofia, un approccio.
1: È stata presentata ieri mattina in conferenza stampa la 29esima edizione di Cinema Ambiente, la più importante manifestazione italiana dedicata ai film a tema ambientale, organizzata al Museo Nazionale del Cinema e diretta da Lia Furci, che si svolgerà dal 3 al 7 giugno 2026 a Torino. L'edizione 2026 presenta 69 film in arrivo da 30 nazioni, suddivisi in sezioni competitive e proiezioni speciali. Saranno inoltre proposti due focus corrispondenti alla sezione panoramica, ciascuno dei quali presenta tre film convergenti su un tema specifico, accompagnati da panel di approfondimento. Il primo affronterà il tema cruciale dell'ipersfruttamento delle risorse e del modello economico di crescita infinita. Il secondo analizza la discrepanza tra le consapevolezze della crisi ambientale degli scienziati e l'indifferenza irresponsabile con cui le loro ricerche vengono accolte da istituzioni e decisioni politici. Ai nostri microfoni la direttrice artistica Lia Furci.
3: Il festival nasce proprio con l'idea che il cinema è un grandissimo e potentissimo mezzo di diffusione dei temi ambientali, perché i film che in tutti questi anni sono sempre stati presentati, come dire, raccontano storie che non solo informano gli spettatori, ma li coinvolgono emotivamente, come fa il cinema. Certo. E quindi, come dire, li spingono a cercare informazioni, ad agire spesso, a modificare alcune delle proprie abitudini quotidiane nella vita di tutti i giorni. Insomma, riescono veramente a diffondere i temi ambientali e soprattutto la consapevolezza dell'importanza della salvaguardia del nostro pianeta in maniera molto efficace. Ci sono

0: risorse e questa economia di crescita infinita vadano assolutamente ripensate in un'ottica sia di protezione dell'ambiente, ma anche in un'ottica di giustizia sociale. E quindi direi che nella maggior parte dei film che presentiamo, che siano cortometraggi o lungometraggi, c'è veramente questo tentativo da parte degli autori di riflettere su qual è e quale dovrebbe essere o potrebbe essere il nostro posto nel mondo.
1: Terminiamo infine col meteo. In Piemonte cielo soleggiato con addensamenti pomeridiani in montagna, più estesi all'interno delle valli cunesi. Nel pomeriggio locali rovesci o temporali all'interno delle valli cunesi, Pellice e Chisone. In Liguria mattinata soleggiata con cieli sereni su tutti i settori ed assenza di nuvolosità. Nel corso delle ore centrali nubi sul comparto alpino e sulle vette avetane, ma senza fenomeni di rilievo. Cieli sereni sui settori costieri con qualche velatura sulla riviera di Ponente. In serata. Il notiziario delle ore 13 termina qui. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi lascio al palinsesto di RBE.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87,8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo mercoledì 27 di maggio la meditazione è curata dal pastore emerito Donato Mazzarella. In chiusura ascolteremo l'inno 12 dell'Inario Cristiano, Popoli in coro orsù lodate. I versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola per questo mese di maggio sono letti da Gianluca Balliano della Chiesa Valdese di Coazze.
2: Dal libro dell'Esodo, capitolo 15, versetto 11. Chi è pari a te fra gli dèi, o Signore? Chi è pari a te, splendido nella tua santità, tremendo anche a chi ti loda, operatore di prodigi? E continuiamo con la prima lettera ai Corinzi, capitolo 8, versetti 5 e 6. Sebbene vi siano cosiddetti dèi, sia in cielo sia in terra, come infatti ci sono molti dèi e molti signori, tuttavia per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose e noi viviamo per Lui, e un solo Signore, Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose e mediante il quale anche noi siamo.
3: Fratelli e sorelle in ascolto, i due testi che abbiamo davanti oggi ci portano al cuore della nostra fede. Chi è Dio e soprattutto chi è Dio per noi? In Esodo 15:11 leggiamo: «Chi è pari a te fra gli dèi, o Signore? Chi è pari a te, magnifico in santità, tremendo nelle lodi, operatore di prodigi?» Queste parole nascono dopo la liberazione del popolo di Israele dall'Egitto. Non sono una riflessione astratta, ma una confessione di fede, nata dall'esperienza della salvezza. Israele ha visto la mano potente di Dio e non può fare altro che riconoscere che non c'è nessuno come Lui. Dio è unico non solo perché è il più forte, ma perché è santo, completamente diverso, puro, fedele. Egli non è come gli dèi delle nazioni costruiti dall'uomo, è il Dio vivente che agisce nella storia, che salva il suo popolo. Eppure, quando arriviamo al Nuovo Testamento, nella prima ai Corinzi, al capitolo 8, i versetti 5 e 6, l'Apostolo Paolo approfondisce questa confessione. Per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose e noi viviamo per Lui. E c'è un solo Signore, Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose e mediante il quale anche noi siamo. Paolo riconosce che nel mondo si parla di molti dei e signori, ma per il credente la realtà è chiara: c'è un solo Dio e questo unico Dio si è fatto conoscere pienamente in Gesù Cristo. E qui vediamo qualcosa di straordinario: il Dio dell'Esodo, il Dio che ha aperto il mare, è lo stesso Dio che si è rivelato in Cristo. La sua potenza non è cambiata, ma si è manifestata in modo ancora più profondo, non solo liberando da un nemico esterno, ma salvando dal peccato e dalla morte. E allora la domanda per noi oggi è: chi è Dio per noi? Non basta sapere che Dio è unico, anche Paolo dice che molti riconoscono dei e signori. La differenza sta in quella piccola espressione, per noi, chi è Dio per noi. Per noi c'è un solo Dio, per noi c'è un solo Signore. Questo significa appartenenza, fiducia, relazione. Se Dio è davvero unico, allora non possiamo dividere il nostro cuore. Non possiamo dare la nostra fiducia a Dio e allo stesso tempo cercare sicurezza altrove, nel denaro, nel successo, nel controllo della nostra vita. E allora chiediamoci seriamente: che posto occupa Dio nella nostra vita? Chiediamoci seriamente se ci lasciamo davvero guidare dalla Sua parola nelle nostre scelte. Il canto di Mosè ci invita ad adorare, le parole di Paolo ci invitano a vivere. adorare un Dio senza pari e vivere per Lui, riconoscendo che tutto viene da Lui e tutto è per Lui. Fratelli e sorelle, in ascolto, il Dio che non ha uguali è anche il Dio che ci ha chiamati a sé in Cristo. E la nostra risposta non può essere che questa: fiducia totale, adorazione sincera e una vita interamente orientata a Lui. Amen.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Persian. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

dice minita linda, doma tra tua vita, doma tra tua vita, doma che già dice minita linda, e a me mi dirà che vuoi essere la canzone.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Invitiamo comunque alla prudenza per il manto stradale dissestato sulla statale 33 del Sempione, in corrispondenza dell'incrocio Domodossola per i veicoli in direzione rotatoria Milano. Infine ci occupiamo della provincia Verbano Cusio Ossola per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato nel comune di Trontano in fascia oraria 8:30-17:30. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Benvenuti nella selezione musicale di RBE. Questa settimana la playlist è stata curata da Arianna Tedesco.

0: E ora pubblicità.
1: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
0: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
1: Ma non tutto è sempre sicuro.
0: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
3: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Esattamente questa settimana, nel 2015, le canzoni prime in classifica erano
4: When your legs don't work like they used to before and I can't sweep you off of your feet

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Buongiorno, buon pomeriggio, buon mercoledì 27 giugno per chi ci sta seguendo in diretta in questo momento, in questo inizio del pomeriggio di RBE, e buon giovedì invece per chi segue questa puntata di Voci Protestanti con la replica che va in onda il mattino successivo tra le 6 e le 7 del mattino. Quindi non solo buon giovedì ma buon inizio di giovedì, visto che appunto la replica della puntata è in orario decisamente mattiniero. Magari ci state ascoltando mentre vi state preparando per andare al lavoro, o forse già ci state andando, e quindi buon inizio di giornata, buona giornata di lavoro o buona giornata di stop dal lavoro, se per voi questa giornata è una giornata di pausa, ecco, infrasettimanale. I nostri contatti ve li do subito prima di partire con la musica e poi le tante notizie che abbiamo preparato per voi quest'oggi: 328 875 7845, SMS e WhatsApp. Se preferite invece mandare un'email, l'indirizzo è diretta@rbe.it. Ci ascoltiamo i Supertramp con Goodbye Stranger, arrivederci straniero, e poi prendiamo il via con le notizie e gli appuntamenti.

Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Diamo voce a chi si mette in gioco, dice il nostro jingle appunto di Voci Protestanti. Lo facciamo sovente, lo facciamo anche grazie proprio a notizie che a livello nazionale ed internazionale ci raccontano di posizioni importanti, coraggiose a volte, di persone. In questo caso noi focalizziamo l'attenzione sul mondo delle chiese e dintorni, non solo a livello protestante ma a livello ecumenico. Sovente parliamo anche di iniziative appunto che alzano la voce contro l'ingiustizia, contro l'indifferenza, a favore invece dei diritti delle persone. Tra le varie voci che si stanno alzando in questi ultimi mesi, perché sicuramente non è una vicenda di questi ultimi giorni, stiamo parlando delle pretese del presidente americano Donald Trump, pretese che sono anche diventate minacce ad un certo punto rispetto al territorio della Groenlandia, e appunto arrivato a dichiarare: non posso più rimanere in silenzio, mi impadronirò della Groenlandia con la forza. Ormai siamo diventati proprio purtroppo quasi abituati, dico purtroppo perché non ci stupiamo neanche più di fronte a queste parole così sempre molto fomentatrici di violenza, di guerra, che arrivano da Donald Trump, anche se appunto dovrebbero continuare ad indignarci delle parole del genere. Ma in questo caso sono parole che sono state appunto spese in questi giorni nei confronti appunto della Groenlandia. Chi è che alza la voce contro queste parole? La vescova Panerak Sigstad Munk, che è alla guida della chiesa luterana della Groenlandia. Già mesi passati avevamo riportato delle sue parole, lei stessa insieme anche alle chiese metodiste presenti sul territorio. La chiesa luterana è la chiesa che è più rappresentata in Groenlandia. Già appunto in passato, qualche mese fa, avevano preso la parola peraltro supportata anche dal Consiglio Ecumenico delle Chiese a livello internazionale, in cui si diceva: è vero, siamo un piccolo popolo, è vero, siamo una piccola chiesa, ma non siamo invisibili e abbiamo il diritto di dire cosa vogliamo del nostro futuro, e soprattutto abbiamo il diritto di opporci quando ci viene paventata un'invasione da parte di uno Stato straniero. E ha ribadito in questi ultimi giorni proprio questo concetto la vescova appunto della chiesa luterana della Groenlandia, che ha dichiarato: la Groenlandia non è una terra che si può semplicemente comprare,

è la nostra patria e non è in vendita. Siamo esseri umani, non siamo delle proprietà. E poi fa riferimento, insomma, alla lingua, alla cultura, agli antenati, al futuro, che comunque per le persone che abitano in Groenlandia è radicato su queste terre. Ha ribadito il fatto che ci sono stati molti gesti di solidarietà a livello internazionale nei confronti appunto della Groenlandia e della Chiesa Luterana in Groenlandia. Dicevamo appunto il 90% della popolazione della Groenlandia appartiene ed è membro della Chiesa Luterana dell'isola. E quindi insomma c'è una grande volontà di opporsi a quelle che sono sempre di più appunto non solo le pretese ma anche le minacce che arrivano dagli Stati Uniti d'America e in particolare dal presidente americano Donald Trump. La notizia è stata riportata su reforme.ch, sito di informazione quotidiana che fa riferimento alle chiese riformate francesi, lo potete ritrovare e leggere anche voi. È un aggiornamento appunto rispetto ai fatti di cronaca di queste ultime settimane e a queste dinamiche geopolitiche internazionali molto molto pericolose e anche purtroppo molto traballanti in questi ultimi periodi.

Day Night Radio Show tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE, potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 8757 845. Day Night Radio Show.

Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Un po' di appuntamenti, un po' di iniziative delle prossime giornate. In questa puntata di Voci Protestanti, come sempre, diamo conto di quella che è l'agenda di appuntamenti, agenda che ricordo essere condivisa anche con riforma.it. Trovate gli appuntamenti pubblicati anche sul sito di Riforma e anche sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org, sul mensile l'Eco delle Valli Valdesi. Scusate, che sta peraltro per uscire con il numero di giugno, e anche sul sito nev.it notizie evangeliche, quindi tanti luoghi, tanti pubblici a cui fanno riferimento questi media che vi ho citato, e però questa agenda di appuntamenti ricca, ricchissima, che viene condivisa proprio per cercare di non perdere nessun appuntamento. Nel dubbio voi comunicateceli, piuttosto due volte meglio che nessuna, 328 8757 845, sms, whatsapp, oppure ripeto la mail diretta@rbe.it. vi ricordo un appuntamento previsto per venerdì 29 maggio a Firenze in collaborazione con l'associazione Contatto. La Chiesa Valdese di Firenze parlerà di biotestamento, di disposizioni anticipate di trattamento. Saranno fornite spiegazioni sulla compilazione appunto delle DAT, disposizioni anticipate di trattamento, e un percorso che anche altre chiese hanno portato avanti in questi anni, un tema sicuramente condiviso anche con altre comunità. Se qualcuno volesse partecipare, l'incontro sarà al Centro Comunitario Valdese in via Manzoni a Firenze alle 18:15 venerdì sera, ma si può anche contattare appunto questa associazione Contatto, che si occupa proprio di informazione e di aiuto nel caso appunto si vogliano compilare le disposizioni anticipate di trattamento. Mentre un altro incontro che vi segnalo si svolge sabato 30 maggio a Sanremo, ci spostiamo sulla Riviera Ligure, alle 17 alla Casa Valdese in via Roma a Sanremo, un concerto pianistico dedicato al creato e ai suoni della natura. Sarà proposto da Maria Rita Schenato e Maria Beatrice Boscaro, e introduce l'evento il pastore valdese Jonathan Terino, e ci sarà anche modo di approfondire il tema di due figure storiche importanti, Francesco d'Assisi e Valdo di Lione, che saranno un po', diciamo, il fil rouge che chiuderà questo incontro di sabato pomeriggio.

Chuck Berry con Oh Louisiana, il brano che abbiamo ascoltato, e continuiamo la nostra puntata di Voci Protestanti. Rinnovo il saluto a chi ci sta ascoltando in questo momento di diretta, primo pomeriggio di RBE di questo mercoledì 27 di maggio. Un saluto però anche sempre doveroso a chi segue la puntata in replica il mattino successivo tra le 6 e le 7 del mattino. Voci Protestanti viene replicata, quindi a voi che ci state ascoltando con la replica, buon inizio di giornata. Mentre torniamo al nostro 27 maggio, quindi al qui ed ora, ad oggi, perché proprio quest'oggi viene lanciata in tutto il mondo una raccolta di preghiere scritte da donne luterane di tutto il mondo. Questa raccolta di preghiere si intitola, si chiama, il libro è stato titolato con queste parole: Together we pray, cioè preghiamo insieme. E appunto raccoglie preghiere scritte da donne luterane di ogni parte del mondo, non solo teologhe o pastore luterane, ma anche donne laiche, membri di chiesa, studentesse, attiviste, leader, giovani, anziani, insomma una moltitudine di voci che si uniscono appunto in questa raccolta per testimoniare che la fede ha tante lingue, a tante voci, a tante storie, a tante sensibilità, e quindi ognuno può veramente adattarla alle proprie esigenze. Ogni preghiera di queste pagine, c'è scritto nell'introduzione di questo volume, riflette coraggio, resilienza, fiducia, e è una raccolta che si ispira a una figura particolare della riforma protestante, che non è Martin Lutero, come solitamente siamo abituati, ma a Katharina Schulz-Zell. Katharina fu una scrittrice prolifica, autorevole, è vero, fu anche una donna importante dal punto di vista teologico, pubblicò nel periodo della riforma dei libri, era sposata con un riformatore e quindi insomma ebbe modo anche di esprimere il suo sapere, le sue capacità, i suoi doni. E però è una figura comunque che rimane sempre un po' in sottopiano, così come sovente grandi figure di donne del passato. Ci ricordiamo molto bene i re, i condottieri, i riformatori, un po' meno le figure femminili, che comunque nella storia hanno avuto un loro peso. E quindi insomma molto bello il fatto che questo libro di raccolta di preghiere, Together We Pray, preghiamo insieme, preghiere delle donne luterane di tutto il mondo, faccia riferimento, abbia come focus, come punto come faro, ecco, guida questa riformatrice Katharina Schulz-Zell. E quindi insomma, se volete avere una copia di questo volume, se volete poter usufruire, fruire appunto di questo strumento di preghiera, potete andare sul sito chiesaluterana.it, dove c'è la notizia pubblicata proprio quest'oggi, il sito della Chiesa Luterana in Italia. Potete andare anche sulla sezione della rete delle donne luterane, che è contenuta all'interno di chiesaluterana.it. La rete delle donne luterane propone appunto una serie di documentazioni, tra cui anche questo volume, questa raccolta di preghiere, Together We Pray.

0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328-8757-845.
1: E ora pubblicità.
2: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Ci spostiamo adesso alla Spezia, all'interno di Voci Protestanti. Viaggiamo, se non altro con la fantasia, ecco, se non possiamo andarci fisicamente, sebbene con queste giornate, insomma, essere alla Spezia potrebbe essere non una brutta soluzione, ma se non possiamo andarci fisicamente ci andiamo almeno con l'immaginazione, con la fantasia. E perché andiamo alla Spezia? Perché il 29 maggio, quindi venerdì prossimo, ci sarà un convegno proprio alla Spezia, organizzato dal gruppo Eirene Cristiani per la Pace. È un convegno dedicato proprio al tema del disarmo, di una pace disarmata e disarmante, di cosa possiamo fare, del senso della non violenza, della costruzione di cammini di pace che per forza di cose devono partire dal concetto che non bisognerebbe più realizzare armi se si vuole costruire la pace, altrimenti le due cose cozzano. E ne parliamo, o meglio, ne ha parlato Sara Turn della redazione di Riforma con la pastora della Chiesa Battista della Spezia, ovvero Sandra Spada, che in questa intervista, che tra poco vi faccio sentire almeno una parte, le ha raccontato un po' come è nato questo percorso, questo gruppo Eirene Cristiani per la Pace, quando, come è nato, che obiettivi si è posto, insomma, che cosa vuole fare. E l'articolo che fa riferimento a questo percorso lo ritrovate pubblicato anche su riforma.it. Eirene Cristiani per la Pace. Lascio però subito la parola a Sara Turn e alla pastora Sandra Spada.
1: La Spezia è una realtà che è decisamente caratterizzata dalla dimensione militare, perché ci abbiamo la Marina, ma non solo, il porto, un porto importante della Marina italiana, ma poi anche per la produzione delle armi. Allora da lì abbiamo detto: beh, ok, cosa facciamo? Mettiamoci assieme. E quindi questo è stato l'incipit che ci ha portato a metterci assieme. Siamo una serie di realtà cristiane, insomma realtà cattoliche laicali, e come chiese però siamo presenti solo la Chiesa Battista di La Spezia e la Chiesa Metodista di La Spezia, oltre naturalmente alla Chiesa Cattolica, perché il Vescovo sostiene questo percorso. Insomma, siamo spinti dalla concretezza dell'Evangelo. Allora, si parla molto di un Evangelo della pace, un Evangelo per la pace, ma crediamo che l'Evangelo debba anche incarnarsi nel qui e ora, nella nostra storia, e in quanto credenti ci sentiamo fortemente responsabilizzati e anche spinti non solo a parlare di pace, ma anche a educare. C'è anche gli amici di Betania del Serming, che fanno parte del gruppo Eirene, che loro lavorano con i più giovani e appunto sui temi della pace, su una costruzione non violenta, pacifista. E con questo convegno che andiamo a fare, insomma, facciamo un passo in più, parliamo di disarmo, che è una di quelle cose che non si fa, no? Anche in ambito ecumenico si parla molto di essere costruttori e costruttrici di pace, però si fa veramente tanta fatica a parlare di disarmo. In realtà i documenti che sono stati prodotti in ambito ecumenico non contengono proprio la parola disarmo. La contiene invece questo documento firmato dalla CEI, creato dalla CEI lo scorso novembre, dove si parla appunto di una pace disarmante e disarmata. E da lì noi partiamo per la preparazione di questo convegno.
2: Prima di parlare del convegno, mi riaggancio a una parola che hai usato prima, che è appunto concretezza. Avete come gruppo Eirene diffuso un documento, tra l'altro datato 21 maggio, che è l'anniversario della prima assemblea ecumenica europea di Basilea del 1989, che era intitolata proprio Pace nella giustizia, quindi sono passati tanti anni, ma diciamo che il tema purtroppo è ancora molto attuale. E quindi avete appunto firmato, sottoscritto questo documento, questa carta di intenti per una pace disarmata e disarmante, il cammino ecumenico per la pace e la non violenza, che sarà appunto presentato al convegno di cui parleremo fra poco. Ma mi viene da dire che questo documento non è solo una serie di belle parole, ma anche ci chiama all'azione, cioè chiede di fare qualcosa, quindi non è semplicemente una dichiarazione, ma è proprio un programma di azione. Ce ne vuoi parlare un po' più nel dettaglio?
1: Sì, assolutamente. Il gruppo IRENE chiaramente si collega anche con le altre realtà presenti sul territorio, come per esempio Rete Pace Disarmo. C'è anche una sezione qui a La Spezia. Tra le altre cose, anche lì, sia la Chiesa Battista che la Chiesa Metodista, siamo presenti, ecco, all'interno delle diverse attività che Rete Pace Disarmo di La Spezia fa. Con la carta di intenti, noi fondamentalmente diciamo vogliamo fare non solo formazione e informazione, ma vogliamo promuovere anche tutte quelle attività all'interno del nostro territorio che mostrino che un cammino, un percorso diverso non solo è possibile, ma lo possiamo costruire giorno dopo giorno con le scelte che concretamente noi facciamo. Chiaramente denunciamo tantissimo l'uso della violenza, questo è indubbio, ma appunto ci proponiamo di fare formazione anche non solo sul discorso della pace, ma su che cosa intendiamo quando parliamo di non violenza, cos'è il pacifismo, come si vive concretamente nelle scelte che quotidianamente noi facciamo.
2: Una parola chiave che hai usato spesso e che viene usata anche molto spesso nel documento è proprio educazione. E forse mai come adesso questo tema dell'educazione alla pace è diventato molto, molto di attualità.
0: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.

siamo verso la fine della puntata di oggi di Voci Protestanti. Ringrazio ancora la pastora della Chiesa Battista di La Spezia, Sandra Spada, e Sara Turn della redazione di Riforma, che ha intervistato appunto la pastora. Trovate, come dicevo, anche l'articolo pubblicato su riforma.it, pubblicato proprio ieri, uscito sul quotidiano online delle Chiese Battiste Metodiste Valdesi in Italia. L'articolo è molto più lungo del piccolo estratto che abbiamo ascoltato poco fa dell'intervista, e potete trovare anche i dettagli di questo incontro appunto del prossimo 29 di maggio, di questo convegno che vede la partecipazione, come già anticipava poco fa la pastora Spada, di molte persone. Tra queste io vi cito Maria Elena Lacquaniti, che è la coordinatrice della commissione GLAM, la commissione globalizzazione e ambiente delle chiese evangeliche in Italia. Interverrà anche Giorgio Pagano sul tema chiese cristiane e reti sociali per la pace. Interverrà Giorgio Beretta della rete Pace e Disarmo. Interverrà Donata Horak, vicepresidente del coordinamento teologhe italiane, e insomma tante persone, come vedete, che interverranno in questo incontro che si terrà alla Spezia venerdì 29 di maggio nel pomeriggio, e quindi sarà l'occasione anche per tornare sul tema della pace, della non violenza, ma soprattutto della costruzione. Cosa vuol dire realmente impegnarsi per costruire la pace? Allora vi do ancora qualche dettaglio. Si inizia alle 17:45, l'incontro si tiene al Salone Tele Liguria in piazzale Papa Giovanni XXIII. Se qualcuno non potesse recarsi di persona in presenza, potrà seguire la diretta sul canale YouTube di Tele Liguria Sud, e appunto l'incontro è venerdì 29 di maggio. Questi erano gli ultimi dettagli rispetto a questa iniziativa che si svolgerà appunto alla Spezia, scusate, nei prossimi giorni. Intanto, mentre la voce mi abbandona, siamo quasi in chiusura di puntata. Prima di chiudere però ci tenevo a ricordarvi ancora un paio di appuntamenti per il prossimo weekend, e ad esempio volevo segnalarvi un incontro che si terrà domenica 31 di maggio a Torre Pellice, l'appuntamento consueto con l'ultima domenica del mese e la visita gratuita e guidata alla storia valdese proposta dalla Fondazione Centro Culturale Valdese di Torre Pellice. Si parlerà di prigioni, esili e ritorni. L'appuntamento è per domenica pomeriggio alle 16. La prenotazione, ricordo, è obbligatoria per poter permettere a chi cura questi incontri di organizzare il gruppo. Scrivete se volete partecipare all'indirizzo il.barba@fondazionevaldese.org. Detto questo, chiudo la puntata di Voci Protestanti. Ci risentiamo tra poco, per chi può continuare a seguire la diretta, con Darianna che mi raggiunge in studio per proseguire insieme a lei Voci Protestanti Talk. Per chi invece ha ascoltato la replica della puntata e deve fermarsi qui, un saluto. Ci risentiamo domani, come sempre nel consueto orario della replica al mattino del palinsesto di RBE, e continuo a ricordarvi che se volete scriverci potete farlo al numero 328 8757845, oppure via mail diretta @rbe.it. Ciao, a tra poco o a domani, nel caso appunto stiate ascoltando la replica.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Cara Darianna, buongiorno, buon pomeriggio.
1: Daniela Grill, carissima, ben ritrovata. Oh, di nuovo Voci Protestanti Talk a tenervi compagnia per un'oretta, soprattutto per farvi scoprire delle iniziative del nostro territorio, ma anche delle realtà che vi vivono. E ogni tanto, Dani, torniamo a parlare molto spesso di alcune realtà che vivono sul nostro territorio, ma non soltanto, perché ci danno continui aggiornamenti.
0: Sì, ma infatti a noi piace parlare di territori più che di territorio, ci allarghiamo ogni tanto, siamo un po' fisarmonica, ci stringiamo, andiamo focalizzati, precisi, puntuali su un'iniziativa, su un appuntamento, oppure ci allarghiamo un pochino magari vi raccontiamo di qualcosa che accade, che so io, in Gallura, in Sardegna, ma perché quella cosa lì ha un significato, ci piace.
1: Questa metafora della fisarmonica mi ricorda il mio punto vita nel periodo tra le vacanze natalizie e quelle in cui mi rendo conto che invece è il momento di riprendere la linea, quindi puntata molto ricca di iniziative.
0: La linea ci ricollega con l'audio, con l'onda, vedi quanto, guarda quanti collegamenti,
1: esplosioni del cervello,
0: uno stream of consciousness continuo. Allora continuate anche voi però a scriverci, ad aggiornarci rispetto alle iniziative, agli appuntamenti. Magari state organizzando un festival a fine luglio, non c'è problema, potete dircelo anche in anticipo, fateci sapere cosa bolle in pentola. 328 875 7845, sms, whatsapp oppure diretta @rbe.it per le vostre mail. Prima abbiamo ascoltato Stella Stellina in apertura di puntata con Ermal Meta, continuiamo sull'onda degli artisti italiani e questa volta abbiamo i Subsonica con Il Tempo in Me.

0: Torniamo a parlare del FAI. Molto spesso parliamo del FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, che tra le sue tante iniziative ha anche un concorso dedicato alle scuole, cioè le scuole, le classi italiane che si attivano per poter dare nuova linfa, nuova vita a dei luoghi che possono essere dei luoghi, per esempio, un po' lasciate andare, allora, di cui magari una scuola, una classe si prende la responsabilità di poter rivalutare in qualche modo. E il tema di quest'anno è stato il decoro urbano. Diamo tutto una mano. Beh, sempre di più, Dani, si cerca di recuperare quello che già c'è nelle città, perché c'è di bello magari un po' lasciato andare, però.
1: È vero, è vero. E soprattutto è anche un modo per, diciamo, instillare nelle giovani generazioni quel famoso senso di appartenenza al territorio, senso civico, responsabilità che forse altre generazioni hanno un po' perso. Quindi non è uno scarico di responsabilità, questo ci teniamo sempre a ricordarlo, perché non è che diciamo, boh, pensateci voi ragazzi, ragazze, riqualificate gli ambienti, andate e lavorate. No, e diciamo un po' un ritirare a volte i remi in barca e dire forse dobbiamo correggere un po' il modo con cui abbiamo lavorato sui territori. Non sempre, per carità, adesso non è che vogliamo fare di tutta un'erba un fascio, però ecco, sicuramente questa attenzione, questo insistere molto sul prendere appunto anche proprio consapevolezza di quello che abbiamo intorno a noi, di prendersene cura, abbiamo tutti intorno un patrimonio che può essere un patrimonio urbano, naturale, culturale, linguistico, però insomma sono patrimoni di cui in effetti bisogna prendere cura e metterci mano e non lasciarli abbandonati a se stessi. E quindi sempre di più si sta lavorando con le scuole in quest'ottica. Questo percorso Decoro Urbano, Diamo Tutti una Mano, ha proprio questa volontà, no? Cioè sviluppare l'importanza di quello che abbiamo intorno a noi, gli spazi pubblici, gli spazi condivisi, il senso civico, il rispetto anche delle regole e di ciò che ci circonda.
0: Esattamente, la risposta delle classi italiane è stata veramente massiva, perché 1500 sono state le classi partecipanti per un totale di 600 progetti che sono pervenuti. E quindi il lavoro per scegliere soltanto i 12 progetti vincitori deve essere stato veramente difficile, devo dire, e 3 di questi progetti si sono tenuti in Piemonte e quindi ve li vogliamo raccontare molto rapidamente. Comunque un ringraziamento va a tutte le persone, quindi sin dai bambini, ragazzi, insegnanti, dirigenti scolastici che hanno partecipato a questo meraviglioso progetto. Uno dei progetti è stato curato dalla scuola di infanzia Don Campagna di Avigliana, che ha voluto semplicemente ridecorare, portare colore laddove c'era grigiume, ed è stato effettivamente realizzato dai bambini, quindi che si sono colorati le mani per poter ricolorare una cancellata del parco pubblico di Drubiaglio. È difficilissimo, provate a dirlo voi, una frazione di Avigliana, Drubiaglio, ecco, dipingendo un cancello che prima era grigio con dei motivi legati alla pace, quindi proprio per dare questo messaggio di pace.
1: L'altro progetto che è stato premiato è un progetto della seconda A della scuola secondaria di primo grado di Giaveno, Maria Ausiliatrice, quindi cambiamo anche, diciamo, età in questo caso. Oltre i muri, rinascita di uno spazio comune, e hanno agito gli alunni e le alunne di questa scuola sulla parte esterna della biblioteca di Giaveno, e quindi insomma hanno anche in questo caso ricolorato le pareti, i container dell'edificio, e quindi hanno reso più accogliente anche proprio l'entrata, l'ingresso, l'arrivo ai locali della biblioteca.
0: E l'ultimo progetto vincitore è stato curato dalla seconda A del liceo classico La Grangia di Vercelli.
1: Saliamo ancora di età
0: e saliamo anche un po' di complessità del progetto, perché loro non sono partiti soltanto con le loro idee per riqualificare uno spazio pubblico, ma in questo caso hanno anche somministrato un sondaggio alla alla popolazione proprio per chiedere a loro che cosa avrebbero voluto trovare per recuperare il parco Kennedy di Vercelli, per poterlo far diventare più frequentato da chiunque, non soltanto dai ragazzi. E quindi semplicemente hanno creato questo progetto poi in 3D, quindi insomma un gran lavoro per mettere banalmente una fontana con il riciclo d'acqua che mancava. Assurdo, no? Che in un parco non ci sia una fontana. La progettazione di pannelli illustrativi storici dotati di QR code, quindi delle cose che ci possono sembrare semplici, ma loro l'hanno creato proprio coinvolgendo completamente la popolazione. Quindi bravissimi anche i ragazzi del liceo classico La Grangia di Vercelli.
1: Bravi davvero tutti, due in provincia di Torino, Avigliana e Giaveno, e l'altro invece, il terzo, sempre piemontese però a Vercelli, che hanno partecipato insomma come progettualità, queste scuole, questi luoghi, al percorso Decoro Urbano Diamo Tutti Una Mano del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Bravi ragazzi, ottima chiusura direi di anno scolastico, una bella soddisfazione da portarsi a casa per l'estate.
0: E chissà che magari qualcuno di loro, dai più grandi ai più piccoli, diventeranno degli eco designer di esterni, questa figura che sempre di più viene ricercata, quindi è anche utile per il vostro futuro.
1: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 87 57 845.
2: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
3: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBE.
4: Se ci ascolti in FM siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.

0: Continuiamo a parlare di ragazzi, ragazze, insomma di giovani generazioni in questa prima parte di Voci Protestanti Talk, spostandoci però un po' più vicino a noi, ma oddio, vicino relativo, perché adesso vi spieghiamo, perché in realtà si tratta di un progetto transfrontaliero che coinvolge l'Istituto Corelli Musicale di Pinerolo e Brianson e in particolare il conservatorio di Brianson, con cui da anni il Corelli collabora per diciamo iniziative, percorsi e progetti appunto che uniscono non solo la musica ma anche proprio i percorsi di ragazzi e di ragazze che hanno la possibilità di sperimentare dei percorsi musicali così in Italia, appunto a Pinerolo, e in Francia a Brianson, e viceversa. Ovviamente i ragazzi di Brianson possono venire a Pinerolo per seguire dei percorsi musicali e anche esibirsi in concerto. In questo caso in particolare c'è un doppio concerto.
1: Esatto, perché parlando appunto di scambio di fatto di concerti, di questa esperienza, il 30 e il 31 maggio prossimi ci sarà la possibilità quindi di sentire lo stesso concerto però fatto una a Brianson e uno invece a Pinerolo, quindi è di fatto andando proprio a completare questo percorso di quest'anno. Siamo arrivati al sesto anno di collaborazione e quindi c'è una certa affinità ormai tra i due gruppi. Il primo concerto si terrà al teatro di Brianson, quindi il 30 maggio alle ore 17, magari siete là appunto, oppure
0: tra
1: potete...
0: Tra l'altro Brianson carinissima da vedere.
1: Esatto, io comunque un salto, se siete liberi il 30 maggio lo farei. Il secondo invece sarà a casa nostra, diciamo a Pinerolo, proprio alla Basilica di San Maurizio, con inizio alle ore 18:45, quindi un pomeridiano, neanche un matinè ma è un pomeridiano
0: sì, un tardo pomeridiano per questo momento di musica condivisa in cui saranno protagonisti ovviamente i due direttori per la sezione pinerolese, per i Corelli il maestro Walter Gatti, per la sezione invece di Brianson il maestro Vincent Mathieu. E questo progetto appunto di Brianson Pinerolo, come dicevi giustamente tu, ha ormai già delle radici particolarmente profonde. So di persone che lo seguono da anni, da sempre, e che sono veramente entusiasti di questo scambio di musica, ma che appunto in realtà la musica è un po' il tramite, no? Anche per uno scambio culturale, di amicizie, so di amicizie tra ragazzi e ragazze che sono nate proprio grazie a questo scambio musicale e che poi hanno continuato a scriversi anche se poi di fatto sono cresciuti e non partecipano più a questa iniziativa, che peraltro è condivisa e anzi è finanziata anche dal progetto Alcotra Vivere del Gales Carton Valli Valdesi. Quindi insomma sono quei progetti che magari partono perché c'è un finanziamento, c'è la possibilità di promuoverli e poi si dice chissà se andranno avanti. Beh, in questo caso sta andando avanti ed è un bel successo,
1: un ottimo successo. Quindi se volete in qualche modo partecipare, viverlo in prima persona, potrete appunto o andare a Brianson al teatro il 30 maggio oppure alla Basilica di San Maurizio a Pinerolo invece il 31 maggio dalle ore 18:45. Per maggiori informazioni vi consigliamo di andare sul sito proprio dell'Istituto Corelli di Pinerolo, dove troverete anche maggiori informazioni,
0: sì,
1: rispetto
0: a questa
1: collaborazione.
0: Ci sono delle immagini, delle fotografie, dei documenti anche che raccontano un po' questa esperienza appunto della collaborazione tra Brianson e Pinerolo. Noi ci fermiamo qui per il momento, vi lasciamo ancora ad un attimo di musica, tra pochissimo arriva l'informazione con Popolare Network.
1: Con Popolare Network, ma poi torneremo per segnalarvi tante altre iniziative dal nostro territorio e non soltanto. Oggi vi stupiamo con effetti speciali.
0: Intanto, francamente, questa l'ho messa per te, te la
1: grazie,
0: dedico perché so
1: mille.
0: Che ti piace tanto.
1: Mi piace
0: quindi
1: molto.
0: Telephone Tango, francamente.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 15.30. In Libano ci sarebbero combattimenti di terra tra Hezbollah ed esercito israeliano anche sopra il fiume Litani, che segna la zona cuscinetto occupata da Israele nel sud del paese, lo dicono i media locali vicini a Hezbollah. Se la notizia dovesse essere confermata, vorrebbe dire che gli israeliani stanno cercando di allargare la zona sotto il loro controllo. I bombardamenti delle ultime 24 ore hanno causato più di 30 morti, compresi 4 bambini. Oggi, tra le vittime degli attacchi israeliani, ci sarebbe anche un soldato dell'esercito libanese.
3: Nell'ultima ora i media iraniani hanno dato alcuni elementi di una possibile bozza del memorandum tra Iran e Stati Uniti che dovrebbe mettere fine alla guerra. I punti sono parzialmente quelli che erano già circolati nei giorni scorsi: la riapertura di Hormuz alle navi commerciali, la rimozione del blocco americano ai porti iraniani, il ritiro delle forze americane dalla regione vicino all'Iran, la gestione dello stretto di Hormuz da parte di Iran e Oman.
2: Oggi si è appreso della morte sul lavoro di un operaio ucraino di 35 anni schiacciato da un pallet mentre lavorava in un'azienda di fotovoltaico nel siracusano. È successo in realtà nella giornata di ieri, in cui si era avuta notizia di altri 3 operai morti sempre per schiacciamento in 3 diversi incidenti. Lunedì le vittime registrate dalla pagina indipendente morti di lavoro erano state 8, quindi 12 in 2 giorni. Tra loro un camionista di 53 anni del Biellese, caduto mentre scaricava il suo camion nel Bresciano. La moglie è stata avvertita solo il giorno successivo, quando stava sporgendo denuncia per la scomparsa del marito, di cui non aveva avuto più notizie. Da inizio anno i morti in Italia sono 442, 33 in più rispetto al 2025.
3: Alla Camera dei Deputati è stata collocata una targa in memoria di Giacomo Matteotti sullo scranno 14, quello da cui il 30 maggio 1924 il deputato socialista pronunciò il suo famoso discorso contro il fascismo. 10 giorni dopo fu rapito e assassinato dai fascisti. Quello scranno d'ora in poi resterà vuoto, ma dall'opposizione PD e AVS denunciano che oggi erano vuoti anche i banchi di Fratelli d'Italia durante la cerimonia in onore di Matteotti. Hanno paura a omaggiare un antifascista? Ha chiesto la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, Luana Zanella.
2: E oggi c'è stata un'udienza sulla possibile archiviazione delle indagini ancora aperte sulla strage di Ustica. La Procura di Roma deve proseguire nella ricerca della verità, ha detto in aula Alessandro Gamberini, avvocato di parte civile dell'Associazione dei Familiari delle Vittime. Sull'aereo abbattuto al largo della Sicilia morirono 81 persone, ma non è mai stato chiarito chi lo abbia colpito. La procura vorrebbe archiviare, sostenendo che non sia possibile accertarlo, ma l'associazione dice che ci sono ancora approfondimenti da fare e documenti da analizzare, come quelli della NATO depositati all'archivio di Stato nel 2023 sulla base di una direttiva approvata anni prima, quando al governo c'era Matteo Renzi.
3: Durante domani, bollino rosso del Ministero della Sanità per il caldo a Torino, Bologna, Firenze e Roma. Migliora la situazione invece in altre città come Milano, dove si passerà dall'arancione di oggi al giallo e venerdì poi al verde, grazie a un calo delle temperature. A Milano però in queste ore è in vigore anche un'allerta gialla per rischio di temporali, come in altre zone della Lombardia, in Emilia-Romagna, nel nord-est e in Basilicata.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 17.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
4: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Katy Perry con Roar. Insomma, Re Leone le fa un baffo in questo caso, con questo brano che abbiamo ascoltato, rientrando in Voci Protestanti Talk. E mentre rientriamo, noi cogliamo l'occasione per ricordarvi i nostri contatti: 328 8757 845, sms, whatsapp, diretta @rbe.it, le vostre mail per scrivere appunto alla redazione di RBE. Si avvicina un momento di festa, un momento di prossima settimana, c'è un po' di ponte magari per qualcuno, ma questa festa è una festa importante.
1: È una festa fondamentale per l'Italia, anzi per la Repubblica Italiana, il 2 giugno. Oltretutto, ve lo diciamo, vi stiamo preparando, come al solito lo sapete, uno speciale per queste giornate di festa in cui anche noi ci prendiamo giustamente una pausa per poter festeggiare in prima persona, ma non vi lasciamo soli. E vi vogliamo ricordare alcuni degli appuntamenti che caratterizzeranno i nostri territori, soprattutto in questo weekend o appunto proprio nella giornata del 2 giugno. Uno di questi è la Festa delle Repubbliche di Valle, che si terrà a Villarpellice il sabato 30 maggio.
0: Esatto, Piazza Willy Jervis sarà un po' il fulcro di questo appuntamento, che vede il coinvolgimento e diciamo la proposta a partire dal Comitato Valpellice per la difesa dei valori della Resistenza e della Costituzione Repubblicana. Si inizierà al mattino 10:30 al concerto della Filarmonica di San Bernardino di Bricherasio, si prosegue alle 11 con un omaggio floreale al monumento, insomma, di Willy Jervis, ovviamente ricordando la figura stessa del partigiano e particolarmente conosciuto nelle valli, Willy Jervis. E si proseguirà poi con alcuni appuntamenti più istituzionali. In particolare prenderà la parola il sindaco di Villarpellice Luca Bonjour, insieme a Marie David del Comitato Valpellice appunto per la difesa dei valori della Resistenza e della Costituzione Repubblicana, e l'assessore alla cultura dell'Unione Montana del Pinerolese, nonché sindaca del comune di Torrepellice, Maurizio Allisio, terrà un momento di orazione ufficiale.
1: E ricordiamo anche che quest'anno sarà anche un'occasione molto speciale, perché il 2026 segna anche gli 80 anni del primo voto che le donne poterono esprimere in Italia. Di conseguenza, tra poco vi vogliamo segnalare anche un'altra iniziativa che avrà proprio questo tipo di focus.

0: 80 anni di voto alle donne, questo è un tema su cui già siamo tornate, che già vi abbiamo proposto, anzi in realtà l'abbiamo già anche approfondito un pochino ad esempio sul mensile L'Eco delle Valli Valdesi, con cui la redazione di RBE collabora. E come vi anticipavamo prima, ci sarà un appuntamento particolare proprio focalizzato su questo argomento, che peraltro ha un bellissimo titolo: Senza rossetto, anche se forse in quell'occasione qualcuna il rossetto se lo mise pure.
1: Assolutamente, il vestito buono, il rossetto, questa volta non per andare a pranzo dai suoceri, non per andare a messa, ma per andare a votare. Infatti parliamo proprio di una serie di appuntamenti, di iniziative che hanno proprio questo come focus, ovvero sia raccontare quelle che furono le esperienze, soprattutto in prima persona, delle donne che andarono a votare orgogliosamente per la Repubblica. Poi appunto in realtà dobbiamo citare che prima c'erano state delle amministrative, come è capitato proprio anche in questi giorni in cui avevano votato le donne, però a livello nazionale quella fu la data fondamentale da cui le donne acquisirono i pieni diritti di ogni cittadino italiano, quindi divennero effettivamente degli individui votanti, che può sembrare per noi una cosa così scontata, e invece non lo è assolutamente. Poter esprimere veramente la propria preferenza, quindi farsi riconoscere come cittadini a pieno titolo.
0: Assolutamente, quindi questo 2 giugno 2026 ricorda il 2 giugno del 1946, con appunto gli 80 anni del voto alle donne. E a Torre Pellice ci saranno due iniziative che ricorderanno questo anniversario particolare. La prima, venerdì sera, il 29 maggio alle 21, una narrazione accompagnata da canti di e con Silvia Nati e Cristiana Voglino, dal titolo Hashtag Io Resisto. E un omaggio, insomma, alle donne che hanno lottato e che lottano quotidianamente per la libertà. Vi facciamo anche vedere il volantino se ci state guardando in video. Io Resisto è appunto questo omaggio alla libertà per tutti e per tutte, i diritti per tutte e per tutti, ti sarà proposto dall'associazione culturale Antescena, questo appunto il venerdì 29 di maggio.
1: Invece sabato 30 maggio inaugurerà la mostra appunto Senza rossetto, 80 anni dal diritto di voto delle donne in Italia. Questa mostra sarà, e anche le iniziative legate a questa mostra, si terranno alla Galleria d'Arte Contemporanea Scroppo di Torre Pellice e sarà aperta fino al 20 di giugno. Qui appunto verranno mostrate delle fotografie in pianta stabile, dove verranno proprio mostrate delle foto di donne che si recarono quel giorno al voto, anche di quelle meno conosciute, no? Tra le più conosciute abbiamo quelle del volto di questa ragazza, di questa donna che spunta fuori dal foglio di giornale, ma in realtà ce ne sono tante altre che potranno raccontare anche soltanto con un'immagine, la gioia, l'orgoglio di poter finalmente andare alle urne. Ma non si parlerà soltanto di quello, perché saranno presenti anche le biografie delle 21 madri costituenti, ed è un altro piccolo pezzo di storia italiana che spesso ci dimentichiamo, il fatto che la Costituzione venne scritta, firmata, voluta da anche 21 donne,
0: uomini e donne, assolutamente,
1: esatto, e che quindi vanno conosciute. Forse è il tempo per riscoprire tante di queste donne, magari i nomi delle più famose si ricordano, però poi qual è stata la loro storia, la loro vita, e qual è stata anche la loro vita dopo aver partecipato alla scrittura della Costituzione, beh, quella non si conosce. Quindi questa potrebbe essere un'ottima occasione per approfondirlo.
0: Quindi la mostra Senza rossetto sarà inaugurata sabato 30 maggio 16:30, interverrà peraltro anche la dottoressa Fabiana Santarsierso su alcuni articoli appunto della Costituzione, ci saranno interventi musicali del Coretto Valdese di Torre Pellice, lettura ad alta voce con il Circolo LAV di Torre Pellice, la presenza del coordinamento Donne Valpellice dell'Ampia, Associazione Nazionale Partigiani in Italia. Insomma, come vedete, un sacco di enti e di organismi che hanno collaborato per la buona riuscita di questa iniziativa. iniziativa. E poi, come vi dicevamo, la mostra Senza Rossetto proseguirà fino al 20 giugno alla Galleria Scroppo. Se non riuscite ad andare all'inaugurazione, sappiate che potrete ritrovarla fino a giugno inoltrato. Però andate, perché davvero deve essere molto molto bella e anche particolarmente, diciamo, attenta dei dettagli che, appunto, come dicevamo, a volte sfuggono.
1: Continuiamo la puntata di quest'oggi di Voci Protestanti Talk con altre iniziative, ma vi ricordiamo i nostri riferimenti: 3288757845 per i messaggi, diretta@rbe.it per le email.
0: Voci Protestanti, per scriverci in diretta 3288757845.
2: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
3: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
2: Un viaggio nella musica classica.
3: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
2: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
3: Un viaggio in compagnia di Lorenza
2: ed Ermanno.
3: Classicamente, la domenica alle 9
2: e il venerdì alle 21.

0: podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Qualche giorno fa vi parlavamo della Giornata Mondiale della Biodiversità. Se ricordiamo esattamente era il 22 maggio, Giornata Mondiale della Biodiversità, importantissima, fondamentale per ricordarci che più c'è differenza e meglio si sta. Questo è proprio diciamo il bignami estremo, no, nel senso che la biodiversità è la base per poter permettere una natura e una vitalità anche costante nel nostro mondo, e ci insegna tanto questo concetto, direi. Però collegandoci ecco appunto al tema della biodiversità, volevamo segnalarvi un evento che in realtà è riservato diciamo agli addetti del settore, ma ci è sembrato talmente bello, interessante, utile, che volevamo comunque segnalarvelo, tanto così, per conoscenza. Poi magari non siete coltivatori di mais o di grano e non potrete partecipare, ma sapete quanta attenzione, soprattutto in Piemonte, si pone nella ricerca di grani antichi, di sementi antiche che purtroppo stanno un po' scomparendo.
1: Esatto, perché anche nel mondo dell'agricoltura sempre di più si parla di biodiversità anche per quanto riguarda i raccolti. Da un certo punto di vista è anche molto più furbo, se vogliamo, avere sementi di tipo differente, perché se si seleziona soltanto una variante e poi magari arriva un fungo, un microbatterio che attacca quel tipo specifico di pianta, beh, insomma, si manda un po' in crisi una produzione nazionale o internazionale. Invece in questo caso avere più tipologie differenti e avere soprattutto un archivio che da cui si possano anche trarre delle analisi, delle specifiche di ogni specie, beh, è assolutamente utile. A questo punto parliamo del Pignatelli Day, ovvero sia una giornata presso la Fondazione Podere Pignatelli, per questo si chiama appunto Pignatelli Day, che vuole proprio essere un luogo di incontro per i tanti enti che vi saranno. Tra gli altri, ad esempio, avremo il Consorzio Agricolo Piemontese e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università di Torino, che si ritroveranno proprio per parlare del confronto varietale. E parliamo proprio di questo, capire un po' le differenze tra le varie varietà.
0: Sì, utile per tutti e tutte, perché appunto permette anche di avere raccolti più robusti, più duraturi nel tempo e ovviamente anche più proficui. Appunto, come dicevamo, questo è un incontro pensato proprio per chi lavora in questo ambito, quindi una giornata dimostrativa con la presentazione di progetti pensata per gli operatori e le operatrici del settore, che comunque sappiamo essere un settore in espansione,
1: sì,
0: quello della coltivazione, del recupero appunto di sementi antiche. Però, vista l'interesse, visto anche il tema, l'attenzione alla biodiversità, ci sembrava bello, giusto ricordarlo, e magari tra di voi c'è pure qualcuno che è interessato e ha insomma anche l'opportunità di partecipare in quanto appunto coltivatore

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. E ora, pubblicità.
1: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax. La la la la la la la.

0: Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Il filo d'Arianna. Il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con D'Arianna Tedesco, rigorosamente senza l'apostrofo.

Popolo di Radio Bequit, ben ritrovati per questa nuova puntata di Il Filo d'Arianna. Anche oggi parleremo del nostro territorio, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria. Potete comunque continuare a segnalarci notizie e realtà del nostro territorio. Il numero è sempre lo stesso, 328-8757-845, l'email diretta@rbe.it. Oggi, 27 maggio, vogliamo concentrarci su un tema ormai piuttosto complesso di cui parlare e da gestire, che è il trasporto pubblico, soprattutto nella zona del Pinerolese. Il trasporto pubblico ha delle problematiche, ormai che sembrano croniche in tutta Italia, ma ci sono delle zone d'Italia che pargono dimenticate dalle pubbliche amministrazioni. A prescindere dalle promesse che vengono fatte, ebbene, i disagi nel Pinerolese continuano e purtroppo il silenzio delle istituzioni si sta facendo davvero assordante. Dopo una serie di promesse, piani che interesserebbero una rivoluzione del trasporto pubblico sul nostro territorio, purtroppo le risposte tardano ad arrivare e si prospetta un'estate piuttosto complicata. Quindi oggi un focus proprio in particolare sul trasporto pubblico: qual è lo stato d'arte, quali sono le promesse di questo territorio, quali sono anche le critiche che vengono mosse soprattutto per quanto riguarda la regione. Oggi parleremo proprio di quello. Adesso musica, i Molotov con Come On Now.

In questa puntata del Filo d'Arianna ci vogliamo concentrare in particolare e tornare in realtà sul tema spinoso del trasporto pubblico, soprattutto nella zona del Pinerolese. Sono ormai parecchi anni che la zona appunto soprattutto delle valli del Pinerolese sembrano sempre più isolate, abbandonate per quanto riguarda il trasporto pubblico. Prima, ecco, la chiusura della linea ferroviaria al di fuori, che nel proseguimento da Pinerolo fino a Torre Pellice, e poi mano a mano tutta una serie di collegamenti che sono frammentari, mancanti, poco affidabili, soprattutto nei giorni festivi, in estate o in orari serali. Ebbene, dopo varie proteste sia della cittadinanza ma anche delle amministrazioni locali, l'assessorato ai trasporti piemontese si è dato da fare. Bisogna ricordare che nei mesi scorsi è stato anche creato un piano che è stato chiamato piano di accessibilità e intermodalità, chiamato anche con una semplice parola, un acronimo, PAINT. Ebbene, questo piano, che era stato presentato verso la seconda parte di marzo, prometteva una vera e propria rivoluzione del trasporto appunto nelle valli del Pinerolese, soprattutto andando a trasformare completamente quello che era il trasporto su ruote, quindi uno stravolgimento delle linee ad oggi preesistenti, un sistema anche per alcune tratte a chiamata, quindi con messa a disposizione di piccoli bus, di minibus che potessero essere attivati solo a richiesta, quindi quando necessari, per evitare delle corse sostanzialmente vuote, e tutta una serie anche di collegamenti diretti tra per esempio appunto Torre Pellice e Torino. Ebbene, questo piano voleva anche venire incontro alle esigenze delle amministrazioni locali, di conseguenza l'assessorato di Gabusi ha poi fatto seguire a questa dichiarazione tutta una serie di incontri pubblici e privati appunto con le singole amministrazioni, in modo da poter dare una risposta, a dire appunto dall'assessorato, nei primi di maggio. Ebbene, fino ad ora in realtà risposte non ci sono state. Fondamentalmente il piano dichiarato rimane sempre il medesimo, ma non ci sono novità su quando e come questo piano verrà attivato. Nonostante questo, nonostante il fatto che ci possa essere ipoteticamente un nuovo piano proprio per riuscire a ricollegare al meglio il Pinerolese, soprattutto tra le varie valli, le varie zone, ma anche e soprattutto con Torino e Pinerolo, ebbene, in realtà ci sono tanti, tanti altri problemi che si stanno aggiungendo, tra cui i lavori della tratta ferroviaria. Oggi parleremo anche di questo, ma se volete dire la vostra, magari appunto se utilizzate questi mezzi, oppure siete arrivati a rinunciare di fatto ad utilizzare questi mezzi e quindi vi siete o procurati un mezzo privato alternativo, oppure decidete semplicemente che talvolta non si possa fare uno spostamento, fatecelo sapere. Il numero è 328 8757 845, l'email diretta@rbe.it. e adesso, musicalmente parlando, facciamo un salto indietro nel tempo, perché possono fermare gli scioperi, ci possono fermare le code, i lavori, qualsiasi cosa, ma nessuno può fermare il rock. Apollo 440, Stop the Rock.

0: e apriamo un gigantesco vaso di Pandora. Infatti ora vorrei parlare con voi della linea ferroviaria Pinerolo Torino, Pinerolo Torino Chivasso ovviamente, ma chi vive nel Pinerolese saprà bene quanto questa linea ferroviaria, che è fondamentale per chiunque si sposti appunto dalla zona del Pinerolese a Torino per studio, per lavoro, per esempio fare delle visite mediche a Torino, sia fondamentale. Ma sono ormai un paio di anni, se non più, che questa linea è interessata molto spesso da lavori, da ritardi vari, che purtroppo tornano sempre più spesso. Dal 9 maggio infatti i treni sono sospesi tra Pinerolo e None a causa di alcuni lavori. Ci saranno poi delle fasi di lavoro che però interesseranno alcune di queste tratte e di conseguenza vengono attivati dei pullman sostitutivi. Il disagio però in realtà, come anche dichiarato da questo articolo di TGR Piemonte di Rai News, ebbene il disagio è triplo. Infatti molto spesso, come denunciato anche dai pendolari, i pullman sostitutivi sono lenti, talvolta fermano lontano dalle stazioni a cui le persone sono abituati a scendere o salire e allungano i tempi del viaggio da un'ora ad un'ora e mezza, quindi è anche complesso riuscire a inserirlo all'interno di una quotidianità che magari richiede anche l'utilizzo di questi bus sostitutivi un paio di volte al giorno, un'andata e un ritorno. In contemporanea altri pullman, per esempio quelli del gruppo Arriva, che percorrono la tratta Pinerolo Torino in autostrada, sono pieni a tal punto che ogni giorno alcune persone restano a terra in attesa della partenza di quello successivo. Infatti questi bus hanno capienza massima 50 persone e sono costrette a salire anche a rischio ritardi, e si accumulano poi persone che oltretutto, per anticipare, per assicurarsi la propria il proprio accesso al bus, devono anticipare l'arrivo in stazione. Quindi immaginate questo come si ripercuota quotidianamente nella vita delle persone. E un'odissea, secondo alcuni, che viene anche denunciata da Alleanza Verdi e Sinistra, da Partito Democratico, e la regione risponde a queste critiche asserendo, promettendo che monitorerà la situazione. Tutto questo è complicato ancora di più dal fatto che proprio in questo periodo ci possano essere dei lavori sulle varie tratte stradali e autostradali, di conseguenza questa situazione problematica di congestione anche del traffico aumenta ancora di più i ritardi e l'irregolarità di questo tipo di servizio. Purtroppo per i lavori che sono stati anticipati rispetto all'estate dovrebbero concludersi il 26 di luglio, a meno che appunto non ci siano comunque delle problematiche che si erano già presentate lo scorso anno. Non so se ricordate, se vivete in questa zona, appunto i lavori dovevano concludersi con successo, eppure si sono portati dietro degli strascichi. Speriamo che a questo punto la problematica termini il 26 luglio, ma ricordiamo anche che sarà ancora periodo, anche quello estivo, in cui moltissimi pendolari, lavoratori e lavoratrici dovranno comunque continuare a spostarsi. E non sarà assolutamente facile, immagino già, inserire questa problematica anche all'interno di una situazione che prevede anche moltissimi lavori stradali. Di questi lavori che stanno congestionando il nostro territorio parleremo tra poco, ma adesso facciamo una pausa. Ovviamente cediamo la linea a Muoversi in Piemonte. A tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A7 Milano-Genova sono presenti code per un veicolo in panne fra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Per lavori lungo la provinciale 224 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Pavarolo. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: È tempo di 5 per 1000.
5: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
6: 1. È vicina ai territori.
7: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
8: 2. È comunitaria.
9: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
10: 3. È gratuita.
11: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
12: 4. È plurale.
13: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
14: 5. È culturale.
15: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
4: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
0: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta@rbe.it.

Stop the train, cantano i 99 Posse. Beh, noi lo fermeremmo anche il treno per poter salire, però il treno purtroppo non c'è. Abbiamo parlato dei disagi che stanno sperimentando dal 9 maggio e fanno un po' eco dei tanti disagi che hanno caratterizzato anche l'estate 2025 nel Pinerolese, con bus che non possono sostenere la quantità di pendolari tra Pinerolo e Torino, e quindi è una cosa che è stata già denunciata soprattutto dalle realtà del centrosinistra piemontese. L'assessore Gabusi ammette le proprie responsabilità, ma dice anche che i lavori sono inevitabili e che le risorse messe a disposizione dalla regione sono queste. Quindi, continuando, una sorta di scarica barile infinito, in cui poi a farne le spese di fatto sono i singoli cittadini, che decidono anche proprio per propria scelta personale di muoversi con i mezzi pubblici. Oltretutto, secondo quanto denunciato Il Trasporto Che Ci Salva, una coalizione di associazioni che riunisce Legambiente Piemonte, Valle d'Aosta, Federconsumatori Piemonte UDU, Friday for Future, Comis, Arci Piemonte, Libera Piemonte, CGL Piemonte, per evitare il commissariamento della sanità, la regione dovrebbe aver operato un taglio di 23 milioni di euro ai fondi destinati al trasporto ferroviario, già fortemente in difficoltà. Quindi, di fronte a questa situazione, l'assessore Gabusi ha negato l'esistenza di un'emergenza, minimizzando sulle tante problematiche del trasporto piemontese e sostenendo che non ci sia nulla da essere effettivamente salvato e che i fondi comunque ci siano. Quindi, ci sono o non si sono? Assessore Gabusi, dobbiamo un attimo capire da che parte della barricata sta. Ma quello della Pinerolo Torino non è l'unico cantiere ferroviario che interesserà questi mesi tra maggio e luglio, ma anche agosto, purtroppo, in Piemonte. Infatti, pensate che sono 1300 i cantieri che saranno attivi in questi mesi per trasformare la rete ferroviaria piemontese. In questo piano, che è finanziato per la quasi totalità dal PNRR, si punterà sul rendere le ferrovie più sicure, veloci e moderne, ma ovviamente impatteranno questi lavori in questi mesi ovviamente sui pendolari. Come abbiamo detto, i lavori sulla Torino-Pinerolo, Chivasso-Pinerolo sono iniziati il 9 maggio e proseguiranno fino al 26 luglio per installare dei nuovi sistemi di segnalamento. Oltretutto ci sono anche delle tratte a singhiozzo sulla Fossano Cuneo Ventimiglia. I lavori sono attivi dal 18 al 21 e poi dal 25 al 28 di maggio per rafforzo della linea. Invece dal 16 al 22 giugno il cantiere si sposterà ad Acqui Terme e San Giuseppe Cairo per la manutenzione straordinaria, appunto, di quelle tratte. Le operazioni interesseranno poi anche la tratta tra il 7 e il 13 luglio Cantalupo Acqui Terme e dal 4 al 10 agosto sulla Asti Acque. Quindi, come vedete, i lavori proseguono in modo piuttosto indefesso, anche spostandoci verso l'Alessandrino. Infatti, ulteriori lavori proseguiranno anche per quanto riguarda dei collegamenti oltretutto attraverso l'Appennino Ligure. Di conseguenza, alcune delle tratte che ci potrebbero portare ad esempio al mare quest'estate, a livello ferroviario non sono completamente affidabili, perlomeno ci saranno sicuramente delle giornate di lavori. Infatti, per esempio, tra il 22 agosto e il 13 settembre toccherà alla linea Cuneo-Limone con degli interventi sulle gallerie. La Regione Piemonte ha già fatto sapere che, anche affidandosi ad aziende esterne, tutelerà il diritto di lavoratori e lavoratrici, studenti e studentesse piemontesi di poter comunque arrivare in Liguria agevolmente, anche attivando dei sostitutivi di quelli che dovrebbero essere i treni del sole, ovvero
ossia quelli che ci portano appunto in Liguria, ossia attivando delle linee a mezzo pullman, quindi su ruote, che di fatto possano portare agevolmente al mare. Beh, speriamo che effettivamente funzionino, che non siano prese d'assalto anche quelle, che i prezzi siano comparabili se non inferiori a quella dei treni regionali che collegano appunto il Piemonte e la Liguria e viceversa ovviamente, e anche che i tempi di percorrenza siano simili, se non, vabbè, auspicabilmente impossibile che siano uguali, però simili a quelli del treno, perché purtroppo bisogna anche mettere in conto che non è soltanto assicurare che avvenga il trasporto, ma anche che possa avvenire inserendosi in una vita, in una quotidianità, in anche gestione del tempo che possa venire incontro alle esigenze di ogni singolo cittadino e cittadina italiani. Conosciamo la situazione sicuramente non felice dei conti regionali, però questo non giustifica il fatto che si vada a poi far scontare su i trasporti e ovviamente la sanità. Adesso prossima canzone, Last Dinner Party e War Child con Let's Do It Again.

0: Zigo Zago Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
1: Ma lo spieghiamo per il pubblico. Lo Zigo Zago Show è uno spettacolo, è un varietà che spacca, distrugge i libri, distrugge la trama, vero Matteo?
0: Die con Samuel Dossi e Marta De Laurentiis.
2: Il cane ha barcato il perimetro.
3: L'oggetto preferito da tutti i cani del mondo. La palla.
0: Però. Mercoledì alle 21 su RBE TV. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
4: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta@rbe.it.

0: Rotolando verso sud cantano i Negrita, e nel caso di chi vive in Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, il sud, il mare, talvolta può corrispondere ovviamente alla Liguria. E in questo caso stavamo parlando anche dell'opportunità di tanti di noi di magari mentre si lavora in estate di poter fare, non so, una scappata al mare nel weekend. Magari così cedere alla gravità ed andare verso la Liguria per passare una giornata, un fine settimana appunto in Liguria. Come abbiamo detto, i lavori che reinteresseranno le ferrovie potrebbero complicare un po' i collegamenti appunto tra il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria e viceversa, ovviamente, perché dalla Liguria cerca invece un po' di refrigerio, perché no, magari sulle Alpi piemontesi e valdostane. Ma vi voglio anche informare di questo bus del mare che collegherà questa estate il Pinerolese, proprio nello specifico, alla Liguria. Infatti l'Agenzia della Mobilità Piemontese ha autorizzato una nuova autolinea turistica stagionale gestita da Dossetto Bus, che si aggiunge quindi al servizio Liguria Shuttle della Cavurese. Questa nuova linea collegherà il Pinerolese, appunto Pinerolo, a partire come base fondamentale di partenza, al ponente ligure, quindi consentendo di raggiungere località come Albissola, Celle Ligure, Varazze, Cogoleto e Arenzano. Sarà attiva appena chiuderanno fondamentalmente le scuole, quindi dal 13 giugno fino al 13 settembre 2026, ma soltanto nei festivi e nei fine settimana, quindi sabato, domenica e festivi. Giovedì domani questo nuovo servizio verrà presentato nel municipio di Osasco alle ore 18, quindi se volete andare un po' a curiosare, a vedere, a sentire quali saranno i tempi di percorrenza, la tratta, i costi e così via, e magari, perché no, progettare ogni tanto una scappata in Liguria per bagnarsi nel mar Mediterraneo, beh, potrebbe essere un'ottima occasione. Ma il tempo a nostra disposizione per quest'oggi è terminato, perciò ci risentiamo come sempre domani sulle frequenze di RBE. Vi ricordo che se volete mettervi in contatto non soltanto con me, Arianna Tedesco, ma con tutta la redazione di RBE per segnalarci delle iniziative dal territorio oppure notizie del nostro territorio o anche altrove, perché lo sapete che noi abbiamo lo sguardo un po' sul locale e un po' sul nazionale e internazionale, lo potete fare, il numero è 328 87 57 845, e l'email diretta@rbe.it. Questo è un orario in cui spesso si rientra da scuola, da lavoro, quindi si è in viaggio, perciò lasciatemi terminare con un abbraccio e un saluto affettuoso a tutte le persone che purtroppo, perché non hanno altra scelta oppure proprio per scelta, prendono quotidianamente questi mezzi pubblici che collegano i comuni delle valli, comuni montani del Pinerolese, e magari devono recarsi, perché no, fino a Torino. E diventa veramente un'odissea quotidiana. Fatevi sentire, alzate la vostra voce, perché ne avete assolutamente il diritto, e mi unisco assolutamente a voi. Se ci saranno degli aggiornamenti, ovviamente dalla regione, io ve li darò puntualmente insieme ai miei colleghi di RBE. Adesso cedo la linea a Marta e Samuel di Mi Ritorno in Mente. A domani. Ah no, scusatemi, i saluti. Abbiate cura di voi, dei vostri cari, statevi buono e ciao.
1: Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci qua Marta.
1: Buonasera.
0: Eccoci
1: anche in video, ma siamo noi, mi ritorni in mente Marta e Samuel e un insettaccio che ci gira intorno.
0: C'è un insettaccio?
1: Ma poverino,
0: perché devi trattarlo così male?
1: Infatti, poverino.
0: È qui dentro che sta cercando un po' di fresco.
1: Un po' di refrigerio, esatto, e lo possiamo capire.
0: Lo possiamo capire benissimo. Allora ragazzi miei, state bene? Cos'è questa estate scoppiata all'improvviso? Che fa caldo da morire, fra poco ne parliamo un attimino perché a Torino si battono tutti i record. Chissà se oggi è un nuovo record, perché lunedì hanno fatto un record, martedì è stato battuto questo record, cioè ieri. E oggi si ipotizzava che sarebbe stato battuto, chissà.
1: Beh, domani anche, non si scherza, anzi
0: domani non si scherza anche.
1: Ma poi Samuel, che cosa ci dirai di bello in questa puntata di oggi?
0: Poi dopo andiamo a parlare del grande colosso che fa mobili, di cui sappiamo, conosciamo tutti bene, che inaugura i matrimoni low cost.
1: Quindi che bello,
0: si può andare in negozio lì da loro a sposarsi, quindi
1: la nuova Las Vegas.
0: È tipo Las Vegas, insomma, per chi soprattutto non ha voglia di spendere, soprattutto non ha i liquidi per spendere tanto per un matrimonio, e se può fare una cosa del genere, tutto sommato.
1: I testimoni possono essere gli addetti allo scaffale C, fila B, o non so, o quelli del bar, quelli che fanno le polpette, insomma.
0: Tra una polpetta e l'altra comunque non è male, potrebbe essere
1: quasi quasi, ti posso dire che poi, ma la lista nozze la fai tutta lì direttamente?
0: Certo,
1: è comodo, vedi?
0: Certo, ma ti danno anche un regalo, pensa.
1: Ti danno
0: un regalo, stavo dicendo natalizio, sì.
1: Io un pensierino ce lo faccio, sai?
0: Ma veramente?
1: Ma tu pensa che bello fare poi la festa tutti insieme nella piscina con le palline colorate.
0: Bello, nell'area bimbi, tutti insieme,
1: pensa,
0: a fare i bimbi.
1: Che divertente, vabbè.
0: Poi per dormire, di camere da letto ce ne sono a bizzeffe, quindi per passare anche la luna di miele,
1: la puoi scegliere. Poi si litiga subito, ognuno se ne va nella sua stanza.
0: È vero. C'è l'imbarazzo della scelta di scegliersi la stanza.
1: Fantastico.
0: Io direi che è il meglio del meglio. Poi andremo a parlare nella seconda parte di corridoi e finestrini.
1: Però che puntata scoperta.
0: Allora il corridoio e il finestrino su un aereo. Allora, intanto si parla di aerei, prendere l'aereo adesso sarà una cosa che faranno un po' tutti, no? Per andare in vacanza, no?
1: Sì.
0: Adesso poi inizia la stagione.
1: Fa anche Samuel, pensate un po'.
0: L'ho detto ieri, se succede forse un miracolo, prenderò l'aereo pure io. Vabbè, ma non è che non ho mai preso l'aereo in vita mia, l'ho già preso. Però
1: è già in ansia, mancano 2 mesi e mezzo.
0: al giorno in cui prenderò l'aereo, ma sono già in ansia adesso, non devo pensarci. Comunque è meglio stare sul finestrino, stare vicino al finestrino o in corridoio, o ancora meglio in centro, ma non è meglio, dipende da cosa scegliete tu.
1: Ma
0: cosa
1: meglio in che senso? In termini di sicurezza?
0: No, nel senso, cosa scegli tu? Cosa ti piace di più?
1: Io preferisco il finestrino.
0: Tu preferisci il finestrino? Dopo andremo un po' a spiegare che cosa vuol dire per la psicologia la scelta che fai.
1: Preferire il finestrino?
0: Sì.
1: Ho capito.
0: Che ti vuoi buttare di sotto. Io il finestrino proprio non lo posso vedere. Comunque andiamo poi un po' a vedere che cosa vuol dire. Insomma, c'è tanta altra roba veramente, mamma mia, una cosa allucinante di quante cose possiamo chiacchierare.
1: Non possiamo rivelare tutto. E allora partiamo, sono le 17:19, c'è Saif con Tu mi piaci tanto e mi ritorni in mente di oggi, inizia proprio adesso.

0: E rieccoci 17:26 a parlare di record che si registrano proprio in questi giorni per quanto riguarda la città di Torino e le alte temperature che stiamo vivendo in questo mese di maggio un po' particolare per quanto riguarda il calore che abbiamo sulla pelle.
1: La seconda parte di maggio, perché la prima tutto sommato c'era un freschino, c'è stato
0: sì,
1: anche
0: vero.
1: È stato un po' uno shock termico quello che è arrivato in questi giorni. Andiamo un po' a vedere cosa è successo, perché parliamo proprio di Torino, perché sono record uno dietro l'altro. Intanto lunedì questo si era appena battuto o almeno eguagliato un record che da quando praticamente da maggio 1992, da quando è attiva la stazione meteorologica del Dipartimento di Fisica dell'Atmosfera dell'Università, ecco, da quando è aperto tutto ciò è record assoluto di temperatura, perché si è toccato i 33,4 gradi lunedì scorso.
0: Lunedì scorso, ha eguagliato questa temperatura che si era registrata già nel 2001, no?
1: Siamo a Torino, ricordiamolo, sì. A Torino. Però attenzione, perché già ieri il record veniva
0: sbriciolato
1: abbiamo toccato i 34,3 gradi ed è stato appunto ufficialmente stabilito un nuovo primato per il mese di maggio dal 1992. Ma non si finisce qui, perché pare che già le indicazioni davano per oggi segnali di 34,5, ma probabilmente anche oltre,
0: sì.
1: visto quello che abbiamo sentito anche nella provincia di Torino.
0: Mi sa che verrà scritta una nuova pagina della storia climatologica piemontese per il mese di maggio, su moltissime località veramente si stanno toccando dei picchi di temperatura che non si toccavano da tantissimi anni, anzi che non si erano mai toccati appunto da quando hanno iniziato a registrarli.
1: Ma tra l'altro attenzione, perché le indicazioni dicono anche, per esempio il meteorologo Andrea Vuolo ci dice che è molto probabile che nei prossimi giorni si possano toccare anche, si possa arrivare a valori di temperatura massima giornaliera fino a 36-37 gradi.
0: L'ansia.
1: Nonché, attenzione, 30 gradi fino in prossimità dei 1000 metri di quota.
0: No, cioè una cosa... dice vado in alto per cercare refrigerio. Ma dove vai?
1: Io non so.
0: Ma ci rendiamo conto.
1: Il nostro carissimo amico Chiarenza, il nostro grandissimo, ieri solo mi diceva che i prossimi giorni ci sarebbe stato un calo termico di 10 gradi. Ma Matteo, ma spiegami dove hai visto.
0: Matteo, noi abbiamo tirato fuori i maglioncini.
1: Io ho tirato fuori il maglioncino.
0: Abbiamo acceso il riscaldamento in casa. Prepariamoci la legna nel camino. E invece no.
1: Tirato fuori il maglione di lana,
0: certo.
1: La calzamaglia, i calzettoni, tu, il beruciu.
0: Il beruciu. Ma che carino.
1: Il berretto,
0: che sei.
1: Tutto ho messo.
0: Tutto.
1: Invece, quest'altro che calo termico.
0: No,
1: mamma mia, vabbè.
0: Anzi. Però arriveranno anche dei temporali abbastanza importanti, perché poi chiaramente l'altra faccia della medaglia è questa.
1: Questa non mi piace, che poi spaventa tutti i cagnolini del mondo, quei temporali, no?
0: Lo so, brutti. Ma siamo ormai in un clima monsonico.
1: Sì, questo è da dire, purtroppo è la verità. Vabbè, comunque noi abbiamo fatto un po' di terrorismo, così siete contenti, adesso
0: svestitevi, questo è l'ordine, svestirsi.
1: Bevete, state al fresco,
0: non uscite di casa, dove non si sa dove. Trovate un posto fresco e una volta trovato non ditelo a nessuno e tenetevelo stretto e niente.
1: Noi abbiamo un posto qui in radio, prima dello studio, c'è un'anticamera dove c'è il nostro computerone generale della radio, no? Quello che fa andare la radio e la TV, e lui deve stare al fresco. E noi quando entriamo nel nostro studio dobbiamo prima passare da questa anticamera si sta benissimo qui.
0: È una favola,
1: Ci saranno 18 gradi.
0: Se volete ve l'affittiamo, potremmo affittarlo, no?
1: Sì, non è male.
0: Lo affittiamo caro e salato, però in certe situazioni con 37 gradi a maggio.
1: Senti, hai finito di parlare?
0: Sì,
1: c'è Ciaruna.
0: Gli U2 ci sono loro.

0: Solare Network.
1: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. L'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia un nuovo allarme per la diffusione di Ebola in Repubblica Democratica del Congo. Il direttore dell'OMS, Tedros Ghebreyesus, ha detto che nell'est del paese, in particolare nella regione dell'Ituri, il contagio sta superando la capacità di risposta a causa della collisione catastrofica tra la malattia e il conflitto tra i ribelli e l'esercito congolese. Ghebreyesus, che sarà in Congo mercoledì prossimo, ha chiesto un cessate il fuoco immediato e l'accesso per tutti alle cure sanitarie. Dall'inizio dell'epidemia tra Uganda, Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan si contano oltre 1000 contagi e circa 240 sospetti decessi.
2: La Casa Bianca ha detto che le notizie date nelle ultime ore dai media iraniani su una bozza di accordo con gli Stati Uniti non siano da prendere sul serio. I media di Teheran avevano parlato di una prima ipotesi d'intesa che prevederebbe la riapertura di Hormuz nel giro di un mese e la rimozione del blocco americano ai porti iraniani sul Golfo. Intanto prosegue in maniera sempre più intensa l'operazione militare di Israele in Libano. Questo pomeriggio l'esercito israeliano ha ordinato anche l'evacuazione di Tiro, una grossa città nel sud del paese.
1: In Italia alla Camera è stato fissato per il 26 giugno l'inizio della discussione in aula sulla riforma della legge elettorale. Le opposizioni protestano perché la data è stata decisa anche se non si sa ancora quale sarà il testo. Quello su cui finora si è concentrato il dibattito dovrebbe essere modificato in alcuni dei punti più contestati. Il premio di maggioranza, per esempio, potrebbe essere assegnato sopra il 42% anziché sopra il 40% e dovrebbe diminuire il numero massimo di seggi che si possono avere grazie al premio. L'accusa alla maggioranza è di forzare i tempi per poter cambiare le regole del voto in tempo per le prossime elezioni.
2: A due giorni dall'incontro al Ministero delle Imprese, Electrolux ha già rotto gli impegni presi al tavolo con regioni, governo e sindacati. La multinazionale si era impegnata a sospendere l'attuazione del piano di 1.719 licenziamenti fino al successivo incontro del 15 giugno. Invece ha già iniziato a spostare in Polonia la produzione di cappe aspiranti attualmente prodotte nella fabbrica marchigiana di Cerreto Desi, destinata alla chiusura dal piano che prevede 1.719 esuberi col dimezzamento dei dipendenti negli altri 4 siti produttivi. Nelle Marche sono state proclamate altre 8 ore di sciopero da tenersi prima dell'incontro di giugno. Domani i lavoratori degli stabilimenti trevigiani manifesteranno al passaggio del Giro d'Italia.
1: No alle solite strumentalizzazioni, non abbiamo mai sminuito il tema della sicurezza, lo ha detto il sindaco di Milano, Sala, a proposito dell'omicidio avvenuto ieri sera alla stazione Certosa di un ragazzo appena 22enne. Il sindaco ha criticato chi, sull'onda di un fatto tanto grave, cerca un tornaconto politico, come Salvini, che ha parlato di inaccettabile violenza per mano di balordi stranieri. Ma ha anche attribuito alla scarsa certezza della pena la diffusione della criminalità e microcriminalità. C'è troppa gente che commette reati e poi rimane in giro, ha detto Sala. Sul fatto indaga la polizia, ancora sono ignoti il movente e gli autori dell'omicidio scappati in treno dopo l'aggressione.
2: L'ondata di calore eccezionale che sta colpendo l'Europa occidentale, Italia compresa, è un brutale richiamo alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Lo denuncia il responsabile delle Nazioni Unite per il clima, Simon Steele, che chiede ai governi di accelerare il passaggio alle energie pulite. Per l'esperto ONU, che ricorda anche il caldo estremo che si sta registrando in India e in altri paesi dell'Asia, la dipendenza dalle fonti fossili, petrolio e gas e la deforestazione sono i grandi responsabili di questa situazione.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 18.30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.
3: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: intelligente.
1: Sta bomba intelligente, Marta.
2: Ai.
1: Senti, allora andiamo a vedere la questione a proposito di scelte che possono essere reputate anche intelligenti da parte di qualcuno, chiaramente, però cioè, sai, un matrimonio è sempre una cosa difficile da organizzare, no?
2: Certo,
1: che è molto costosa, c'è tanto da impazzire a starci dietro, a trovare le location, a trovare tutto che sia a posto, tutto che funzioni, insomma, gli inviti e tutto, mamma mia, ti viene il panico, no?
2: Un pochino. È vero.
1: Però c'è un'occasione nuova, sì. Perché un noto mobilificio, lo chiamiamo così, non è proprio un mobilificio, cos'è? Come possiamo chiamarlo?
2: E allora uno dei
1: giallo
2: colossi,
1: blu, sai,
2: un giallo,
1: colossi,
2: blu, giallo blu, uno giallo dei blu. Colossi della produzione di mobili che conosciamo tutti, fanno delle ottime polpette, insomma, abbiamo forse fatto capire più o meno di chi stiamo parlando, giusto?
1: Certo, sì, penso che si capisca abbastanza,
2: sì,
1: chiaro, abbastanza
2: chiaro. Sì.
1: Vabbè, siamo in Svezia, insomma,
2: sì, ecco.
1: È svedese. Allora, ecco, per adesso che è chiaro a tutti, c'è l'occasione di sposarsi, di fare matrimoni low cost.
2: È vero.
1: Grazie a questo marchio. Insomma, che dire? Adesso poi spieghiamo anche il perché potrebbe essere vantaggioso, proprio perché lo stress è ridotto al minimo. Poi tipo i matrimoni, come dicevamo prima, Marta, quelli
2: a Las Vegas.
1: Sì, ecco.
2: Esatto, questa cosa qui. Allora, tra poco vi elenchiamo le procedure e l'organizzazione per prendere parte a un matrimonio di questo tipo.
1: Sappiate che potrebbe essere un matrimonio tra le polpette, quindi
2: buono. Il menù già mi piace. Il menù approvato
1: a base di polpetta.
2: Sì.
1: Buono,
2: Poi tutto come sommato. Dolce quello delle macchinette.
1: Il gelato classico delle macchinette.
2: Ma non è male.
1: Tutto sommato,
2: bisogna un po' accontentarsi
1: ma
2: nella vita.
1: Sì.
2: Dai.
1: Sì, ma perché?
2: Poi cos'è un matrimonio?
1: Ma sai quanto risparmi poi? Adesso, come abbiamo detto prima, c'è tanto da risparmiare, ma adesso ne parliamo.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 0900 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Ma pensa che bello, coronare il proprio sogno d'amore in un matrimonio e sposarsi in uno dei tantissimi negozi che ci sono nel mondo di questo colosso appunto svedese, produttore di mobili a basso prezzo ma comunque di qualità, famoso anche per le sue polpette, l'icona in giallo e blu, insomma vabbè,
1: abbiamo detto tutto, non possiamo dire il nome, però attenzione, comunque un matrimonio in negozio si può fare per il momento in Svezia, sì. Siamo dal prossimo 27 giugno, ci si può sposare in ben 5 negozi in Svezia di questo colosso, poi piano piano si espanderà un po' in tutto il mondo e insomma c'è questa occasione, è un po' come andare a Las Vegas, invece ti sposi dentro un mobilificio, insomma.
0: E che poi non è un luogo malvagio, è quando uno deve sposarsi, mettere su casa,
1: tra una cucina,
0: nozze, è anche il luogo giusto.
1: Tra una cucina, una camera da letto, un salotto,
0: sì,
1: insomma
0: una poltrona,
1: un sofà, sì, bello, dai,
0: un water, un mobiletto del bagno.
1: Ah, bene, è vero, anche sposarsi sul water non sarebbe male. Potrebbe essere un'idea. Comunque,
0: cos'è questa cosa? Strizza un po' l'occhio alla generazione Z, no? Soprattutto per quanto riguarda il fatto che questo colosso svedese è sempre stato famoso per dare comunque mobili di qualità ma a basso prezzo, e quindi stessa cosa avverrà anche per il matrimonio, no?
1: Sì.
0: Ci si può sposare veramente a prezzi bassissimi, anzi.
1: Prezzi bassissimi, tra l'altro non è che richieda neanche più di tanto, si può, è necessario avere una carta d'identità per poi fare una richiesta scritta e poi soprattutto ci vogliono due testimoni, ecco, preso per atto questa cosa qua, basta.
0: Vabbè, ma lì in negozio due testimoni li troverai, no? Tra gli
1: scambi.
0: Scusi lei qua che lei. Mentre prende le misure della Billy lì della libreria, venga un po' qua che
1: venga qua,
0: deve vedere che io
1: faccia da testimone.
0: Esatto.
1: Faccia da testimone.
0: C'ha
1: una faccia da testimone.
0: C'ha una faccia da testimone. Comunque c'è un ufficiale civile che celebra appunto la cerimonia, poi si va tutti a mangiare come in ogni matrimonio, ci sarà a disposizione il menù estivo firmato col nome che non possiamo dire, e poi addirittura verrà dato un regalo ai novelli sposi.
1: Ma più di così, veramente? Ma cosa volete? Ma risparmiate tempo, risparmiate denaro, mangiate le polpette.
0: Fredde, perché il menù è estivo.
1: Potete scegliervi la camera da letto per la notte di nozze, della luna di miele. Potete poi giocare nelle palline dei bambini.
0: Sì.
1: No? Ma che roba!
0: Ma è una roba bellissima. Veramente bellissima.
1: Ma siamo un po' ironici? No.
0: Sai che guarda chi lo farei?
1: Infatti.
0: Ma scherzi, ma ti risparmi tutto lo stress
1: e quant'altro.
0: Ma guarda che.
1: Ma infatti, allora, per chi vuole risparmiare, a livello economico, risparmiare anche tempo, grandi grattacapo, ecco,
0: sì.
1: Ecco, e lo può fare perché è una cosa tutto sommato
0: che si può fare,
1: è ufficiale, non è che è una cosa, no?
0: Come quando
1: si imbarca su una nave, ti sposi
0: e via.
1: Via.
0: E allora vi lasciamo così, adesso dopo la musica ci saranno le notizie del notiziario locale di oggi e poi di nuovo noi, mi ritorno in mente fino alle 19.

0: RBE, vicina a te.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
13: E rieccoci qui 18:16 nella seconda parte di puntata di Mi ritorno in mente. Marta e Samuel con voi fino alle 19 a tenervi compagnia in questo pomeriggio e a leggere già i messaggini che sono arrivati prima ancora che facessimo una domanda, poi adesso la faremo di seconda parte di puntata, ma che si allaccia alla notizia che abbiamo dato prima, che ha scatenato un po' un sacco di curiosità.
14: Vi ha fatto effetto, vi ha fatto effetto questa possibilità di sposarsi in questo mobilificio famoso giallo-blu mondiale, no? Ricordiamo, esatto. Non possiamo dire il nome, ma avete capito benissimo di che cosa si parla. Si parla di polpette, si parla di Svezia. E attenzione, perché appunto ci si può sposare lì. È economico, è facile, basta avere due testimoni. Si fa una richiesta, carta d'identità e beh, è fatto. Boh,
13: esatto, l'ufficiale civile ve lo danno loro. Il menù estivo è servito da loro. Ci sarà anche un regalo da parte loro nei vostri confronti. Insomma, poche scocciature, pochi pensieri. E la cosa viene fatta
14: bene. Allora c'è Roberto che ci dice: ma in questo famoso mobilificio è possibile anche divorziare?
13: Più avanti, con calma.
14: Sono appena iniziati i matrimoni, anzi iniziano il 27 giugno, ricordiamolo,
13: in Svezia
14: nei primi 5 mobilifici,
13: esatto.
14: Primi 5 negozi, poi pian piano si allargherà un po' ovunque, diventerà un po' come Las Vegas, come invece di Las Vegas andrai a non possiamo dirlo, va bene.
13: Ermanno ci chiede: quindi vi sposate? Ma
14: sì, Ermanno, come no?
13: Ti pare che un mobilificio ci convince?
14: Pensavo più a una pompa di benzina io. Ecco.
13: Pensavo a una pompa funebri.
14: No!
13: vabbè,
14: addirittura no, vabbè. Forse è così, no. Però una pompa di benzina, tutto sommato, potrebbe essere un'idea.
13: Con quello che costa la benzina, se poi ti danno un po' di regalo.
14: Come regalo il carburante. Ecco, in questo momento ci vorrebbe. Tra l'altro è molto alla veloce, perché passi uno dietro l'altro,
13: certo.
14: Fai il rifornimento e ti sposi. Due testimoni e li prendi lì a casaccio,
13: quello davanti e quello dietro.
14: No, uno è il benzinaio,
13: l'altro. Fai il servito. Il benzinaio.
14: Vai al servito, sì.
13: Dietro poi il secondo è quello dietro che aspetta e si è a posto.
14: Siamo a posto.
13: A posto, benissimo, risolto. Dunque.
14: Ma adesso basta, mettiamo da parte questo mobilificio, basta il matrimonio. Basta. Andiamo a parlare d'altro. Di che cosa parliamo adesso? Aspetta che c'è un vuoto di memoria.
13: Allora mi pare che parliamo degli aeroporti,
14: sì,
13: no?
14: Degli aerei.
13: Sì.
14: Allora, noi vogliamo partire subito con la domanda oggi, no? Allora, molti di voi avranno hanno già preso il volo, no?
13: Ma quella è una grande cosa, ve lo auguriamo, se non è ancora successo che avvenga il prima possibile.
14: Avete preso il volo prima o poi nella vita? No, un volo l'avrete preso, no?
13: Penso. Un volo proprio sembra proprio che uno sia caduto sulla buccia di banana.
14: Avete svolazzato con un aereo?
13: Avete volato?
14: E come si dice? Avete preso il volo, no?
13: Il volo no.
14: Ecco, allora, se avete preso il volo almeno una volta nella vita, siete stati vicino al finestrino, siete stati nel corridoio, no, perché nel corridoio non si... Vicino al corridoio,
13: sì,
14: ecco.
13: Come siete stati, dove siete stati?
14: Dove siete stati? Io ricordo benissimo anche dove preferisco stare. Allora,
13: sì.
14: I voli ne prendo veramente pochi nella mia vita perché proprio ho paura dell'aereo, però se posso scegliere, Marta, io prendo assolutamente il posto vicino al corridoio. Vicino al corridoio.
13: Mi panico già solo a pensare a un aereo.
14: Ma quello sì, anche.
13: Vicino al corridoio.
14: Sì, assolutamente.
13: Bravo.
14: Tu?
13: Come mai? No, io lato finestrino.
14: Fuori dal finestrino.
13: Fuori dal finestrino.
14: Lato proprio, finestrino,
13: sì.
14: Proprio, cioè ti piace stare attaccata al finestrino?
13: Eh sì, perché così posso vedere il panorama, no?
14: Vabbè, comunque sappiate che la psicologia e quindi in linea generale un po' tutti quelli che ci lavorano dentro ci dicono alcune cose. Secondo la psicologia la scelta del posto in aereo rivela molto della propria personalità.
13: Mamma mia, vabbè, non si può fare niente senza essere analizzati proprio.
14: Che cavolo,
13: vuoi vedere che adesso in poi non posso più prendere lato finestrino se è più vantaggioso avere le caratteristiche.
14: Ma non è più vantaggioso, ti dice qualcosa della tua personalità, non è che è più vantaggioso o meno vantaggioso.
13: Se non mi piace, la voglio cambiare, allora mi metto
14: però questa cosa c'è, vedi già, sì. Io e te siamo diversi, molto
13: certo,
14: diversi.
13: Ma su questo non ci voleva il corridoio, il lato finestrino e neanche la psicologia per dirci. Vabbè, sì.
14: Però c'è qualcosa che ci dice in particolare perché io scelgo il lato corridoio e perché tu scegli il finestrino, Marta. La dice lunga questa cosa.
13: La dice lunga. Senti, ma vale pure sul treno o sul pullman? Non vale solo sull'aereo?
14: No, si parla di aereo.
13: Di aereo. E sul pullman e sul treno?
14: No, perché sul pullman sull'aereo, cioè sul pullman sul treno è diverso, Marta.
13: Cambia. Forse si ribalta addirittura la situazione.
14: Cambia intanto perché? Con un treno non voli di sotto. Anche col pullman. Ecco, puoi sempre volare di sotto anche col pullman. E col treno no.
13: Una prova
14: comunque, adesso noi vogliamo farvi proprio questa domanda. Allora, scegliete dove volete stare sull'aereo, no? State per salire sull'aereo, avete prenotato, non avete prenotato?
13: No, se non avete prenotato è un problema. Non potete stare né lato corridoio né lato finestrino, dovete sloggiare proprio.
14: Vabbè, cosa scegliete? Lato finestrino o lato corridoio?
13: Ecco.
14: Fatecelo sapere.
13: Poi ci sono anche i posti in mezzo però.
14: Il posto in mezzo è
13: come la mettiamo?
14: Vabbè, potete scegliere anche il posto in mezzo.
13: Che volete, infatti.
14: Fateci sapere cosa scegliete, perché dopo vi facciamo un'analisi psicologica.
13: Mamma mia!
14: Dai, facciamo questo gioco.
13: Bello, dai, mi piace. Allora scrivete i messaggini al 328 87 57 845.

0: Allora, stanno già arrivando dei messaggini, Marta, fra poco poi li leggiamo, però ripetiamo un attimo la domandina perché si sta scatenando il putiferio. Allora, viaggiare su un aereo comporta un po' di tensione, di paura, però ci si siede vicino.
1: Non
0: al
1: a tutti, Samuel, non a tutti, non no, per tutte no. le persone.
0: Beh, un po' di strizzarella ce l'hai anche tu, dai. Non fare la coraggiosa.
1: Io pure, ma io c'ho paura. Io prevedo catastrofi appena metto piede sull'aereo, ma le anticipo per settimane. No, dico, poi ci sono altre persone invece che non provano alcuna ansia a viaggiare in aereo. Le vedi come se viaggiassero, non so.
0: È vero.
1: In bicicletta, in campagna.
0: Sì, no. Anzi, più ansia andare in bicicletta che sull'aereo.
1: Anche,
0: vabbè, senti, andiamo un po' a vedere. Intanto già Roberto ci ha scritto di nuovo e ha detto: per chi ha paura di volare, si consiglia il posto vicino alla toilette. E su questo sono d'accordissimo.
1: Sì.
0: Ma anche perché.
1: Sei sicuro di volerlo dire? Perché sei d'accordo?
0: Vabbè, ma io non ho timore a raccontare quello che è successo. Io avevo 7 anni, ho preso l'aereo per la prima. Ero innocente, avevo preso l'aereo per la prima volta con i miei genitori, non ero da solo. Sette anni, e cosa ho fatto? Me la sono fatta sotto, ho fatto la cacchetta addosso.
1: Mamma mia,
0: e mia mamma, ma non solo io, anche mia sorella.
1: Allora, catastrofe familiare.
0: E pensa, io non so, adesso non ho ricordi, però su quell'aereo ci doveva essere un po' di puzza, perché io e mia sorella eravamo proprio.
1: Sarà scattato l'allarme, proprio.
0: Non lo so.
1: Me, l'allarme.
0: Povera mia mamma, quando poi siamo scesi, andavamo a Napoli, e poi quando siamo scesi a Napoli, mia mamma ha dovuto pulirci dalla testa ai piedi.
1: Ha cercato di seminarli lì nell'aereo, di appropparli ad altre coppie, ma non ce l'ha fatta.
0: No, vabbè, perché non è successo mai a nessuno di fare la cacchetta addosso sull'aereo, solo a me.
1: Ma in genere non si racconta così apertamente.
0: Ma avevo sette anni.
1: Avevi 7 anni, appunto.
0: Non che adesso le cose cambino
1: non
0: molto. Quindi Marta, io ti avverto che tu adesso mi hai quasi obbligato ad andare su un aereo.
1: Cosa ho fatto?
0: Allora, l'11 luglio, io lo dico qui a tutto il mondo, l'11 luglio prenderò l'aereo dopo tanto tempo, e quindi non so cosa succederà. Quindi Marta, preparati a portarmi dei pannolini anche.
1: Va bene. Allora, siccome sono già arrivati diversi messaggini al 328 87 57 845, che dopo la musica leggeremo, continuiamo a invitarvi a scriverci. Dove vi siedereste voi entrati su un aereo? Lato finestrino, lato corridoio, in mezzo? Perché la psicologia, estrapolando queste nostre informazioni, queste nostre scelte, dice molto su di noi, sulla nostra personalità.
0: E fra poco scopriremo anche cosa dice di voi, perché se ci date la scelta, noi vi diciamo chi siete in
1: chi
0: fondo.
1: Siete?
0: Pensa che roba!
1: Pensa che roba, mamma mia! E allora ripetiamo ancora una volta. Vai. Il numerino? Dai, allora 328 87 57 845.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buonasera, le notizie delle 18.30. Medio Oriente, Israele intensifica ancora la pressione militare sul Libano, ordinata l'evacuazione di Tiro, la principale città nel sud del paese. Combattimenti di terra oltre la zona già occupata dall'esercito israeliano. Nelle ultime 24 ore, decine di morti. E i media iraniani intanto parlano di una prima bozza di accordo con gli Stati Uniti per la riapertura di Hormuz. La Casa Bianca, informazioni non credibili. Legge elettorale: alla Camera ha fissato l'inizio del dibattito in aula sulla riforma voluta dalla destra. Le opposizioni protestano, non sappiamo su quale testo discuteremo. L'accusa la maggioranza di forzare i tempi per cambiare le regole prima delle elezioni. Oggi si è appreso della morte sul lavoro di un operaio ucraino di 35 anni schiacciato da un pallet in un'azienda nel Siracusano. È successo ieri quando sono morti altri tre mulettisti, sempre per schiacciamento. Da inizio anno ci sono 33 morti in più del 2025. Electrolux ha già iniziato a spostare la produzione in Polonia, violando l'impegno preso solo due giorni fa con governo, sindacati e regioni a sospendere il piano di tagli fino al prossimo incontro a giugno, nuove scioperi e manifestazioni dei lavoratori. Milano, la destra soffia sul fuoco dopo l'accoltellamento mortale di un 22enne ieri sera in stazione Certosa. La vittima aggredita da un gruppo di 10 persone. Il padre accusa la gang sudamericana MS-13. Caldo estremo, l'ONU denuncia, le cause sono petrolio, gas e deforestazione. Urgente investire nelle fonti rinnovabili. L'ondata di calore di questi giorni ha investito l'Europa occidentale, Italia compresa, ma anche un'ampia regione dell'Asia. Queste altre notizie nel giornale radio delle 19.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura alla A4 Torino-Milano, per un incidente sono presenti code fra Balocco e Greggio in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Infine la A5 Torino-Aosta, per lavori il traffico è rallentato con code a tratti fra Verre e Pont San Martin in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, ci fermiamo qui, il prossimo appuntamento fra circa un'ora.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: E ora pubblicità.
4: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.

0: Ed eccoci qui, sono arrivati i messaggini, no? Possiamo leggerli tutti, Marta, che dici?
1: Assolutamente sì, allora vogliamo sapere se entrando su un aereo preferite stare nel posto finestrino, nel posto corridoio oppure nel posto centrale, ma soprattutto ci interessa posto finestrino e posto corridoio.
0: Anche perché in base a cosa scegliete noi fra poco vi diremo chi siete. Ma non perché,
1: a parte
0: gli scherzi, cioè, ci sono degli studi di psicologia che ci dicono che probabilmente abbiamo delle possibilità di essere più verso un tipo di persona se siamo vicino al finestrino rispetto al corridoio, no?
1: Esatto, delle caratteristiche di personalità diverse, che poi è tutto da vedere, non è che adesso se scegliete una cosa o scegliete l'altra per forza vuol dire che siete fatti così o cosa.
0: Ma no, ci stiamo giocando.
1: Un gioco che comunque ha un supporto scientifico.
0: Sì, c'è un valore scientifico, ci sono degli studi dietro, non è che stiamo inventando nulla.
1: Ma soprattutto mi chiedo, ma perché hanno fatto questi studi? Cioè, voglio dire, no.
0: Beh, perché
1: bello,
0: intanto capisci anche con chi hai a che fare, soprattutto gli hostess magari hanno un'idea di personalità con cui hanno a che fare andando sull'aereo,
1: A quello che sceglie il posto finestrino
0: sanno come
1: gli
0: comportarsi.
1: Tirano in testa le noccioline,
0: no,
1: perché gli sta...
0: no, proprio il contrario, perché quelli vicino al finestrino, adesso poi lo spiegheremo,
1: sono
0: persone che mordono, che sono un po' proprio aggressive.
1: Ma sì, non è vero, ma sta scherzando.
0: Adesso poi lo diciamo, dai.
1: Più che aggressive siamo siccome anch'io scelgo finestrino, siamo affamate quando arriva l'hostess che ci offre qualcosa da mangiare, in effetti
0: siete un po' con la tentazione del controllo, ecco, questo poi lo andiamo a dire,
1: ho capito.
0: E quindi soprattutto volete stare tranquille e isolarvi un po' dal resto.
1: Sì, giusto.
0: E quindi
1: siamo dei tipi,
0: quindi
1: delle tipi
0: antisociali. Un hostess sa benissimo che non deve disturbare quelli che stanno vicino al finestrino, quelli che stanno nel corridoio invece parlottano, sono più aperti, sono più verso il mondo.
1: Stai tranquillo. Allora, sappiate che tutte le ricerche psicologiche scientifiche che Samuel vi propone quando riguardano delle scelte e il tipo di personalità, lui le prende tutte al vaglio e vi propone solamente quelle che dicono cose positive nei suoi
0: ma
1: confronti.
0: Ma non è vero.
1: Questo ci tengo a dirlo, per onestà.
0: Ma non è vero. Ma non ascoltate cosa dice Marta, per favore.
1: No, è vero, va detto.
0: Allora, senti, leggiamo i messaggini. Intanto andiamo un po' a leggere il primo. Aspetta che devo aprirlo. Allora, intanto c'è la nostra grandissima Daniela che ci dice il finestrino. Allora,
1: grande finestrino col punto esclamativo,
0: quindi non
1: si discute, Daniela, te finestrino.
0: Assolutamente, fra poco Daniela ti diremo chi sei.
1: Daniela,
0: proprio perché stai vicino al finestrino in aereo.
1: Immagino quanta sia la curiosità di Daniela.
0: Vabbè. Poi c'è Ermanno che dice: ho fatto più di 1000 voli per lavoro, tratta nuova come Marta, quindi sceglie
1: finestrino,
0: tratta vecchia come Samuel, quindi corridoio. Più comodo, dice, più comodo, probabilmente più comodo fare così o più comodo stare vicino al corridoio come me nelle tratte vecchie.
1: Ma soprattutto come mai nelle tratte nuove finestrine, nelle tratte vecchie, cioè nel tratte vecchie era rotto il finestrino?
0: Ma no, ma io lo capisco, perché nelle tratte nuove hai tutto nuovo da guardare, da vedere di sotto, da guardare il paesaggio, no?
1: Ho capito, però ogni volta, vabbè, chiaro che no, aspetta, quanti più di 1000 voli?
0: Più
1: no,
0: di 1000 voli, stai scherzando.
1: No, che dopo un po'. No, è vero, hai ragione.
0: Comunque
1: hai ragione,
0: poi Ermanno, siccome lo conosciamo bene, Ermanno poi mi dice anche: Samuel, sei in uno studio, non sull'aereo, ricordati che dopo veniamo noi lì. Stai tranquillo, Ermanno.
1: Tranquillo, Ermanno.
0: Non faccio niente, siccome ho detto che da piccolino mi era scappato.
1: Il bagno è vicino. Anzi, a volte, vabbè, comunque. Poi
0: andiamo a vedere
1: un pochino su Telegram.
0: C'è Fabio che dice: non sono mai salito su un aereo, che tutto sommato non è un male, per quel che mi riguarda. Fabio, hai fatto benissimo. Comunque,
1: però gli abbiamo chiesto, Fabio, se invece dovessi salirci cosa sceglieresti, e lui dice: penso finestrino, la curiosità è forte, però poi non so come sarebbe la reazione, magari problemi intestinali ne avrei.
0: Vedi Fabio, giustamente.
1: Allora, posto finestrino, è vicino al bagno.
0: Vicino al bagno. Ma non c'è il posto finestrino vicino al bagno, Marta? Scusa.
1: Vabbè, uno non può avere tutto nella vita.
0: Ma scusa, ma dove esiste un posto finestrino vicino al bagno?
1: No, ma a me, scusa, se prendi l'ultima fila e ti metti nel posto finestrino,
0: ma
1: il bagno
0: se devi correre,
1: vicino.
0: È meglio stare nel corridoio. Scusa.
1: Vabbè, ho capito.
0: Posto finestrino, poi sei bloccato.
1: Ma no, tu preallerti quello accanto a te.
0: È bello.
1: Dici: scusi, da un momento all'altro potrei scavalcarla per andare al bagno.
0: Ecco. così non metti in agitazione nessuno, vabbè.
1: Certo.
0: Vabbè, senti, allora adesso che dici? Fra poco vi svegliamo chi siete?
1: Sì, basta.
0: Quindi restate collegati, perché fra poco vi spieghiamo veramente, vi daremo una spiegazione di chi siete probabilmente come personalità, se siete vicino al finestrino o nel corridoio.
1: Nel corridoio. Se siete nel corridoio in piedi e non trovate il vostro posto.
2: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.

0: Allora, salite sull'aereo, prendete il posto vicino al finestrino o quello vicino al corridoio? Ah, che scelta, che dilemma, finestrino o corridoio?
1: Esatto, allora, innanzitutto, prima di dire questa cosa, diciamo che ci sono due gruppi di persone. Quelli che accettano qualsiasi posto, che vengono chiamati, secondo questa ricerca psicologica, gli acceptors, e invece gli strategic planners, cioè quelli che non accettano il posto che gli capita al momento della prenotazione, ma quasi tutti i giorni si fiondano lì sulla mappa, cercano, spostano, fanno, perché vogliono un determinato numero, vogliono un determinato lato, vogliono ripetere il numero che avevano nel volo precedente, vogliono corridoio, vogliono finestrino, vogliono insomma, ecco, ci sono già questi due macro gruppi, no? Andando poi nel comune, no? Cioè in quello che siamo un po' tutti quando saliamo, abbiamo un desiderio dentro di stare più nel lato finestrino o più nel lato corridoio, no?
0: Sì, questo è assolutamente vero, dai, ognuno di noi ha una scelta dentro il cuore, assolutamente, però poi quando si tratta di aereo ti dico, io assolutamente sceglierei lato corridoio perché mi dà più libertà, ma adesso andiamo a spiegare bene che cosa succede. Allora, intanto per il posto finestrino, allora cos'è il posto finestrino? Perché chi sceglie il posto finestrino viene tacciato di essere una persona che ha bisogno di controllo?
1: Ma perché?
0: Perché? Perché?
1: Ma noi vogliamo solo vedere il paesaggio, fare due foto, no. Comunque godere del paesaggio.
0: No, è proprio quello, perché chi si siede vicino al finestrino probabilmente ha il desiderio di scegliere, per esempio, già se tirare giù la tendina o tirarla su.
1: Ma no, ma che la tengo? Ma no, ma non
0: se
1: è...
0: ha bisogno, per esempio, di aprire il finestrino,
1: certo.
0: lo può aprire.
1: Mettere il braccio fuori.
0: No, comunque c'è tanto desiderio di controllo chi si siede vicino al finestrino, e poi soprattutto anche un desiderio di stare per conto suo, di isolarsi, di fare cuccia in un angolino,
1: sì, è vero,
0: in un angolino, di non essere disturbato, di non avere rompimento di
1: vabbè, ti pare poco?
0: Appunto,
1: guarda.
0: Vabbè, questo è per quanto riguarda chi si siede vicino al finestrino. Quindi, per quello che dicevo, è bene che gli steward o le hostess sappiano queste cose, perché sanno anche con chi hanno a che fare, perché sanno probabilmente che quelli vicino al finestrino è meglio non disturbarli.
1: Vabbè, ma siamo, ci dipingete come degli esseri mostruosi,
0: no, vabbè, però...
1: asociali, maniaci del controllo in maniera eccessiva. Voglio dire, dopo tutto ci piace guardare il paesaggio e avere un braccio attaccato al muro, e l'altro invece alla parete, e l'altro invece insomma a contatto con l'umanità, che non è sempre un vantaggio.
0: Comunque... no, ma perché non vogliono essere disturbati, il contatto con l'umanità potrebbero anche evitarlo totalmente.
1: Comunque... sì, sicuro. Comunque andiamo a vedere invece quelli come Samuel che desiderano il posto corridoio. Allora, voi siete persone che amano la libertà di movimento,
0: ecco.
1: E la socialità. Tu, Samuel, la socialità.
0: Sono proprio io. Sono proprio io.
1: E qui si capisce già tutta la falla di questa ricerca psicologica.
0: La socialità.
1: Non è chiaramente una accettabile.
0: Ti immagini io sull'aereo che mi cerco la socialità.
1: La socialità,
0: vabbè.
1: Ma allora siete persone che accettano di essere disturbate dalle hostess, dai carrelli, dai passeggeri che passano, siete molto estroversi, capito Samuel?
0: Ma per
1: niente. Da invalidare sta ricerca, capisci? Comunque, non sopportate l'idea però di restare incastrati, sacrificate.
0: Questo è vero. E soprattutto per quelli un po' più ansiosi questa cosa aiuta a stare in libertà, nel senso la possibilità di alzarsi, di muoversi, di agire, di allungare le gambe, come poi ci ha scritto anche Armando dopo, ti dà un senso di più di serenità e di pace.
1: Esatto, sacrificate infatti volentieri la vista pur di potervi muovere, tollerate meglio la vicinanza fisica e il continuo via vai. Però quello che c'è da specificare è che in entrambe le situazioni c'è chiaramente una fonte di ansia, no? Che conduce un po' la nostra scelta a volte.
0: Certo.
1: Perché comunque stare vicino al finestrino c'è un bisogno di controllo che va magari a mettere un po' a tacere l'ansia. Nel posto corridoio c'è invece una voglia di sentirsi liberi, di muoversi, no? Di non avere intralci in caso, vabbè. E quindi due un po' l'ansietta comanda, dai.
0: Sì,
1: poi,
0: comunque...
1: poi il nostro tratti di personalità, i nostri gusti, le nostre preferenze ci portano verso l'una o l'altra cosa. Meno male, perché se no volessimo tutti gli stessi posti sarebbe un casino.
0: Comunque vicino al finestrino c'è anche da dire che molte persone amano proprio guardare il paesaggio, quindi hanno una forza forza maggiore probabilmente. Io per esempio rifuggo proprio questa cosa, proprio perché soffro anche di vertigini, quindi guardare sotto non riuscirei, e quindi non voglio neanche guardare. Io ti tiro giù la tendina se sto, certo, dalla parte del finestrino. Tra l'altro, Marta, hai prenotato i biglietti sull'aereo per l'11 luglio? Ecco, senti, dove mi hai messo?
1: Agosto, sì. Radio svengono, sì, perché no, agosto, potete essere in diretta.
0: Allora, non è che per caso mi hai preso il posto vicino al finestrino?
1: Guarda, non ce n'erano più, né posto finestrino né posto corridoio, rimaneva il posto di guida, t'ho messo lì.
0: Ah, il posto di guida?
1: Sì.
0: Vabbè, ma sai che tutto sommato non
1: tutto
0: mi dispiace.
1: Tutto sommato non ti dispiace, quando vuoi ti puoi fermare.
0: Sì, ma infatti
1: quando
0: questo,
1: vuoi,
0: la libertà di potersi fermare e scendere quando voglio, mi rassicura.
1: È impagabile. Anche se comunque l'abbiamo pagata. Comunque, alle 18:54 siamo in ritardo, vi diamo appuntamento a domani stessa ora, dalle 17 alle 19 mi ritorno in mente su RBE.
0: Un abbraccione, un salutone, grazie per i messaggi, per la partecipazione di tutto, grazie, ciao.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te. Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Benvenuti nella selezione musicale di RBE. Questa settimana la playlist è stata curata da Arianna Tedesco.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo mercoledì 27 di maggio la meditazione è curata dal pastore emerito Donato Mazzarella. In chiusura ascolteremo l'inno 12 dell'Inario Cristiano, Popoli in coro orsù lodate. I versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola per questo mese di maggio sono letti da Gianluca Balliano della Chiesa Valdese di Coazze.
2: Dal libro dell'Esodo.

0: Esodo, capitolo 15, versetto 11. Chi è pari a te fra gli dèi, o Signore? Chi è pari a te, splendido nella tua santità, tremendo anche a chi ti loda, operatore di prodigi? E continuiamo con la prima lettera ai Corinzi, capitolo 8, versetti 5 e 6. Sebbene vi siano cosiddetti dèi, sia in cielo sia in terra, come infatti ci sono molti dèi e molti signori, tuttavia per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose e noi viviamo per Lui, e un solo Signore, Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose e mediante il quale anche noi siamo.
1: Fratelli e sorelle in ascolto, i due testi che abbiamo davanti oggi ci portano al cuore della nostra fede. Chi è Dio e soprattutto chi è Dio per noi? In Esodo 15:11 leggiamo: chi è pari a te fra gli dèi, o Signore? Chi è pari a te, magnifico in santità, tremendo nelle lodi, operatore di prodigi? Queste parole nascono dopo la liberazione del popolo di Israele dall'Egitto. Non sono una riflessione astratta, ma una confessione di fede, nata dall'esperienza della salvezza. Israele ha visto la mano potente di Dio e non può fare altro che riconoscere che non c'è nessuno come Lui. Dio è unico non solo perché è il più forte, ma perché è santo, completamente diverso, puro, fedele. Egli non è come gli dèi delle nazioni costruiti dall'uomo. È il Dio vivente che agisce nella storia, che salva il suo popolo. Eppure, quando arriviamo al Nuovo Testamento, nella prima ai Corinzi, al capitolo 8, i versetti 5 e 6, l'Apostolo Paolo approfondisce questa confessione. Per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose e noi viviamo per Lui. E c'è un solo Signore, Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose e mediante il quale anche noi siamo. Paolo riconosce che nel mondo si parla di molti dèi e signori, ma per il credente la realtà è chiara, c'è un solo Dio, e questo unico Dio si è fatto conoscere pienamente in Gesù Cristo. E qui vediamo qualcosa di straordinario: il Dio dell'Esodo, il Dio che ha aperto il mare, è lo stesso Dio che si è rivelato in Cristo. La sua potenza non è cambiata, ma si è manifestata in modo ancora più profondo, non solo liberando da un nemico esterno, ma salvando dal peccato e dalla morte. E allora la domanda per noi oggi è: chi è Dio per noi? Non basta sapere che Dio è unico, anche Paolo dice che molti riconoscono dei e signori. La differenza sta in quella piccola espressione, per noi, chi è Dio per noi. Per noi c'è un solo Dio, per noi c'è un solo Signore. Questo significa appartenenza, fiducia, relazione. Se Dio è davvero unico, allora non possiamo dividere il nostro cuore, non possiamo dare la nostra fiducia a Dio e allo stesso tempo cercare sicurezza altrove, nel denaro, nel successo, nel controllo della nostra vita. E allora chiediamoci seriamente: che posto occupa Dio nella nostra vita? Chiediamoci seriamente se ci lasciamo davvero guidare dalla Sua parola nelle nostre scelte. Il canto di Mosè ci invita ad adorare, le parole di Paolo ci invitano a vivere. Adorare un Dio senza pari e vivere per Lui, riconoscendo che tutto viene da Lui e tutto è per Lui. Fratelli e sorelle in ascolto, il Dio che non ha uguali è anche il Dio che ci ha chiamati a sé in Cristo. E la nostra risposta non può essere che questa: fiducia totale, adorazione sincera e una vita interamente orientata a Lui. Amen.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
0: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
1: Ma non tutto è sempre sicuro.
0: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati. In apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla tangenziale di Novara fra Novara Sud e Trecate in direzione Cameri. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce. Per traffico intenso sono presenti code fra Ovada e Masone in direzione Genova. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Popolare Network.
1: Medio Oriente, Israele intensifica ancora la pressione militare sul Libano, ordinata l'evacuazione di Tiro, la principale città nel sud, combattimenti di terra oltre la zona già occupata dall'esercito israeliano nelle ultime 24 ore, decine di morti. I media iraniani intanto parlano di una prima bozza di accordo con gli Stati Uniti per la riapertura di Hormuz. La Casa Bianca, informazioni non credibili. Legge elettorale, alla Camera ha fissato l'inizio del dibattito in aula sulla riforma della destra. Le opposizioni accusano la maggioranza di forzare i tempi per cambiare le regole prima delle elezioni. Electrolux ha già iniziato a spostare la produzione in Polonia, violando l'impegno preso solo due giorni fa con governo, sindacati e regioni a sospendere il piano di tagli fino al prossimo incontro a giugno. Nuovi scioperi e manifestazioni dei lavoratori. Caldo estremo, l'ONU denuncia, le cause sono petrolio, gas e deforestazione, urgente investire nelle fonti rinnovabili. L'ondata di calore di questi giorni ha investito l'Europa occidentale, Italia compresa, ma anche un'ampia regione dell'Asia. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. La crisi in Medio Oriente. Nelle ultime ore Israele ha intensificato in maniera importante gli attacchi sul Libano. La tregua concordata a metà aprile ormai è carta straccia. Iran e Stati Uniti intanto continuano a negoziare, ma da Washington e Teheran arrivano notizie contrastanti, quindi un quadro anche oggi molto confuso. In studio Emanuele Valenti. Emanuele, partiamo dal Libano, cosa sta succedendo?
2: Nei giorni scorsi Netanyahu aveva detto siamo nuovamente in guerra con Hezbollah, vale in realtà da decine di anni, ma in questo caso specifico voleva dire che gli israeliani avrebbero ripreso la guerra su larga scala contro l'organizzazione libanese. E così è stato. Oggi ordine di evacuazione per due importanti città nel sud, Nabatieh e soprattutto Tiro. In entrambe le zone ci sono stati intensi bombardamenti. I media libanesi vicini a Hezbollah hanno poi segnalato combattimenti di terra a nord, quindi oltre il fiume Litani, che segna la zona cuscinetto sostanzialmente già occupata da Israele. Quindi anche la presenza militare israeliana sul terreno, sul campo, potrebbe allargarsi, anzi si sta allargando. Netanyahu e i militari parlano sempre di operazioni per difendere la sicurezza israeliana, giustificazione con la quale alla fine Israele potrà violare qualsiasi tipo di tregua o cessate il fuoco. Nelle ultime 24 ore circa 35 morti, 35 vittime. L'unica differenza rispetto a prima è che al momento non è stata ancora bombardata Beirut. Giulia Gerosa lavora per l'ONG CESVI in Libano.
3: Dove lavoriamo noi è la zona che al momento sta accogliendo maggiormente gli sfollati, perché è una zona che si trova tra Beirut e Sidone ed è quella, diciamo, più a sud e più sicura. Da quel punto di vista abbiamo una visione sui movimenti, su quello che sta accadendo. Lo Stato ha messo a disposizione i rifugi collettivi, sostanzialmente convertendo le scuole, gli istituti delle scuole pubbliche in shelter, in rifugi per l'appunto. Però questo, diciamo, che riesce ad accogliere una minima parte degli sfollati. Questi giorni sono dei giorni dove si celebra una festività musulmana, quindi la gente, soprattutto le famiglie, tendono a rincontrarsi, a stare insieme, è una festa molto comunitaria e, come era successo già durante la festività conclusione del Ramadan, era stato un periodo dove Israele aveva attaccato molto di più. Sicuramente c'è una generale sfiducia nel tipo di tregua che è, perché realisticamente, diciamo, la gente vede che non è rispettata, però, diciamo, questa intensificazione sicuramente, oltre che sfiducia, c'è una preoccupazione maggiore che si ritorni a una fase come quella che è stata a marzo.
1: Questa è la situazione in Libano. A che punto siamo invece per quanto riguarda il negoziato tra Stati Uniti e Iran?
2: Come dicevi tu prima, Andrea, iraniani e americani stanno negoziando, ma il quadro rimane molto confuso. Oggi i media iraniani hanno detto di essere in possesso di una bozza, di una prima e possibile intesa sul memorandum Stati Uniti-Iran, di cui sappiamo si parla da giorni, e hanno poi elencato alcuni punti che sarebbero contenuti in questa bozza. Riapertura di Hormuz al traffico marittimo commerciale nel giro di un mese, rimozione del blocco americano ai porti iraniani, controllo di Hormuz da parte di Iran e Oman, allontanamento delle forze americane dalla regione. La Casa Bianca ha negato ci sia una prima intesa di questo tipo. Durante una riunione del suo governo con Rubio da una parte ed Exet dall'altra, Trump ha detto la solita cosa: l'Iran vuole trattare, in forte difficoltà, ma se non dovessimo trovare un punto d'incontro potremmo usare ancora la forza. Appunto, quadro confuso.
1: Grazie Emanuele, veniamo in Italia alla riforma della legge elettorale. Secondo indiscrezioni circolate poco fa, la maggioranza avrebbe depositato ufficialmente un nuovo testo. Attese modifiche rispetto alla versione precedente presentata dalla destra, in particolare su alcuni dei punti più contestati. Il premio di maggioranza potrebbe essere assegnato sopra il 42% anziché sopra il 40% e dovrebbe diminuire il numero massimo di seggi che si possono avere grazie al premio. Oggi è stato anche fissato l'inizio del dibattito in aula. Sentiamo Michele Migone.
0: La maggioranza accelera i tempi, forza sulla legge elettorale, sarà l'esame della Camera il 26 giugno. Le opposizioni protestano. La mossa fa intravedere il calendario che Giorgia Meloni vorrebbe seguire per le prossime elezioni politiche. Dovrebbero essere tra febbraio e la fine di marzo del 2027, anticipati di diversi mesi rispetto alla scadenza naturale della legislatura. I risultati delle ultime amministrative, Venezia per prima, sembrano aver convinto il leader della destra a scandire le tappe con l'obiettivo di impedire a un centrosinistra già in ritardo di avere il tempo di organizzarsi. Il percorso prevederebbe l'approvazione della legge elettorale con premio di maggioranza entro ottobre, poi una finanziaria che sarà più asfittica della precedente, ma su cui non si perderà molto tempo, perché subito dopo dovrebbe iniziare la campagna elettorale che porterà le urne per le politiche entro la fine di marzo, prima delle elezioni amministrative previste a tarda primavera. La destra vuole tenere ben distanti le due consultazioni, vuole evitare un election day che potrebbe avvantaggiare il centro-sinistra, visto che si vota in città come Milano e Roma. Per il governo i risultati di domenica scorsa sono stati la dimostrazione che, nonostante la crisi economica e la guerra in Iran, la coalizione di destra tiene, che l'effetto referendum è scomparso, che il centro-sinistra non è in vantaggio e che anzi l'opposizione è ben lungi dall'essere pronta per la prova delle politiche. Manca un programma, un leader, una coesione che non sarà facile da trovare nei prossimi mesi. La macchina del centro-sinistra dovrebbe iniziare a muoversi dopo la fine di Nova 2.0, il processo di scrittura del programma dal basso avviato da Giuseppe Conte e i 5 Stelle. Dovrebbe concludersi a cavallo dei mesi estivi, poi dovrebbe esserci la stesura di un programma della coalizione, le primarie se verranno confermate, ma nulla sembra smentirle ora, e la scelta infine del candidato premier. Saranno mesi di discussioni. Meloni punta su questo, imporre tempi, scommettere sull'accelerazione.
1: Da oggi alla Camera ci sarà una targa in memoria di Giacomo Matteotti, il deputato socialista che il 30 maggio 1924 denunciò in un famoso discorso le irregolarità delle elezioni che avevano visto trionfare il partito fascista. Matteotti poi fu rapito e ucciso dal regime di Mussolini. A 102 anni di distanza lo scranno da cui parlò non sarà più assegnato a nessuno, proprio lì è stata posizionata la targa. La celebrazione però si è svolta in un'aula non così piena, fanno discutere in particolare le assenze nella maggioranza. La presenza nei banchi della destra di Fratelli d'Italia è stata scarsina, hanno paura a omaggiare un antifascista? Si è chiesta per esempio la capogruppo di AVS, Luana Zanella. Sentiamo Albertina Soliani, vicepresidente dell'ANPI ed ex senatrice.
4: L'omaggio è un grande rispetto per il popolo italiano e per la sua storia, perché se le cose fossero andate come chiedeva Giacomo Matteotti non avremmo avuto la vergogna, il disastro del fascismo e la guerra. Ricorda il testimone che ha difeso con la sua vita l'interesse del popolo italiano. Il fatto che non ci siano stati molti presenti in Parlamento è un segno triste dei tempi, cioè i rappresentanti del popolo italiano che non sono andati non sono degni della sua storia. L'hanno fatta esattamente per questo, di mercoledì, che è il giorno centrale dei lavori parlamentari. Se non c'erano neanche in questo giorno, erano a far dell'altro, allora purtroppo è una scelta. E siccome la scelta di Matteotti è stata una scelta antifascista, mi viene da pensare che tipo di scelta è quella di chi non ci va.
1: Oggi si è appreso della morte sul lavoro di un operaio ucraino di 35 anni schiacciato da un pallet mentre lavorava in un'azienda di fotovoltaico nel Siracusano. È successo in realtà ieri, quando si era avuta notizia della morte di altri tre operai, sempre per schiacciamento, in tre diversi incidenti. Sentiamo Massimo Alberti.
5: Le vittime registrate lunedì dalla pagina indipendente morti di lavoro erano state 8, quindi 12 in due giorni. Non tutti i morti finiscono nelle cronache, per dare un nome e una storia a molti di loro serve spulciare tra le pagine dei quotidiani locali. tra loro un camionista di 53 anni del Biellese, di cui non è stato reso noto il nome. È caduto lunedì mentre scaricava il suo camion nel Bresciano, ma la moglie è stata avvertita solo il giorno successivo, quando stava sporgendo denuncia per la scomparsa del marito, di cui non aveva avuto più notizie. Giacomo Pucci aveva 30 anni, viveva con i genitori a Pescia, dove tutti lo conoscevano per il suo impegno nel volontariato. Aveva moglie e due figli, Francesco Cannone, 31enne di Catania, cresciuto nelle giovanili del Catania Calcio e poi nelle serie minori. Simone Dallai, 47 anni, viveva col padre a Sant'Ilario, vicino a Reggio Emilia, dove domani ci saranno 2 ore di sciopero generale. Ad ora non sono ancora note le generalità dell'operaio ucraino morto in provincia di Siracusa. Tutti e quattro erano mulettisti, schiacciati dal mezzo da ciò che stavano trasportando, e la ripetitività degli incidenti indicativa su come siano diffuse, affatto casuali, dunque ampiamente evitabili certe modalità di lavoro insicuro. Da inizio anno morte di lavoro registra 442 vittime, 33 in più rispetto al 2025. Proprio in questi giorni l'ultima denuncia degli ispettori del lavoro sul calo degli organici, di conseguenza un crollo dei controlli mentre crescono le irregolarità accertate, rendendo evidente il fallimento delle nuove norme introdotte dal governo.
1: A 2 giorni dall'incontro al Ministero delle Imprese, Electrolux ha già rotto gli impegni presi al tavolo con regioni, governo e sindacati. La multinazionale si era impegnata a sospendere l'attuazione del piano di 1.719 licenziamenti fino al successivo incontro del 15 giugno. Invece ha già iniziato a spostare in Polonia la produzione di cappe aspiranti attualmente prodotte nella fabbrica marchigiana di Cerreto Desi, destinata alla chiusura dal piano che prevede appunto 1.719 esuberi col dimezzamento dei dipendenti negli altri 4 siti produttivi. Nelle Marche sono state proclamate altre 8 ore di sciopero da tenersi prima dell'incontro di giugno. Domani i lavoratori degli stabilimenti trevigiani manifesteranno al passaggio del Giro d'Italia. Su Milano è scoppiata una prevedibile polemica politica dopo l'omicidio avvenuto in stazione Certosa, periferia ovest della città, di un ragazzo appena 22enne. Il tema è la sicurezza. Il giovane, si chiamava Gianluca Ibarra Silvera, è stato aggredito e accoltellato mentre era con un amico e con il fratello minore. All'aggressione ha partecipato una decina di persone. Una di queste, quando la vittima è caduta cercando di scappare, ha sferrato molti colpi con un coltello, comunque un oggetto tagliente, uccidendo il ragazzo. Ancora violenza per mano di balordi stranieri, ha dichiarato subito Salvini in riferimento all'ipotesi, avvalorata poi anche dal padre della vittima, che gli aggressori siano di origine sudamericana, forse appartenenti alla gang MS-13. A parte le considerazioni etniche, a cui Salvini non è nuovo, tutta la destra, cittadina e non solo, sta trattando il fatto come spia di una situazione fuori controllo, dove violenza, degrado, criminalità stanno diventando la normalità. Il che, per un governo che ha fatto della sicurezza la sua bandiera e dell'inasprimento delle pene lo strumento privilegiato per garantirla, è a suo modo una dichiarazione di fallimento. Roberto Cornelli insegna criminologia all'Università Statale di Milano.
6: Innanzitutto questo ultimo contributo di chi della destra utilizza questo episodio per proseguire una campagna allarmistica mi sembra davvero controproducente per la stessa destra, perché penso che innalzare il livello dello scontro su questi fatti dimostra semplicemente che non c'è una grande idea su come gestire la sicurezza nel nostro paese, tanto nelle stazioni quanto in molte altre zone della città. Pensano che aumentando le pene, pensano che introducendo norme come il decreto Caivano si possa affrontare le questioni che riguardano la vita di una città, in realtà poi scoprono loro stessi che queste cose non funzionano e ogni volta fanno rialzino, perché ogni volta che c'è un decreto sicurezza, appena viene approvato, dicono che ce ne sarà uno nuovo successivamente. Questo ovviamente non fa onore all'intelligenza di molti cittadini che mi pare capiscano che sono un po' loro allo sbando in questo momento, è un po' la politica allo sbando perché non sa che pesci pigliare.
1: Le ondate di caldo estremo in Europa sono sempre più frequenti e più precoci, nonostante si manifestino a maggio, fanno registrare temperature da piena estate. Succede in questi giorni in Spagna e Gran Bretagna, in Francia si sono toccati i 39 gradi, in Italia domani 4 città sono bollino rosso, Torino, Bologna, Firenze e Roma. Questo calore eccezionale sta colpendo l'Europa occidentale ma anche ampie regioni dell'Asia. Per il responsabile ONU per il clima, Simon Steele, i grandi responsabili di questa situazione sono la dipendenza da petrolio e gas e la deforestazione. L'ONU chiede ai governi di accelerare il passaggio alle energie pulite. Serena Giacomin, climatologa e presidente dell'ONG Italian Climate Network.
7: Piano piano il riscaldamento che sta avvenendo su scala globale e ancora più intensamente su scala europea ci sta facendo abituare a questo genere di situazioni. Sono valori estremamente elevati, basti pensare che nel Regno Unito abbiamo toccato i 35 gradi, in Francia i 35 gradi sono anche stati superati e comunque questo valore si è registrato diffusamente anche in Italia, con valori che hanno anche toccato i 36-37 gradi, e ci dovrebbe far pensare il fatto che si raggiungano valori di questo tipo già a maggio. Quello che ci deve preoccupare non è solo l'intensità del fenomeno in sé, che ci mette comunque in difficoltà, ci fa sentire fisicamente spostati o fisicamente male per le fasce più vulnerabili della popolazione, ma in qualche modo mette in crisi il nostro sistema, che è costruito, è tailor made, è fatto su misura su altri parametri meteoclimatici. Ci deve preoccupare anche la frequenza con cui questi fenomeni vengono a bussare alla nostra porta.
1: In studio Andrea Monti, in redazione Diana Santini, Alessandro Principe, Sara Milanese, Matteo Lenfus e Emanuele Valenti per questo giornale radio. La prossima edizione alle 22:30.
8: Popolare Network.
9: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE vicina a te.
1: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Esattamente questa settimana, nel 2015, le canzoni prime in classifica erano
2: When your legs don't work like they used to before and I can't sweep you off of your feet

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati. In apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla tangenziale di Novara fra Novara Sud e Trecate in direzione Cameri. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce per traffico intenso. Sono presenti code fra Ovada e Masone in direzione Genova. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax. Ciao.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: version.
1: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te.

0: RBE, vicina a te.
1: Whatever you need.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: sono pazzo ma non sarò mai come loro.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax. You know the

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Could you turn the music up a teeny bit so I can...

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Israele aumenta gli attacchi in Libano, da marzo oltre 3.000 vittime e 10.000 feriti. Questa è la denuncia del Ministero della Salute di Beirut. Gli attacchi di terra sono arrivati oltre alla zona già occupata da Israele. Intanto le trattative tra Stati Uniti e Iran rimangono in stallo. Teheran parla di una prima bozza sulla riapertura di Hormuz, ma la Casa Bianca smentisce. Intanto il governo accelera sulla legge elettorale e fissa l'inizio del dibattito in aula. Per le opposizioni è una forzatura con cui la destra vuole cambiare le regole prima delle elezioni. Mentre in una chat di Fratelli d'Italia in Trentino sono stati scoperti messaggi antisemiti, le opposizioni ora chiedono a Meloni di riferire in aula. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Sono 3.269 le vittime degli attacchi israeliani in Libano dal 2 marzo, quando i bombardamenti israeliani hanno iniziato a concentrarsi nel sud del paese. Lo ha fatto sapere in serata il Ministero della Salute di Beirut. I feriti sono quasi 10.000. Oggi i raid nel sud del Libano sono aumentati anche con una tregua in vigore da aprile che non è mai stata rispettata. Sentiamo Emanuele Valenti.
1: Nei giorni scorsi Netanyahu aveva detto siamo nuovamente in guerra con Hezbollah, vale in realtà da decine di anni, ma in questo caso specifico voleva dire che gli israeliani avrebbero ripreso la guerra su larga scala contro l'organizzazione libanese. E così è stato. Oggi ordine di evacuazione per due importanti città nel sud, Nabatieh e soprattutto Tiro. In entrambe le zone ci sono stati intensi bombardamenti. I media libanesi vicini a Hezbollah hanno poi segnalato combattimenti di terra a nord, quindi oltre il fiume Litani, che segna la zona cuscinetto sostanzialmente già occupata da Israele. Quindi anche la presenza militare israeliana sul terreno, sul campo, potrebbe allargarsi, anzi si sta allargando. Netanyahu e i militari parlano sempre di operazioni per difendere la sicurezza israeliana, giustificazione con la quale alla fine Israele potrà violare qualsiasi tipo di tregua o cessate il fuoco. Nelle ultime 24 ore circa 35 morti, 35 vittime, l'unica differenza rispetto a prima è che al momento non è stata ancora bombardata Beirut.
0: Intanto Stati Uniti e Iran continuano a negoziare, ma le notizie dai due paesi sono contrastanti. Teheran oggi aveva parlato di una bozza sulla riapertura di Hormuz, ma la Casa Bianca ha definito le notizie non affidabili. Sentiamo ancora Emanuele Valenti.
1: Iraniani e americani stanno negoziando, ma il quadro rimane molto confuso. Oggi i media iraniani hanno detto di essere in possesso di una bozza, di una prima e possibile intesa sul memorandum Stati Uniti-Iran, di cui sappiamo si parla da giorni, e hanno poi elencato alcuni punti che sarebbero contenuti in questa bozza. Riapertura di Hormuz al traffico marittimo commerciale nel giro di un mese, rimozione del blocco americano ai porti iraniani, controllo di Hormuz da parte di Iran e Oman, allontanamento delle forze americane dalla regione. La Casa Bianca ha negato ci sia una prima intesa di questo tipo. Durante una riunione del suo governo con Rubio da una parte ed Exet dall'altra, Trump ha detto la solita cosa: l'Iran vuole trattare, in forte difficoltà, ma se non dovessimo trovare un punto d'incontro potremmo usare ancora la forza. Appunto, quadro confuso.
0: E veniamo in Italia alla riforma della legge elettorale. Secondo indiscrezioni, la maggioranza avrebbe depositato ufficialmente un nuovo testo. Attese modifiche rispetto alla versione precedente presentata dalla destra, in particolare su alcuni dei punti contestati. Il premio di maggioranza potrebbe essere assegnato sopra al 42%. Anziché sopra il 40, e dovrebbe diminuire il numero massimo di seggi che si possono avere grazie al premio. Oggi è stato anche fissato l'inizio del dibattito in aula. Sentiamo Michele Migone.
2: La maggioranza accelera i tempi, forza sulla legge elettorale, sarà l'esame della Camera il 26 giugno. Le opposizioni protestano. La mossa fa intravedere il calendario che Giorgia Meloni vorrebbe seguire per le prossime elezioni politiche. Dovrebbero essere tra febbraio e la fine di marzo del 2027, anticipati di diversi mesi rispetto alla scadenza naturale della legislatura. I risultati delle ultime amministrative, Venezia per prima, sembrano aver convinto il leader della destra a scandire le tappe con l'obiettivo di impedire a un centrosinistra già in ritardo di avere il tempo di organizzarsi. Il percorso prevederebbe l'approvazione della legge elettorale con primo di maggioranza entro ottobre, poi una finanziaria che sarà più asfittica della precedente, ma su cui non si perderà molto tempo, perché subito dopo dovrebbe iniziare la campagna elettorale che porterà alle urne per le politiche entro la fine di marzo, prima delle elezioni amministrative previste a tarda primavera. La destra vuole tenere ben distanti le due consultazioni, vuole evitare un election day che potrebbe avvantaggiare il centro-sinistra, visto che si vota in città come Milano e Roma. Per il governo i risultati di domenica scorsa sono stati la dimostrazione che, nonostante la crisi economica e la guerra in Iran, la coalizione di destra tiene, che l'effetto referendum è scomparso, che il centro-sinistra non è in vantaggio, che anzi l'opposizione è ben lungi dall'essere pronta per la prova delle politiche. Manca un programma, un leader, una coesione che non sarà facile da trovare nei prossimi mesi. La macchina del centro-sinistra dovrebbe iniziare a muoversi dopo la fine di Nova 2.0, il processo di scrittura del programma dal basso avviato da Giuseppe Conte e i 5 Stelle. Dovrebbe concludersi a cavallo dei mesi estivi, poi dovrebbe esserci la stesura di un programma della coalizione, le primarie se verranno confermate, ma nulla sembra smentirle ora, e la scelta infine del candidato premier. Saranno mesi di discussioni, Meloni punta su questo, imporre tempi, scommettere sull'accelerazione.
0: Da oggi alla Camera c'è una targa in memoria di Giacomo Matteotti, il deputato socialista che il 30 maggio 1924 denunciò le irregolarità delle elezioni che avevano visto trionfare il partito fascista. Matteotti, dopo il discorso, fu rapito e ucciso da uomini di Mussolini. Proprio sullo scranno da cui Matteotti fece il discorso è stata posizionata la targa commemorativa. La celebrazione però si è svolta in un'aula non così piena, con diverse assenze da parte di membri della maggioranza. Sentiamo il commento di Albertina Soliani, vicepresidente dell'ANPI ed ex senatrice.
3: L'omaggio è un grande rispetto per il popolo italiano e per la sua storia, perché se le cose fossero andate come chiedeva Giacomo Matteotti non avremmo avuto la vergogna, il disastro del fascismo e la guerra. Ricorda il testimone che ha difeso con la sua vita l'interesse del popolo italiano. Il fatto che non ci siano stati molti presenti in Parlamento è un segno triste dei tempi, cioè i rappresentanti del popolo italiano che non sono andati non sono degni della sua storia. L'hanno fatta esattamente per questo, di mercoledì, che è il giorno centrale dei lavori parlamentari. Se non c'erano neanche in questo giorno, erano a far dell'altro, allora purtroppo è una scelta. E siccome la scelta di Matteotti è stata una scelta antifascista, mi viene da pensare che tipo di scelta è quella di chi non ci va.
0: Chat antisemite di Fratelli d'Italia in Trentino. Le opposizioni hanno chiesto a Giorgia Meloni di parlare delle frasi antisemite di alcuni esponenti trentini del partito Fratelli d'Italia mandate su gruppi WhatsApp con altri membri. I messaggi pubblicati dal quotidiano Domani sono stati inviati, tra gli altri, dal candidato alla presidenza provinciale di Fratelli d'Italia, Christian Zanetti, dal consigliere comunale di Trento, Daniele De Mattè, e dalla responsabile del Dipartimento regionale tutela vittime di violenza, Silvia Farci. Messaggi gravissimi e inquietanti, li ha definiti la leader del Partito Democratico, Ellie Schlein. Sentiamo Sara Ferrari, deputata PD di Trento.
4: Conosco le persone che fanno parte di questa storia da moltissimo tempo, perché io sono 20 anni che faccio politica lì ed ero in consiglio comunale con qualcuno di loro. Quindi io non sono sorpresa da queste loro parole, perché corrispondono a loro posizioni mai nascoste. Sono dichiarazioni che loro, magari non in maniera così diretta e così violenta, ma si iscrivono all'interno del loro pensiero, di una una ideologia intrisa di odio razziale, antisemitismo, nostalgia del fascismo. Stiamo parlando di un partito che non ha mai rinunciato, anzi, alla fiamma del movimento sociale nel suo simbolo. Ha nella seconda carica dello Stato un estimatore del Duce, per capirci. Hanno alzato un velo sull'ipocrisia, per cui si addita come antisemita chi sta denunciando il genocidio dei palestinesi, però poi contemporaneamente di nascosto si usano quelle frasi così violente e inammissibili contro gli ebrei.
0: Oggi si è appreso della morte sul lavoro di un operaio ucraino di 35 anni, schiacciato da un pallet mentre lavorava in un'azienda di fotovoltaico nel Siracusano. È successo però nella giornata di ieri, in cui si era avuta notizia di altri 3 operai morti sempre per schiacciamento in 3 diversi incidenti, e il numero di vittime continua a salire. Sentiamo Massimo Alberti.
5: Le vittime registrate lunedì dalla pagina indipendente Morti di Lavoro erano state 8, quindi 12 in 2 giorni. Non tutti i morti finiscono nelle cronache. Per dare un nome e una storia a molti di loro serve spulciare tra le pagine dei quotidiani locali. Tra loro un camionista di 53 anni del Biellese, di cui non è stato reso noto il nome. È caduto lunedì mentre scaricava il suo camion nel Bresciano, ma la moglie è stata avvertita solo il giorno successivo, quando stava sporgendo denuncia per la scomparsa del marito, di cui non aveva avuto più notizie. Giacomo Pucci aveva 30 anni, viveva con i genitori a Pescia, dove tutti lo conoscevano per il suo impegno nel volontariato. Aveva moglie e 2 figli, Francesco Cannone, 31enne di Catania, cresciuto nelle giovanili del Catania Calcio e poi nelle serie minori. Simone Dallai, 47 anni, viveva col padre a Sant'Ilario, vicino a Reggio Emilia, dove domani ci saranno 2 ore di sciopero generale. Ad ora non sono ancora note le generalità dell'operaio ucraino morto in provincia di Siracusa. Tutti e 4 erano mulettisti, schiacciati dal mezzo da ciò che stavano trasportando, e la ripetitività degli incidenti è indicativa su come siano diffuse, affatto casuali, dunque ampiamente evitabili, certe modalità di lavoro insicuro. Da inizio anno Morti di Lavoro registra 442 vittime, 33 in più rispetto al 2025. Proprio in questi giorni l'ultima denuncia degli ispettori del lavoro sul calo degli organici, di conseguenza un crollo dei controlli mentre crescono le irregolarità accertate, rendendo evidente il fallimento delle nuove norme introdotte dal governo.
0: A 2 giorni dall'incontro al Ministero delle Imprese, Electrolux ha già rotto gli impegni presi al tavolo con regioni, governo e sindacati. La multinazionale si era impegnata a sospendere l'attuazione del piano di 1.719 licenziamenti fino al successivo incontro del 15 giugno. Invece ha già iniziato a spostare in Polonia la produzione di cappe aspiranti, che al momento sono prodotte nella fabbrica marchigiana di Cerreto Desi. Domani i lavoratori degli stabilimenti trevigiani manifesteranno al passaggio del Giro d'Italia. Pierpaolo Pullini della FIOM di Ancona.
6: Le stesse cappe con un codice diverso, loro dicono che serviranno altri mercati, vengono iniziate a produrre in Polonia. Chiaramente grave, anche perché noi l'impegno all'azienda davanti alle istituzioni l'avevamo chiesto, perché già avevamo sentore di questa cosa. Loro si erano presi l'impegno con le massime istituzioni del paese, che hanno completamente disatteso. Mette in discussione anche l'attendibilità e la credibilità che era rimasta all'azienda.
7: Anche da parte del governo a questo punto vi aspettate una reazione?
6: Sicuramente serve una presa di posizione. Noi crediamo che Electrolux abbia già messo in discussione il ruolo del governo. Non c'è un vero spostamento di produzione, forse anche più drammatica la cosa, perché non portano via materiali, non portano via macchinari. Loro in questo periodo, mentre dicevano che qua c'era un progetto di ripresa, si organizzavano per iniziare a produrre da un'altra parte. C'è uno spostamento delle produzioni che non raggiunge il 40%, ma sta appena sotto. Nel caso si arrivasse al 40%, il governo potrebbe agire la Golden Power. Non arrivando al 40%, il governo non può agire la Golden Power.
0: Su Milano è scoppiata una prevedibile polemica politica dopo l'omicidio avvenuto in stazione Certosa, nella periferia ovest della città, di un ragazzo appena 22enne. Il tema è la sicurezza. Il giovane si chiamava Gianluca Ibarra Silvera ed è stato aggredito e accoltellato mentre era con un amico e con il fratello minore. All'aggressione hanno partecipato una decina di persone. Ancora violenza per mano di balordi stranieri, ha dichiarato subito Matteo Salvini, in riferimento all'ipotesi, avvalorata anche dal padre della vittima, che gli aggressori siano di origine sudamericana. Tutta la destra cittadina e non solo sta trattando il fatto come spia di una situazione fuori controllo, dove violenza, degrado e criminalità stanno diventando la normalità. E siamo in chiusura, le ondate di caldo estremo in Europa sono sempre più frequenti e più precoci. Nonostante si manifestino, a maggio fanno registrare temperature da piena estate. Succede in questi giorni in Spagna e Gran Bretagna, mentre in Francia si sono toccati 39 gradi. In Italia domani 4 città sono in bollino rosso: Torino, Bologna, Firenze e Roma. Questo calore eccezionale sta colpendo l'Europa occidentale, ma anche ampie regioni dell'Asia. L'ONU chiede ai governi di accelerare il passaggio alle energie pulite. Sentiamo Serena Giacomin, climatologa e presidente dell'ONG Italian Climate Network.
8: Piano piano il riscaldamento che sta avvenendo su scala globale e ancora più intensamente su scala europea ci sta facendo abituare a questo genere di situazioni. Sono valori estremamente elevati, basti pensare che nel Regno Unito abbiamo toccato i 35 gradi, in Francia i 35 gradi sono anche stati superati, e comunque questo valore si è registrato diffusamente anche in Italia, con valori che hanno anche toccato i 36-37 gradi, e ci dovrebbe far pensare il fatto che si raggiungano valori di questo tipo già a maggio. Quello che ci deve preoccupare non è solo l'intensità del fenomeno in sé, che ci mette comunque in difficoltà, ci fa sentire fisicamente spossati o fisicamente male per le fasce più vulnerabili della popolazione, ma in qualche modo mette in crisi il nostro sistema, che è costruito, è tailor made, è fatto su misura su altri parametri meteoclimatici. Ci deve preoccupare anche la frequenza con cui questi fenomeni vengono a bussare alla nostra porta.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: Popolare Network.
1: Ogni giorno un album diverso. Benvenuti a Giradischi. Con Homogenic Bjork sforna un capolavoro della musica elettronica. Uscito nel 97, questo progetto è segnato da diverse disavventure personali dell'artista islandese, da cui testi delicati che si intrecciano meravigliosamente con una padronanza orchestrale e un'innovazione techno. Il disco si basa quasi interamente su due soli elementi, un ottetto dark islandese e beat elettronici duri, distorti e vulcanici. Per voi, Bachelorette, All is Full of Love e Yoga.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: version.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: giù come aerei abbattuti.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei
1: che tu vedessi me.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Vienimi a prendere sopra le stelle, se mi vuoi bene. Mi piacerebbe, ma sai che un fiore vuole da bere.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.